e la fortuna di un amore, come lo so che può cambiare, dopo si dice l'ho fatto per

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia domenica 4 ottobre. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per oggi. Sarà infatti una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia. In estensione poi, anche nella forma di temporale, alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio. E sulla Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire,

0: Elio.
1: Funziona. Aspetta. Mi presento, sono Orsetto Ricchione. E come avrai intuito, adesso ti inculco.
0: Ah, meno male.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

quando ti siedi non ti alzi più. Poi forse per stasera un'altra giacca, coi bottoni due bianchi e quelli in mezzo blu.

qualcuno che sa fare una puntura, non nel braccio ma nel culo della natica. La faccia bene, dottore, che ho paura, è un mal di schiena che non mi passa più. Lo sai che a guardarti bene sei bella sadica, con tutte le catene sembri un cancello che non si apre mai. Io l'anno scorso ero un DJ, quest'anno sono un po' più grasso da quando non sto più con lei.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare.

Le giornate passate a giocare in un mondo inventato. Le ginocchia sbucciate, il pallone bucato da un vicino incazzato. E potrei raccontarti dei miei inverni a Guardia Piemontese, mentre la gente si faceva le canne, io frequentavo le

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: la domenica.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi trovare in un

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onorem. A te, che sei la più forte.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
2: Rai Radio Tutta Italiana.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo

questo silenzio cose. Sveglia, tu che hai rapporto da me. Spugna, pendaglio da forca, possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

da chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 4 ottobre. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per oggi. Sarà infatti una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia. In estensione poi, anche nella forma di temporale, alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio. E sulla Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

ore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

tartaruga con i tetti a scaglie grigie, si rincorrono gli odori, i colori e le puttane. Nel gran ventre del paese ci son posti che sono strani.

sulla strada che va al porto, dopo un arco c'è una piazza, sempre piena di bambini, qualche gatto e un vocumprà. Tra un negozio di bottoni e un tizio che si fa, c'è un ufficio senza targa e senza età.

sorriso di mio padre ed il canto di un amico. Voglio indietro i miei 20 anni e le speranze in più. Voglio l'albero dei come e dei perché.

con le rughe ed i pensieri. Lascio lì i miei 20 anni, i capelli e i sogni in più. Mi va bene rimanere con quello che ho. Torno a casa, apro la porta e ci sei tu. E ci sei tu. E ci sei.

Vieni. Vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

magra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti,

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 4 ottobre. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per oggi. Sarà infatti una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia. In estensione poi, anche nella forma di temporale, alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio. E la Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Le 10:02, buongiorno, bentrovati all'ascolto da Stefania Benigni in studio e da Patrizio Gotti in regia. La rassegna stampa di questa domenica 4 ottobre 2026, San Francesco, le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia, naturalmente è uno dei temi che campeggia sulle prime pagine dei nostri quotidiani, anche se accanto a questo gli altri temi che dominano sono da una parte la manovra di bilancio, dall'altra le proteste che stanno avvenendo in Spagna e che pongono molti quotidiani e molti editoriali anche una riflessione proprio sul problema della casa e più in generale del welfare. Partiamo come sempre dal Corriere della Sera. Il titolo principale centrale è: Spagna scossa dalle proteste, la crisi di Sanchez, la rabbia nel paese, i manifestanti, sciopero generale, centinaia di migliaia in piazza, le chiavi di casa simbolo del movimento, scontri, arresti e agenti feriti. Ancora poi spazio per la manovra, il titolo taglio alto: piano per portare il deficit sotto il 3%, il vertice su un super impianto per la AI, per l'intelligenza artificiale in Italia. E c'è un commento di Federico Fubini: la via stretta di Giorgetti, la tempesta del debito. Ancora notizie anche tra l'altro proprio sul Corriere della Sera anche un commento di Carlo Cottarelli per quanto riguarda i conti pubblici e la manovra, evidentemente la crescita e le regole rispettate. C'è spazio anche per le primarie, quanto sta accadendo nel campo largo, il timore del PD, la roulette russa del voto online di Fabrizio Roncone. Lanciata in prima anche un'intervista, il generale Masiello che dice: ecco come la guerra ibrida ci sta colpendo. Andiamo a Repubblica. Sinistre europee al bivio, la Spagna in piazza per l'emergenza casa, Sanchez deve decidere se convocare nuove elezioni, Mélenchon incita la France insoumise e tutti i lavoratori a sostenere la protesta degli studenti. E c'è un commento di Ezio Mauro: se a ribellarsi è la società senza welfare. Altro titolo, Parolin, l'Ucraina ha diritto a difendersi, intervista al segretario di Stato della Santa Sede sulla guerra russa a Kiev, Gaza e il multilateralismo, la realizza Paolo Mastrolilli. E poi un'anticipazione di Roberto Benigni per la festa di San Francesco: San Francesco ce lo insegna, un altro mondo è possibile. La Stampa, grande fotografia dei manifestanti in Spagna, la protesta infiamma l'Europa, il popolo delle chiavi invade le piazze spagnole, siamo mezzo milione, in Francia la crisi del debito alimenta la rivolta. Subito sotto, grande titolo poi invece sulla manovra di bilancio, scontro sulle armi, la Lega, Meloni ignori il patto, insomma l'Unione Europea, serve più coraggio. Le opposizioni, sanità prioritaria, non la difesa. Occhi puntati sui mercati, 110 miliardi di interessi passivi sul debito preoccupano il Tesoro, che invoca ulteriore prudenza. Il commento è affidato poi alla penna di Flavia Perina: la corsa elettorale sulla sicurezza riesuma il macismo. C'è poi un dibattito su welfare e democrazie, contributo lanciato in prima della Stampa, un'intervista realizzata da Francesca Schianchi a Massimo Cacciari. Sul fisco serve coraggio, a rischio la tenuta della democrazia, così insomma il titolo scelto dallo stralcio dell'intervista al filosofo Cacciari. Il Messaggero apre con Spagna in piazza, sciopero generale, Sanchez all'angolo, gli alleati di governo frenano sulle urne anticipate in 500.000 dopo la bocciatura del decreto casa. Magari se abbiamo tempo andremo anche a vedere che cosa è accaduto tecnicamente. E subito sotto, manovra per giovani e ceto medio, ma gli schieramenti sono divisi. Resta il nodo dello spread, PD e Movimento 5 Stelle, spese militari record. La grande fotografia centrale sulla prima del Messaggero, e non è l'unico quotidiano che appunto ritrae Jannik Sinner, il grande campione italiano di tennis, che ha annunciato che salterà anche il Master 1000 di Shanghai. Non ce la faccio, allarme per Sinner, per le sue condizioni fisiche, non gioca ormai da 3 mesi. L'editoriale in prima del Messaggero è di Roberto Napolitano: non si scherza con il fuoco. Il Sole 24 Ore, oltre a ricordare lo speciale sul domenicale, domenica del Sole 24 Ore dedicato a Francesco, da 8 secoli muove i cuori, ha 2 titoli principali: uno sul risico bancario, MPS intesa prendere o lasciare, e l'altro sulla manovra, naturalmente, per IRPEF e flat tax, niente margini dal deficit. Conti pubblici, alle nuove misure servono coperture integrali per non sforare i tetti di spesa. Andiamo al Manifesto, grande fotografia, bella, che inquadra una mano dei manifestanti spagnoli, appunto, che hanno manifestato, molti di loro con le chiavi di casa appese, insomma, le dita della mano, e questa è la fotografia scelta dal Manifesto per la copertina. Le chiavi di casa belle, in bella vista, sono appunto il tema ormai, l'immagine scelta per queste proteste per i diritti abitativi. Il titolo che campeggia su questa bella fotografia è "Tutti a casa". A Madrid e in altre 50 piazze spagnole, in centinaia di migliaia manifestano per il diritto a un'abitazione sostenibile. Abbiamo le chiavi di tutta la Spagna. Sanchez verso le elezioni, intervista a Pablo Iglesias. Cambiare l'agenda può evitare un governo di destra. E c'è un commento anche accanto a questa fotografia: anche in Italia la stessa sofferenza, ma resta privata. Ultimatum agli stranieri, via da Kiev. Mosca avverte il personale diplomatico: siete in pericolo, raid sui ponti, città paralizzata. Il secondo titolo scelto dal Manifesto è sul conflitto russo-ucraino. Il Giornale invece apre su Scarpinato, il grillino che accusa la destra depistava sulla mafia, la sentenza shock su mafia e appalti, il GIP punta il dito sull'ex PM e i colleghi, attendibilità dubbia, hanno mentito, quell'archiviazione nascosta a Borsellino. Quindi Pierfrancesco Borgia firma e Filippo Facci firmano questo approfondimento su Scarpinato. E poi la fotografia centrale invece ritrae una donna con il burka. Quando le vere femministe si indignavano per il burka, la crociata dei diritti. Intervista Francesca Barra: nel libere ne rispettate, altro che protette dal velo. Il Fatto Quotidiano, fotografia centrale, un fotocomposite che ritrae Zelensky e Putin. Il titolo su questa fotografia è "Kiev buco di 70 miliardi, i russi assediano Kharkiv". Fronte allargato, dal Donetsk l'attacco russo sale e stritola la seconda città del paese, i nuovi 90 miliardi della UE non bastano e il Fondo Monetario Internazionale ne stimava 50 in meno. Il disastro quindi sul fronte est e su quello finanziario del 2027. Anche sulla prima del Fatto Quotidiano, addio manovra espansiva, conti salvi grazie alla UE, evidentemente si sta parlando della manovra. Elli e il Krafen di Marco Travaglio, il titolo dell'editoriale appunto del direttore. Avvenire ovviamente apre con le celebrazioni per San Francesco, un santo per oggi. Ad Assisi la festa per gli 800 anni dalla morte di Francesco, figura che provoca ancora. Moroni, custode del Sacro Convento, patrono d'Italia, ma un uomo senza frontiere. Alla messa presieduta da Zuppi ci sarà il presidente Mattarella, che peraltro, insomma, ci informano le agenzie, appunto, è già arrivato ad Assisi. Si compie un percorso avviato nel 2023. E poi ancora l'altra grande notizia in prima di Avvenire riguarda la striscia di Gaza. Altra strage di civili a Gaza, Fly Dubai, è stato un attentato. 5 morti nella striscia, tra loro anche 2 donne cristiane. Anche Avvenire si occupa del welfare, senza mobilità sociale la crescita non basta, è un virgolettato del Nobel Agion al Festival Economia Civile. I conti in ordine non bastano, il titolo dell'editoriale dedicato appunto alla manovra e alle scelte che vengono effettuate relativamente alle necessità del welfare. Chiudiamo con il Domani. Meno sanità, ancora più tasse, i segreti della manovra Meloni, al via il DPFP, documento programmatico di finanza, meno investimenti sulla salute, la spesa pensionistica aumenta con l'inflazione, la pressione fiscale vola al 43%, tutto il contrario di quanto promesso dal governo. L'altro grande titolo, il pilota Fly Dubai era un estremista, ma non per Israele, Tel Aviv aveva la lista dell'equipaggio. Io ballo da solo, chi usa Conte contro il Partito Democratico è il titolo dell'articolo firmato da Marco da Milano in prima del Domani. 10:14 minuti, ci fermiamo un momento, andiamo ad ascoltare un po' di musica e poi torniamo con i principali articoli.

E allora torniamo alla lettura dei quotidiani a proposito della manovra. Ovviamente sono molti quotidiani che se ne occupano in primo piano, perché prendiamo per esempio La Stampa, pagina 2 e pagina 3 dedicate proprio a questo. Manovra, margini stretti, Lega e Forza Italia in pressing e scontro sulla difesa. L'articolo è di Francesco Malfetano. Il Tesoro chiede prudenza sui conti per via dell'elevata incertezza globale. Le opposizioni vanno all'attacco, 14 miliardi in armi anziché per la sanità. Leggiamo uno stralcio da questo articolo che spiega un po' la ratio del documento programmatico di finanza pubblica, appunto il cosiddetto DPFP. In attesa che parta il consueto ciclo di audizioni in Parlamento del DPFP, è un florilegio di battibecchi tra maggioranza e opposizione che sovrastano solo in parte la portata dei timori del governo di Giorgia Meloni. L'elevata incertezza del contesto globale, con due conflitti e tensioni geopolitiche, peggiora leggermente le prospettive dell'inflazione nel breve periodo e richiede all'Italia di rafforzare la resilienza del sistema paese in materia di energia e difesa. Si legge infatti nel testo già trasmesso alle Camere che fa da pilastro alle richieste di maggiore flessibilità rivolte a Bruxelles dalla Premier per gestire gli effetti dell'aumento dei prezzi sui costi fissi sostenuti dalle casse pubbliche. E qui poi c'è un altro virgolettato. I mercati energetici restano sotto pressione e il graduale rientro dei prezzi del petrolio e del gas risulta più lento del previsto, prosegue il documento, rivedendo al rialzo per il 2026 la crescita all'1% e incasellando il rapporto deficit-PIL al 2,9%, in realtà 3,4% sommando la flessibilità. Gli scenari pre-crisi del 2008 evocati dal vice ministro Maurizio Leo e prontamente smentiti dopo reprimenda presidenziale, trovano insomma solo parziale conferma. Eppure le simulazioni di Giancarlo Giorgetti e dei tecnici del MEF nello scenario più avverso ipotizzano una perdita dello 0,3% di PIL tra il 2027 e il 2028, con la prosecuzione dello shock energetico in corso con il conflitto in Medio Oriente. Grosso modo, lo scostamento di bilancio da quasi 29 miliardi di euro per il biennio, circa 8 in meno di quelli ipotizzati in precedenza, che Meloni ha chiesto al Parlamento di approvare già nell'ambito della flessibilità. Scusatemi, di approvare nell'ambito della flessibilità già approvata e già ottenuta dalla UE. Però, ancora dalla stampa vi segnalo a pagina 3, pagina successiva, anche un retroscena firma di Alessandro Barbera. La spesa per interessi sul debito è il doppio di quella per la scuola. Scelte difficili per Giorgetti sulla legge di bilancio. Nel 2028 oneri fino a oltre 110 miliardi. Leggiamo l'incipit di questo articolo a tutta pagina. Giancarlo Giorgetti, che per mestiere deve fare professione di pessimismo e prepararsi al peggio, ha detto a tutti i colleghi durante il Consiglio dei Ministri di venerdì. Quando la speculazione parte, non guarda in faccia a nessuno. Basta poco per mandare all'aria 4 anni di credibilità nella gestione dei conti pubblici. Basta una legge di bilancio sbagliata nel momento sbagliato. Per Giorgia Meloni, sfortuna vuole che l'appuntamento nell'ultima prima delle elezioni coincida con lo scenario internazionale più complicato dall'inizio della legislatura. Ancora ci racconta Alessandro Barbera che da un lato ci sono i partiti che chiedono di più, dall'altra i mercati che attendono il passo falso. L'incertezza è alimentata anche dalle possibili dimissioni di Lagarde dalla BCE. La flessibilità concordata con l'Europa è già al limite della sostenibilità. Naturalmente, noi andremo a leggere nei prossimi giorni tutti i commenti a questo documento sulla manovra. Nel frattempo rimango sulla stampa, anche nelle pagine successive, pagina 4 e pagina 5, una fotografia diciamo come stanno le persone dal punto di vista economico. L'Italia spaccata dei patrimoni, dai super ricchi almeno 70 miliardi, negli ultimi 15 anni disparità
natalità in salita. Crescono le richieste per un contributo a carico dei paperoni. È un dossier firmato da Michele Chicco che ci dice che il 10% più ricco tra gli italiani possiede più del 60% del patrimonio del paese, mentre il 50% più povero può contare solo su 7,29% della ricchezza totale. E anche in questi numeri il senso della proposta lanciata da Gianrico Carofiglio sulle pagine di questo giornale, appunto della Stampa: un'imposta progressiva sui grandissimi patrimoni netti con un'aliquota dell'1% sulla parte compresa tra 10 e 100 milioni e un'aliquota del 2% soltanto sulla parte che supera i 100 milioni. Considerati 6.870 miliardi di euro di patrimonio netto nelle mani degli italiani più ricchi, il contributo dell'1% potrebbe generare 68,7 miliardi, quasi il 3% del PIL. I numeri raccolti dalla Banca d'Italia fotografano lo scenario a fine 2025. La ricchezza netta del paese ammonta a 11.338 miliardi di euro, un valore pari a 5 volte il prodotto interno lordo italiano nello stesso anno. La composizione del portafoglio varia sensibilmente in base alla ricchezza. Per le famiglie nella metà meno abbiente, oltre il 90% delle attività detenute è costituito da abitazioni, 73,6%, e depositi, 17,5%. Le famiglie nelle fasce più alte presentano invece un portafoglio più diversificato, con una quota rilevante di strumenti finanziari diversi dai depositi. Vi ho letto l'inizio di questo articolo, di questo dossier, a pagina 4 della Stampa: i patrimoni e i super ricchi, il 10% del paese possiede il 60% degli asset finanziari complessivi. E ancora accanto Massimo Cacciari, un'intervista di Francesca Schianchi: serve coraggio sulle politiche fiscali e a rischio la nostra tenuta democratica, dice ancora il filosofo. Senza un'accentuata progressività delle tasse, le proposte sociali sono retorica. Massimo Cacciari riflette sulla tenuta della società democratica, che dice non può reggere, dove la speranza di crescita e di benessere e l'incremento dell'area dei diritti vengono interrotti. La democrazia non è un'ideologia, si innesta su processi economici. Parla ancora di un capitalismo finanziario che assorbe l'intera ricchezza prodotta e persegue le diseguaglianze con ogni mezzo, parlando anche dei nuovi capitalisti, a una domanda di Francesca Schianchi a proposito di merito, chiedo a lei, che è docente universitario: lo studio è ancora in grado di svolgere la funzione di ascensore sociale? Risponde Cacciari: assolutamente no. Pensi che il nuovo capitalismo dei Peter Thiel e degli Elon Musk sostiene di assumere solo quelli che non hanno frequentato l'università. Le persone vanno formate all'interno delle loro tecnostrutture. Certo, questo è un atteggiamento soprattutto americano di rottura polemica con la scuola, ma è un dato che anche le nostre università non riescono più a fare da ascensore sociale. Alla domanda se la politica ha capito i rischi che stiamo correndo, risponde: secondo lui neanche un po'. L'Europa in particolare non sta capendo nulla né di queste questioni né di politica estera, altrimenti non avrebbe perso così tanto peso e importanza. Così abbiamo letto alcuni stralci dall'intervista a Massimo Cacciari a pagina 5 della Stampa. Torniamo poi alla manovra più tecnicamente, andiamo sul Corriere della Sera: la crescita e le regole rispettate di Carlo Cottarelli, siamo in prima pagina, appunto sul governo che ha pubblicato il documento programmatico di finanza pubblica, che contiene un nuovo quadro macroeconomico da qui al 2029. Lo si può commentare da due punti di vista: da quello del rispetto delle regole europee sui conti pubblici e da quello della sostanza economica. La
maggior parte dei commentatori hanno considerato il primo aspetto. Siamo un paese di giuristi e per noi è naturale farlo. Inizia così in prima pagina l'articolo di Cottarelli, che poi prosegue a pagina 30. Andiamo appunto a leggerne qualche stralcio anche qui, subito prima delle pagine di economia. Sono le due pagine dedicate un po' alle analisi, alle idee. Per tenere i conti sotto controllo, appunto, seguendo dalla prima, Carlo Cottarelli dice che il piano del governo rispetta le regole: al 3,4% del PIL il deficit è più alto del tetto del 3%, ma solo per l'uso della flessibilità sulle spese per difesa ed energia che la UE concede fino al 2028. Anzi, noi quella flessibilità la sfruttiamo solo in parte. In teoria potevamo arrivare a spendere 36 miliardi in più sia nel 2027 che nel 2028. Ci limitiamo a 14 miliardi e mezzo, meno della metà. E si domanda ancora Cottarelli a proposito del DPFP: che spazi ci sono in questo quadro di rispetto delle regole per una manovra espansiva, cioè nuove misure senza coperture nella legge di bilancio? Il DPFP è chiaro: per il 2027 non ce ne sono, tranne che per difesa ed energia, mentre nel 2028-2029 si renderebbero disponibili spazi di bilancio per una manovra moderatamente espansiva. 3 miliardi e mezzo nel 2028 e 6 miliardi e mezzo nel 2029. Dunque, appunto, una manovra che per il momento non sembra essere espansiva, ma sembra tenere i conti sotto controllo. Questo naturalmente agita in qualche modo la politica, direi di andare al Messaggero. Siamo anche qui a pagina 2 e a pagina 3. La manovra agita i poli, la Lega serve coraggio, Borghi va all'attacco, Meloni se ne dovrebbe fregare della UE, Conte e Schlein contro le spese militari, un record, una follia. Il problema è che quelle sono permesse in qualche modo dall'Unione Europea. Leggiamo almeno l'inizio di questo articolo di Francesco Becchis a pagina 2 del Messaggero. C'è Borghi, versione dura e pura della Lega, che attacca. Melone se ne freghi del patto UE. E ci sono le opposizioni che stavolta unite partono lancia in resta contro i 14 miliardi di spese militari. Una follia per Giuseppe Conte. Per Schlein un record, non ci siamo. Per Bonelli di AWS poi il MEF chiede sacrifici agli italiani. Più si entra nel vivo e più il cantiere manovra agita gli schieramenti politici a destra e a sinistra. Anche perché qualunque sia la data del voto per le politiche, primavera anche inoltrata nel 2027 o fine legislatura prevista l'autunno prossimo, questa legge di bilancio sarà l'ultima del governo Meloni, quella che può diventare un booster elettorale o una zavorra a seconda delle poste che ci saranno. E così ecco il fronte leghista che torna alla carica contro un nemico antico, la perfida Europa. Dice Claudio Borghi, economista e custode del salvinismo: quando diciamo che ci vuole una finanziaria coraggiosa non significa essere imprudenti, ma muoversi in anticipo rispetto a possibili future recessioni. Quindi il pressing del carroccio per superare questi vincoli dell'Unione Europea. Si invita a

che sostengono e che compongono il governo di centrodestra. Io andrei però anche all'editoriale di Ezio Mauro, che pure in qualche modo allarga il discorso e riprendendo l'espressione della guerra a pezzi di Papa Francesco, parla di welfare a pezzi. Se a ribellarsi alla società senza welfare, prima di Repubblica, Ezio Mauro scrive che dopo aver dominato la scena pubblica per 40 anni, il politico si trova oggi a dover fare i conti con un nuovo attore che gli contende il campo, il sociale. L'ideologia estenuata dai conflitti del Novecento non riesce a infiammare il secolo. In America si consuma nell'autocombustione perpetua della controrivoluzione maga, sufficiente a mettere in crisi il vecchio ordine mondiale, ma incapace di costruire il nuovo. Dice Mauro: la politica non ha gli strumenti per governare la dimensione sovranazionale delle crisi, è disarmata. Parla ancora di appunto una politica, di un discorso pubblico che torna quasi alla fine dell'Ottocento, quando le culture politiche nascevano dalle cose che si scoprivano vivendo, i diritti scaturivano dai bisogni, il lavoro trasmetteva l'identità e favoriva una presa di coscienza. Vediamo movimenti di protesta che tornano a mobilitare le piazze, gli studenti in Francia tra incendi, violenze e richieste di un'istruzione migliore, le tende di centinaia di persone a Madrid per protestare contro lo sfratto di una donna di 87 anni portata via in barella dalla casa dove viveva dal 1956 e diventata il simbolo del diritto ad abitare. Questo dalla prima pagina, poi l'articolo prosegue a pagina 17, la rivolta appunto delle società senza welfare. E poi ancora, Ezio Mauro parla anche degli scioperi, delle agitazioni negli ospedali, dove le dimissioni del personale sanitario sono aumentate del 150% in un anno per una fuga che è dovuta da condizioni di lavoro critiche e stipendi bassi rispetto alla professione. E insomma, scrive ancora Mauro, casa, salute e scuola sono i tre cardini di quel sistema di tutele chiamato welfare che ha protetto la nostra crescita nel dopoguerra e che oggi rivela tutti gli strappi nella sua rete, incapace di garantire quel che ha promesso negli anni del benessere, logorato da tagli, inaridito dal calo di natalità, svuotato dall'allungamento della vita. Ciò che resta di quel grande compromesso tra il capitale e il lavoro sembra ormai giunto al capolinea. È esattamente un welfare a pezzi quello che ci presenta il conto delle disfunzioni che si trasformano in rabbia, annunciando il vero pericolo che ci attende, cioè la rottura della coesione sociale che in Italia ha retto miracolosamente, mentre è già venuta meno la coesione culturale e quella istituzionale vacilla. Parla ancora di una sensazione di impoverimento, di sottrazione, di indebolimento di una rete di tutela che credevamo naturale e dunque eterna. Il lavoro si è polverizzato nel vortice della mondializzazione, sfuggendo a ogni organizzazione di sé in forma sindacale o politica. Il capitale si è autonomizzato nell'accelerazione dell'innovazione, fino alla tentazione vertiginosa di attraversare il campo in un'inedita fusione tra tecnica e politica nel nuovo mondo dischiuso dall'intelligenza artificiale. Anzi, è successo qualcosa di più, scrive Ezio Mauro. Capitalismo e managerialità si associano e mettono in comune la difesa del patrimonio e della competenza, saldandoli per dare forma ad una nuova elite che non ha più bisogno di collegarsi con le altre categorie sociali perché basta a se stessa. Quindi l'articolo si conclude poi in qualche modo con un invito alla riflessione al tecnocapitalismo che appunto rappresenta oggi la elite finanziaria, economica, la domanda finale che chiude questo articolo è: ma il capitalismo sente una responsabilità nei confronti della democrazia? Essere classe dominante è più facile che essere classe dirigente, così Ezio Mauro sulle pagine di Repubblica. Direi che possiamo passare ad altro argomento, prima però ascoltiamo un altro po'

La politica italiana, la politica, andiamo direi a vedere sui principali quotidiani come viene raccontato questo campo largo. Partirei dal Corriere della Sera, che tra l'altro ospita un'intervista a Boccia, ex ministro, capogruppo PD al Senato. Siamo a pagina 12 e pagina 13. Conte Schlein, duello quotidiano. Lui dice su Kiev si cambia registro, il capo del Movimento 5 Stelle non mi presto a progetti annacquati, la leader mi sono tolta qualche sassolino. Allora, un articolo a firma di Adriana Lograscino che ci racconta di questi così stoccati a distanza nel gioco a rialzo tra le forze politiche del campo largo. Il giorno dopo l'alto là di Elly Schlein, Giuseppe Conte non recede, anzi rilancia. Sui suoi social il leader del Movimento 5 Stelle pubblica un video in cui sentenzia: a un progetto diluito, annacquato, io non mi presto. Quindi, ospite di Disarma il coraggio della pace a Sesto Fiorentino, annuncia: sul conflitto russo-ucraino si cambia registro, non sarò mai disponibile ad assecondare il registro attuale. La segretaria del PD non sembra volersi far tirare dentro un botta e risposta quotidiano. Ho già parlato di questo lungamente, dice. E sempre a pagina 12 e pagina 13 del Corriere della Sera andiamo a leggere qualche stralcio dell'intervista appunto realizzata a Francesco Boccia da Maria Teresa Meli, capogruppo del PD al Senato. Dice la Meli che abisceglie per la maratona digitale di Digiton, da lui fondata, e parla della roadmap delineata da Elly Schlein in direzione. A proposito di questa roadmap, dice che sul programma iniziamo ad ottobre, sulla domanda relativa alle primarie risponde: il percorso lo stabiliremo insieme anche alla luce della data del voto, le primarie sono un'opportunità democratica, chi vincerà non imporrà il proprio programma ma porterà avanti il progetto comune. Io sono decisamente favorevole alle primarie, rappresentano una grande occasione di partecipazione. E l'ipotesi del federatore allora sembra tramontata definitivamente? Nella base del PD, dice Boccia, questa ipotesi non ha mai preso piede, le candidature non si costruiscono in laboratorio e, diciamoci la verità, non ci sono mai state figure terze che avrebbero potuto ricoprire questo ruolo. Andiamo anche, scorriamola un po', questa intervista è piuttosto lunga, a proposito delle parole di Elly Schlein, appunto, che ha detto uno non vale uno, quando appunto parlava, anche alludeva evidentemente comunque ad una percentuale più alta di immaginabili futuri elettori rispetto al Movimento 5 Stelle. E quando Schlein ha detto che uno non vale uno c'è stato un grande applauso, è una rivendicazione di orgoglio dem, risponde Boccia, orgoglio non arroganza, orgoglio di una comunità per essere precisi. Il PD è sempre stato testardamente unitario e generoso. Ancora a proposito poi degli alleati, Conte, Bonelli e Fratoianni però non hanno apprezzato quelle parole, le parole di Elly Schlein. Discutere in coalizione è normale, essere unitari non significa che dobbiamo diventare un po' 5 Stelle, un po' AVS. Noi non abbiamo mai chiesto agli altri di uniformarsi al PD e vogliamo lo stesso comportamento dagli alleati. Alleati cui non riuscite a mettervi d'accordo, con cui non riuscite a mettervi d'accordo sull'Ucraina. E risponde ancora Boccia che continuare a sostenere il popolo ucraino vittima dell'aggressione russa e nello stesso tempo ricercare una pace giusta non equivale a una resa alle ragioni dell'aggressore. E comunque, dice Boccia, io non ho mai sentito dire Conte di non voler sostenere il popolo ucraino o appoggiare le ragioni di Putin. Di sicuro, è confidente Boccia, troveremo una sintesi alta. L'intervista si chiude con una domanda: quale dovrebbe essere il primo provvedimento
se, appunto, il PD andrà al governo, risponde Boccia, sicuramente il salario minimo. Oh, a proposito delle primarie, c'è un articolo subito sotto, sempre pagina 12 e pagina 13 del Corriere, a firma di Fabrizio Ronconi. Primarie online, la paura corre dentro ai Dem. E se i russi alterano il voto? I sospetti sul metodo chiesto dal Movimento 5 Stelle. Campo largo primarie, c'è un problema concreto, peloso, russo. Leggete qui. Il PD, per storia, per tradizione, vorrebbe organizzarle solo nei gazebo. Nei 5 Stelle, invece, sempre per storia e tradizione, anzi, i 5 Stelle pretendono di allargarle anche al voto online, che però terrorizza molti Dem, a cominciare da tutta l'area riformista. I suoi esponenti, senza indugi, avvertono da tempo il rischio che possibile inquinamento possa avvenire. Temono, insomma, che Mosca possa decidere di avere un qualche interesse, diciamo così, nel favorire la corsa a Palazzo Chigi di Giuseppe Conte, le cui posizioni sul conflitto in Ucraina sono note. E allora, scorriamo questo articolo, riporta Roncone le parole di Riccardo Ricciardi, capogruppo Movimento 5 Stelle alla Camera, ed è un virgolettato questo che vi leggo. Le regole delle primarie, il voto ai gazebo non basta, è assolutamente necessario anche il voto online. Lei come se lo immagina questo voto da remoto? Senza alcun obbligo di preregistrazione, perché sarebbe folle burocratizzare la partecipazione a una festa di popolo, e ovviamente senza la necessità di essere iscritto a un partito della coalizione. Del resto, scusi, sbaglio, anche le primarie che il PD tiene al suo interno per scegliere il proprio segretario sono aperte anche ai non iscritti? Scrive ancora Roncone, molti nel PD temono che il voto online possa essere inquinato. Risponde ancora Riccardo Ricciardi. Da chi? Dai russi, che potrebbero avere Conte nel cuore. Sciocchezze, ogni voto, se decidi di inquinarlo, è inquinabile. Quello online, tra l'altro, è il più certificato e quindi garantito di tutti. I russi però sono formidabili in un certo genere di sabotaggi. I timori dei Dem non hanno fondamento, risponde Ricciardi. Io dico, chiamiamo tutto il popolo a votare e poi vediamo chi vince. Questo Ricciardi detta le condizioni, scrive Ronconi, e che condizioni, parla chiaro, non cincischia, anche perché i 5 Stelle hanno una linea compatta, fatta sicura e condivisa su tutto, non solo sul programma. E poi passa invece a Filippo Sensi. Filippo Sensi del PD è sempre lucido e netto, veloce a interpretare scene e scenari. Adesso ci aiuta pure ad interpretare meglio il monito che Lorenzo Guerini, leader dei riformisti e presidente del COPASIR, l'organo del Parlamento che controlla l'operato dei nostri servizi segreti, capito chi è Guerini, ha lanciato dal palco di Prato, dove si era riunito con i suoi lo scorso fine settimana. Penso che le votazioni sul web rischino solo di creare grande confusione. Preferisco che le persone vengano in carne ed ossa ai gazebo. Il tema che pone Guerini, se aprire o chiudere la partecipazione, c'è, dice Sensi. Il problema è che non siamo in un momento neutro, siamo invece dentro una stagione satura di possibili interferenze, manipolazioni, algoritmi misteriosi e difficili, forse impossibili da controllare. Senatore Sensi, può essere ancora più esplicito? Il rischio che le primarie del campo largo aperte online possano essere hackerate purtroppo è consistente. Pagina 12 e pagina 13, così Fabrizio Roncone. E a proposito ancora del campo largo, vi segnalo anche sulla Stampa Renzi Conte, così vicini, così lontani, la nuova polemica è sul garante, botta e risposta tra il leader di Italia Viva e il presidente del Movimento 5 Stelle che rilancia su Kiev. Serve una svolta. È un reportage da Firenze alla Leopolda di Niccolò Caratelli. Pagina 12 della Stampa, dice appena 10 chilometri separano la Leopolda da appunto l'altra manifestazione alla quale il leader Conte ha partecipato a Sesto Fiorentino, un circolo operaio storico. Andiamo a leggere qualcosa da questo lungo articolo.
Allora, si detestano i due, Conte e Renzi, e non fanno nulla per nasconderlo. Il presidente 5 Stelle dice che non si fida e che tocca alla segretaria PD fare da garante per la presenza di Renzi nel campo progressista. Il leader di Italia Viva replica citando Clint Eastwood dal film La Recluta. Se vuoi una garanzia, comprati un tostapane. Poi rilancia la proposta del contratto alla tedesca e avverte: non ho bisogno di dare garanzie, ho bisogno di portare voti in una scommessa che abbia chiari i paletti per tutti. E quindi che nessuno possa permettersi di uscire da questi paletti. Dico a Conte e a tutti gli altri: se volete stare su discussioni di merito, noi ci siamo. Insomma, questi due comizi contrapposti, appunto, uno alla Leopolda di Firenze e l'altro alla Casa del Popolo di Sesto Fiorentino. E dice ancora Carratelli che praticamente l'unica cosa che hanno in comune i due è il fatto che hanno scritto un libro tutti e due, quindi libro in vendita sia per Renzi che per Conte, e dopodiché ci sono anche, insomma, descrizioni di colore della Leopolda, tra l'altro, dove Renzi ha anche lanciato l'endorsement di Mario Calabresi a sindaco di Milano. E restiamo su questo quotidiano per leggere qualche stralcio anche dell'analisi di Flavia Perina: la corsa elettorale alla sicurezza, torna il macismo della politica, la campagna per le politiche si giocherà anche sui migrati, baby gang, Maranza e scippatori. Leggiamo qualcosa anche di questo articolo, di questa analisi della Perina. È un venticello, una suggestione, un'evocazione simbolica, perché esporla a chiare lettere non si può. È un suggerimento silenzioso all'inizio di una campagna elettorale che, secondo l'opinione prevalente, si giocherà largamente su immigrati, baby gang, Maranza, scippatori in metro, ladri nelle villette, eccetera, e sulle maniere forti che servono per tenere tutti costoro in riga. La vocina dice: serve un uomo vero per proteggere i vostri focolari, mica pretenderete che lo faccia una donna. E questo, dice Perina, mentre la competizione è aperta tra le due signore che al momento guidano il governo e il principale partito di opposizione. E insomma, elenca appunto questi signori, così molto maschili. Naturalmente il primo è l'ex generale Roberto Vannacci, del quale, dice Perina, sappiamo tutto. Dall'altra parte, nel campo largo e larghissimo, sotto braccio a Matteo Renzi, è appena rientrato in campo Vincenzo De Luca, altro percorso, altra parrocchia, stessa inespressa ambizione: tagliare la strada alla sua capa Elly Schlein, che gli negò il terzo mandato alla guida della Campania. E del resto, dice, il suo soprannome è Sceriffo. Ancora un terzo nome, appena entrato nelle cronache della sfida per le politiche, è sideralmente lontano da queste due modalità teatrali, quella appunto di Vannacci e di De Luca. Ed è quello di Franco Gabrielli, già prefetto, direttore del SISDE, capo della polizia, delegato per la sicurezza del governo Draghi, che ha annunciato che si candiderà con Più Uno, il nuovo progetto politico nato nel centro-sinistra. È l'uomo da molti presentato come il potenziale federatore del campo largo. Su di lui si sono a lungo appuntate le speranze di chi dentro il PD vorrebbe mettere un freno alle ambizioni di Schlein ed evitare le primarie. Ancora, andiamo verso la fine di questo articolo, che dice: resta un dubbio, davvero la questione sicurezza, gli immigrati, le baby gang, i Maranza saranno il centro della prossima campagna elettorale? Non è che a breve, anche sull'onda di emergenze più pressanti, questa parata di divise, lo show degli sceriffi e dei generali che ostentano competenze da castigamatti, risulterà datato rispetto a nuove ansie degli elettorati? In Francia le piazze si incendiano per la scuola, dove ci sono più topi che insegnanti, un virgolettato naturalmente. In Spagna, per lo sfratto di un'anziana cacciata di casa da un fondo immobiliare. Ovunque inflazione e caro carburanti salgono nella classifica delle paure del ceto medio. Non sono cose che si aggiustano a colpi di manganello. Chissà se qualcuno se ne è accorto. Così Flavia Perina a pagina 13 della Stampa.
E direi a questo punto che utilizziamo gli ultimissimi minuti per le segnalazioni, tra l'altro sempre di riflessioni politiche. Torno anche sul Corriere della Sera perché c'è una lunghissima intervista ad Alema. E vediamo se la ritroviamo, eccola qui. Un'intervista di due pagine, pagina 26 e pagina 27, il personaggio e l'intervista. L'intervista è di Aldo Cazzullo e tutto sommato è abbastanza storicizzata, considerata la carriera politica di Massimo D'Alema, 77 anni, è stato il primo e unico presidente del Consiglio con un passato nel Partito Comunista. Partito Comunista Italiano e Aldo Cazzullo appunto questo personaggio che ha attraversato così tanti anni della politica italiana e anche la trasformazione tutto sommato del Partito Comunista Italiano, racconta un pezzo di storia dell'Italia, pagina 26 e 27 del Corriere della Sera. Il titolo scelto è naturalmente un virgolettato da questa intervista: presi botte dai poliziotti e una coltellata da un fascista, non riconobbi Berlinguer e lo trattai male al telefono. Sfata anche il mito di una sua presunta inimicizia con Veltroni. Walter è mio amico, di più è persona di famiglia. Un conto sono i contrasti politici, un altro i rapporti umani. Nel 1984 Berlinguer non voleva davvero il referendum sulla scala mobile, era un modo per liberarsi di Craxi. Sono davvero tanti i ricordi di Massimo D'Alema in questa lunga intervista di Aldo Cazzullo, pagina 26, pagina 27 del Corriere della Sera. Un'altra intervista che vi voglio assolutamente segnalare invece è quella su Repubblica. Andiamo qui a leggere Paolo Mastrolilli, pagina 2, pagina 3, proprio all'apertura. L'intervista al segretario di Stato della Santa Sede, Parolin. Il virgolettato scelto per il titolo è: per fermare le guerre, uscire dalla logica del dominio e porre fine alle diseguaglianze. A Gaza, in Ucraina, in Iran, la gente soffre, Kiev ha il diritto di difendersi, per la pace si torni ai valori umani fondamentali. E il multilateralismo, criticato dal presidente Trump, viene così descritto in questa davvero lunga intervista che ha realizzato Paolo Mastrolilli a Parolin. La crisi del multilateralismo non è un fenomeno recente, dice, si manifesta nella difficoltà a raggiungere un consenso e offrire risposte comuni e efficaci. A ciò si aggiungono l'aggravarsi delle emergenze umanitarie. Vedo nella perdita della fiducia reciproca la causa principale. Affrontare tali criticità è un compito complesso, al centro di vari interventi durante l'Assemblea Generale. Le proposte spaziano dalla riforma del Consiglio di Sicurezza a una revisione più ampia del funzionamento delle Nazioni Unite. Il mondo è profondamente mutato rispetto al periodo post-bellico del secolo scorso, quando sorsero le organizzazioni internazionali per prevenire il ripetersi delle guerre e tutelare gli interessi collettivi. Oggi l'equilibrio delle potenze vincitrici del secondo conflitto mondiale è venuto meno. I grandi progressi economici e gli sviluppi tecnologici, come l'intelligenza artificiale, non offrono soltanto all'umanità un potenziale senza precedenti, ma la pongono davanti a nuove sfide imprevedibili. Pagina 2 e pagina 3 della Repubblica, intervista al cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede. Tra l'altro subito sotto il resoconto della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel Principato di Monaco. Anche lì ha parlato il Presidente di multilateralismo necessario nelle relazioni internazionali e anche un ampio sguardo al futuro dell'ambiente. Manca davvero pochissimo alla fine di questa
rassegna stampa di oggi, praticamente un minuto. Abbiamo cercato di declinare la manovra anche con così, le analisi e le riflessioni che molte. Diciamo molte penne illustri dei quotidiani fanno relativamente alle necessità delle persone e concludiamo con un'altra ultima analisi. Leggiamo proprio solo le prime righe di questo editoriale in prima pagina di Avvenire. Dalle parole ai cantieri. Fratello caldo, non voglio dimenticarti, voglio ricordarmi di te anche quando l'inverno allontanerà il tuo ricordo e la tua minaccia. Dovremmo onorare così la festa di San Francesco, trasformando la fatica di questa estate senza fine in un concreto impegno di cambiamento. Il prossimo giugno arriverà tra 9 mesi e non possiamo far finta di niente. Così l'editoriale, l'inizio dell'editoriale di Elena Granata in prima di Avvenire, che coniuga ancora di più ambiente e la festa di oggi per San Francesco. È davvero tutto, mi fermo qui. Grazie a Patrizio Gotti in regia, da Stefania Benigni. Un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Presso la sala capitolare del Senato si è tenuto l'evento Pace, sicurezza e diritti umani nello scenario internazionale e nella politica italiana nel Mediterraneo, su iniziativa del senatore Giulio Maria Terzi di Sant'Agata.
2: Buongiorno, benvenuti al Senato della Repubblica in questa bella sala, la sala capitolare presso il chiostro del convento di Santa Maria sopra Minerva. Il convegno è in oggetto pace, sicurezza, diritti umani nello scenario internazionale e nella politica italiana nel Mediterraneo. È promosso su iniziativa del senatore Giulio Terzi, che ricordo è presidente della quarta commissione del Senato, quella per le politiche dell'Unione Europea, e Giulio Terzi è anche presidente del Comitato Globale per lo Stato di Diritto, che è uno dei copromotori di questa iniziativa, assieme naturalmente alla Fondazione Luigi Einaudi, Nessuno Tocchi Caino, di cui saluto la tesoriera Elisabetta Zamparutti, il Comitato Atlantico Italiano, che è qui rappresentato dal suo presidente Fabrizio Lucciolli, l'Istituto Gino Germani, per il quale ci sarà un piccolo cambiamento perché non può intervenire Sergio Germani e al suo posto interverrà in collegamento il generale Nicola Cristadoro. È collegato anche Gabriele Carrer, che non ha potuto raggiungerci in persona. E alla mia sinistra, alla mia destra, poi ci sono anche Fiamma Nierenstein, l'editorialista, scrittrice, giornalista e scrittrice di molti libri sull'antisemitismo, sulla battaglia, sulla lotta esistenziale che Israele conduce ogni giorno di più. E alla mia destra, sempre attivo in area medio orientale, i corrispondenti di Radio Radicale, Mariano Giustino, in particolare specializzato in Turchia, dove risiede ormai da molti anni. È in arrivo anche il presidente della Fondazione Einaudi, Luigi Einaudi, Giuseppe Benedetto. Io sono Matteo Angioli, segretario del Comitato Globale per lo Stato di Diritto Marco Pannella e collaboratore del senatore Terzi. Prima di la parola, non prima di aver ringraziato i numerosi diplomatici che hanno deciso di essere presenti e di onorarci, essere presenti quest'oggi e di onorarci, a cominciare dall'ambasciatore di Albania Anila Bitrilani, l'ambasciatore del Kosovo Nita Shala, l'ambasciatore di Georgia Tamara Liulashvili e l'ambasciatore di Kirghizistan Ermek Omuraliev. Saluto anche la presenza della vice ambasciatore del Pakistan, del ministro plenipotenziario della Slovenia, del ministro consigliere di Romania e di Norvegia e i rappresentanti delle ambasciate di Irlanda, Lituania, Repubblica Ceca, Kazakistan, Bahrain, Taiwan e un rappresentante della stampa per l'ambasciata di Israele. Quindi davvero un folto gruppo di personalità a cui diamo il nostro più caloroso benvenuto. Ringrazio anche Radio Radicale che segue e registrerà, archivierà questa conferenza. A questo punto credo che non mi rimanga altro che dare la parola per la sua relazione introduttiva al senatore Giulio Terzi, ricordando che poi gli interventi seguiranno l'ordine della locandina alle nostre spalle, con qualche piccolo aggiustamento dovuto ad alcune esigenze di orari dei relatori. Ciò detto, a te la parola, senatore.
3: Grazie caro Matteo, e desidero subito semplificare anche ridimensionare le aspettative dei presenti, che ringrazio perché Matteo ha parlato di una relazione introduttiva. In realtà sono semplicemente alcune pillole di provocazione che cercherò di mettere in campo, anche perché ci sono delle personalità autorevoli che parleranno, di grande esperienza e con una conoscenza diretta delle singole cose che intendo già solo menzionare come prima linea di partenza di questa riflessione, ma consentitemi di unire anche le mie veramente sincere congratulazioni e anche il ringraziamento a tutti voi, alle persone da presenti, ai rappresentanti del corpo diplomatico, agli ambasciatori, in particolare i vice ambasciatori e i presenti di paesi che sono tutti coinvolti, perché ovviamente membri delle Nazioni Unite, ma sono coinvolti anche da un punto di vista geopolitico in rapporto a quelle che sono le priorità della politica estera italiana, in quel grande punto di snodo, ma che oramai è diventato sempre di più un cardine di tutti i rapporti e di tutti gli equilibri o disequilibri geopolitici nei quali ci troviamo e che condizionano la nostra vita quotidiana, condizionano la nostra sicurezza, la nostra vita tout court e soprattutto le economie, lo sviluppo tecnologico, gli equilibri di sicurezza militari e le nostre democrazie liberali. Ecco, menziono questo perché ci sono dei paesi protagonisti dei negoziati, in particolare, certo, tutti sono protagonisti come membri delle Nazioni Unite, delle rispettive realtà, dell'Unione Europea, dell'Alleanza Atlantica, del Consiglio di Sicurezza, ma volevo ricordare, vista la presenza del vice ambasciatore del Pakistan in particolare, Il ruolo avuto innanzitutto con un'aggregazione che si è creata con la Mecca Defense Alliance il 7 agosto 2026 fra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia, e il ruolo svolto dal Pakistan, questi paesi, e dagli Stati Uniti, ma dall'Europa anche, per quanto riguarda la minaccia dell'Iran. Ecco, credo che un primo punto da guardare in rapporto anche ai discorsi che abbiamo sentito nelle Nazioni Unite ancora in queste ultime ore e all'intervento dal primo ministro Netanyahu di ieri sera ora italiana, ma quelli precedenti del presidente Trump, del presidente francese, del primo ministro Carney. E per tutti ricordo soprattutto l'intervento italiano del vice primo ministro Tajani, l'attenzione di tutto questo mondo occidentale, ma non soltanto, su quella che è l'incredibile violenta arroganza di un regime iraniano che oramai condiziona l'esistenza stessa dell'economia mondiale, o perlomeno l'andamento dell'economia mondiale, dell'occupazione, dei tassi di interesse, della crescita e del benessere di tutte le popolazioni, impedendo, in pratica, chiudendo due dei cosiddetti choke points, cioè dei punti fondamentali, degli snodi sui 12 che esistono al mondo, da Malacca al canale di Panama alle rotte più a nord, artiche o a sud, i due fondamentali che impediscono il passaggio, il transito da Hormuz e da Bab el-Mandeb. E allora, ecco, su questo secondo aspetto, che riguarda come alternativa ad Hormuz, ma anche via naturale che sarebbe comunque parallela a quella di Hormuz, la strada del Mar Rosso, la via d'acqua del Mar Rosso è una linea assolutamente vitale, ed è per questo che ci si è riferito ripetutamente, ma ancora nel discorso delle Nazioni Unite, il vice primo ministro Tajani, il ministro degli esteri Tajani e tutti gli altri, ma diversi altri ministri europei, ma anche americani come Trump e Carney, il presidente Trump e il primo ministro Carney. Questa linea di navigazione del Mar Rosso è vitale per l'Europa e per l'Italia, e sottolineo per l'Italia, perché riguarda il 57% del nostro interscambio commerciale e passa dal mare. Probabilmente una buona quota di questo 57% abitualmente dal Mar Rosso, e non a caso le grandi organizzazioni armatoriali, la Confitarma quella che riunisce gli armatori del settore pubblico e del settore privato, e Confitarma e Assormatori hanno scritto già una decina di giorni fa al Presidente del Consiglio e ai ministri interessati un appello che definirei appunto una presa d'atto, ma anche un appello e una richiesta d'aiuto per far sì che le nostre navi possano essere protette adeguatamente per transitare dal Mar Rosso. E direi che questo appello è stato recepito con prontezza da parte dell'alto rappresentante per la politica estera e sicurezza Kaja Kallas e dal ministro Crosetto, avete visto le dichiarazioni, e anche a New York se ne è parlato in termini positivi. È evidente che c'è una disponibilità, una possibilità, una volontà del governo italiano a procedere con un rafforzamento delle missioni Aspides e Atalanta e quindi ad andare in una direzione che prevede, ovviamente a condizione che ci sia una dimensione europea in tutto questo, che ci sia un apporto anche concreto di risorse e di forze navali se sono per quello che servono, per garantire, aiutare, sostenere la linea vitale dell'approvvigionamento marittimo anche attraverso il Mar Rosso. Ecco, dico questo perché la novità fino a un certo punto, perché il movimento degli Houthis in Yemen è un movimento che ha avuto ricordo personale andando a far visita agli ambasciatori dei principali partners al mio arrivo a Washington a fine 2009, vado naturalmente a salutare anche l'ambasciatore dell'Arabia Saudita. E la prima cosa di cui mi parla già nel 2009, questo ricordo, uno dei tanti ricordi che ho e che desidero appunto ripetere a me stesso, ma anche per far capire direttamente quanto questi problemi creati dall'Iran siano radicati nelle crisi che sono non soltanto endogene a Medio Oriente, ma che poi vengono propagande attraverso il terrorismo iraniano che non è mai finito, anzi è sempre aumentato in tutto il mondo. Ecco, e l'ambasciatore che poi divenne poco dopo questo incontro e comunque nel percorso della sua carriera anche ministro degli esteri saudita, la prima cosa di cui mi parlò è la preoccupazione del governo saudita per il movimento degli Houthis. La storia degli Houthis, si è detto, non è direttamente legata, sono una realtà anche politicamente e vorrei dire, benché un movimento di impronta sciita, anche delle sue derivazioni storiche non così forse dipendenti direttamente dal regime iraniano quanto oggi Hezbollah o Hamas, ma sono diventati un'arma non soltanto residuale, ma diventata ormai primaria, dopo in pratica il grosso ridimensionamento delle capacità terroristiche di Hezbollah e di Hamas, delle forze della mobilitazione popolare, cioè dei gruppi sciiti in armi che sostengono in Iraq le posizioni iraniane, sostengono con attività di terrorismo anche contro gli interessi occidentali. Il gruppo e gli Houthis stanno dimostrando di essere l'elemento chiave per controllare la seconda strettoia che è di determinante importanza per i nostri interessi commerciali e gli scambi dai quali dipende anche l'economia europea e l'economia italiana. E allora qual è il primo segnale che vorrei dare di questa conversazione? Che il problema centrale che noi continuiamo ad avere è che tendiamo a pensare che si può risolvere con l'arte della diplomazia, con l'impegno della diplomazia, del dialogo. È una linea questa di una fiducia troppo cieca in quello che può fare la diplomazia, che pure fa tantissimo, e noi italiani lo sappiamo bene perché il nostro governo è stato sempre pienamente impegnato, che abbiamo un valorosissimo ambasciatore e straordinario consigliere diplomatico, il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Luigi Mattiolo, mi fa molto piacere avere il suo contributo oggi. Ecco, se non è sostenuto da una volontà concreta di operare con pressioni economiche, ma senza loopholes, senza se e senza ma, con delle pressioni economiche attuate in modo strategico da un gruppo di paesi che non lascia buchi nella rete, come sono quelli ovviamente che si realizzano con l'alleanza fra Russia e fra Russia e Iran, fra Cina, Iran e Russia. Quelli sono enormi buchi in qualsiasi rete sanzionatoria che l'Occidente può porre nei confronti dell'Iran. È una credibile deterrenza nella forza che si applica in quel contesto regionale. Certo, non faccio un ragionamento di attacchi, guerrafondai e di cose che non fanno senso, ma faccio un ragionamento di strategia di deterrenza seria che l'Europa nel suo insieme si è sempre messa nelle condizioni di non volere per i sé, ma per il fatto che la politica estera e di sicurezza in Medio Oriente è essenzialmente un affare nazionale per i maggiori paesi europei e si trovano le convergenze solo con grande difficoltà, e la necessità invece di uscire da questo pantano con che cosa? Affrontando veramente quello che è il significato del danno enorme che fanno i guardiani della rivoluzione. L'Unione Europea, con molta fatica, finalmente qualche mese fa, con il sostegno dell'Italia, di cui ha avuto un ruolo indubbiamente anche molto attivo su questo punto, il governo italiano, di inserire come nell'ordine internazionale, nel diritto internazionale, qualificare i guardiani della rivoluzione che controllano energia, controllano trasporti, controllano il programma militare, controllano il programma nucleare, inserirli interamente come entità terrorista. Ma questo è un punto di partenza, perché successivamente ci sono altre azioni che devono fare sul piano politico, che a mio avviso che dovrebbero avvenire a tutti i livelli di quelle che sono le capacità reali di deterrenza europee nei confronti dell'Iran. Cioè bisogna cambiare marcia con questo regime. Questa è un'opinione personale fino a un certo punto, perché so essere condivisa anche da molte persone in sala. Vedo gli amici della resistenza iraniana che sono stati protagonisti di una visita a Roma della loro leader, Madame Rajavi, solo poche settimane fa. Ci sono anche altre componenti della resistenza iraniana, che uno che mi si è presentato un esponente del movimento che sostiene Reza Pahlavi. Ora io non entro nella discussione, nei punti diversi che sono affermati dalle diverse, non è mio compito, ma quello che vedo che c'è una mobilitazione, l'abbiamo visto per le strade con enorme sacrificio, del mondo, dei popoli, dei giovani iraniani, degli intellettuali, ma anche di quelli che sono disposti ad agire concretamente per liberarci di un regime col quale io ritengo che non si può avere sicurezza e pace, perché è come se al momento di Hitler avessimo potuto pensare che con Hitler si poteva scendere a patti dopo avergli dato tutti i territori che lui riteneva di dover avere per la sua Lebensraum e per sterminare tutte le popolazioni che il nazismo riteneva Untermenschen, cioè uomini di natura inferiore, forse anche peggio degli animali. E qui entro nel discorso di cosa è successo ieri alle Nazioni Unite. Ecco, questo anche qui con grandissima franchezza devo dire che, ancora un ricordo, un flashback personale, 2008 ero a New York all'Assemblea Generale, entra Ahmadinejad, tutto l'Occidente si è alzato ed è uscito dalla sala di fronte a quell'orrendo carnefice razzista, antisemita, distruttore, dichiaratamente portatore della volontà di distruggere Israele e di condurre un'azione spietata nei confronti della nazione ebraica. Tantissime delegazioni, io stesso insieme ai colleghi dell'Unione Europea, siamo usciti. Ed ora noi vediamo uno Stato, una nazione che viene attaccata il 7 ottobre, il cui primo ministro fa un discorso di straordinario vigore e, consentitemi di dire, anche di coraggio. Certo, ognuno può pensare quello che vuole del primo ministro Netanyahu, ma l'ultima cosa che mi sarei aspettato è che ci fossero delle delegazioni che ritenessero che il fronte rappresentante di un paese regolato dallo Stato di diritto, che soffre dalla sua esistenza di attacchi dai paesi vicini e che soffre soprattutto dall'esistenza di un Iran determinato a distruggerlo, ecco, che ci fossero dei diplomatici accreditati al Palazzo di Vetro che non si vergognassero e non veramente rinunciassero o dessero le dimissioni dal loro incarico nell'uscire da quell'aula dalla quale avrebbero dovuto uscire senza più ritornarci, perché non sono sicuramente degni. Purtroppo alle Nazioni Unite accadono molte cose. Mi ero preso alcuni appunti su quello che come è stato definito il lavoro del segretario generale Guterres, per non parlare della signora albanese, per non parlare anche delle posizioni prese sulla legge contro l'antisemitismo dall'ex presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, che partendo da quest'ultima ha dichiarato su tweet un paio di giorni fa, o su X social due o tre giorni fa: ah, la legge contro l'antisemitismo, ma bisogna levare qualsiasi riferimento dalle AIRA, dalla definizione di antisemitismo dell'AIRA, perché così non va, non può esserci una legge che riconosce il riconoscimento della definizione dell'AIRA. E io vi dico, non c'è più niente che mi sorprende, devo dire, con tante che ne vedo, non che ne ho viste, ma che ne sto vedendo. Ma evidentemente il principio di non contraddizione, che è la caratteristica portante della logica da Aristotele ad oggi, e penso al futuro, non esiste per una dichiarazione del genere. Perché come si fa allora a vedere che una dichiarazione di una personalità politica di così alto rango e così conoscitrice di tutto quello che è avvenuto in questi ultimi decenni è così intelligente e anche sensibile? Come si fa a capire che proprio lei ad aver detto una cosa che invece il secondo governo Conte, in tutta un'ampia documentazione che viene raccolta ancora sul sito, credo che sia ancora sul sito di Palazzo Chigi, ma se qualcuno non la trova sono disposto immediatamente a fornirla. Il governo Conte nominava un commissario per il contrasto, una signora, commissario per la lotta contro l'antisemitismo. Ed era una lotta che veniva articolata esattamente secondo i contenuti delle definizioni dell'IRA, era articolata facendo addirittura gli esempi concreti che i rapporti dell'IRA fanno di cosa significa in base ai principi descritti da Nathan Sharansky per quello che è la differenza fra il criticare il governo israeliano o una personalità politica israeliana e la differenza fra questo e sostenere il paese, una Palestina libera dal fiume al mare, o sostenere che lo Stato di Israele non ha legittimità, che una nazione di Israele non è mai esistita, che è esistita solo quella palestinese, cose del genere. Non era il principio riconosciuto da un documento formale che ancora esiste del governo Conte II, era questo. E allora chiaramente le contraddizioni non hanno, il principio di non contraddizione non ha nessun senso. Continuiamo a vivere così, raccontando un giorno una cosa l'altra, con quale credibilità? Quale credibilità abbiamo allora? Tanto più se queste cose vengono portate avanti. Certo, si dice, ma quella è una dichiarazione politica e questa è una legge. Ma la dichiarazione politica di allora era destinata, io credo, a diventare una norma di legge, dato che la norma di legge di cui stiamo parlando, che è in votazione alla Camera, è una norma di legge che non introduce nessuna nuova figura di reato, è una norma di legge che vuole semplicemente chiarire legalmente cos'è la definizione di un comportamento e di una modalità di propaganda all'odio o di volontà di aizzare la violenza contro delle persone di fede ebraica e di appartenenza ebraica. E allora quello che era chiaramente l'idea di Conte, ma probabilmente anche il presidente Conte si è dimenticato, e se io lo dico spero che non trova i documenti, anche qualora mi vengano richiesti sono disposti a leggerli insieme a chi li vuole commentare. Allora dico questo perché questo è un passaggio molto importante. Non possiamo uscire da questo tema quando parliamo di una politica estera determinata nei confronti dell'Iran, che è un grandissimo, il maggior propagatore di antisemitismo strutturato in modo formalizzato, lo fa nei convegni, lo fa addirittura nelle occasioni organizzate con fondi pubblichi, pensiamo agli incontri Euromed che da diversi anni avvengono con diciamo un sostegno pubblico, ma purtroppo in quegli incontri si infila sempre un alto esponente del mondo accademico iraniano. Un anno è venuto, qualche anno fa è venuto addirittura il direttore dell'istituto diplomatico che ha una sigla che somiglia a quella di ISPI, ma non è ISPI, perché ISPI, per carità, io ci ho studiato e quindi non faccio nessun commento, è una organizzazione di altissimo profilo, ma IPSI credo che sia il termine iraniano dell'istituto diplomatico al quale apparteneva questo megafono dei mullah che è venuto ad allietarci con le sue deformazioni della realtà e i suoi incitamenti di fatto, sia pure in modo espressi, con voce, con tono suadente, garbato e falso, incitamenti alla violenza contro Israele. Ecco, questo è un po' il punto di partenza che volevo dare per quanto mi riguarda a questo discorso. Ho visto il presidente della Fondazione Einaudi, Giuseppe Benedetto, che è arrivato, generalmente mi guarda sempre con un'aria dicendo: ma guarda che stai parlando troppo, allora lascia spazio alle persone che sanno molto più di te, e così faccio con piacere ringraziandovi nuovamente. Grazie.
2: E visto appunto quindi questo assist, direi che il presidente della Fondazione Luigi Einaudi, Giuseppe Benedetto, può prendere la parola e essendo anche uno dei copromotori di questa iniziativa. Benvenuto Giuseppe.
4: Grazie a tutti. Allora, grazie a tutti, grazie a chi ha organizzato, a chi ha realizzato questo incontro. Io ho preparato un appunto, poi in genere lo metto da parte e parlo a braccio, però oggi credo che anche per essere puntuali sulle questioni che affrontiamo sia giusto seguire una traccia. Mi spiace, e chiedo scusa al Presidente Terzi di non aver ascoltato tutta la sua introduzione, ma chissà quante volte avremo modo di parlarne e di confrontarci su questi come su altri temi. Bene, amici, il Mediterraneo è il luogo dove da millenni interessi, popoli e poteri diversi si confrontano e dove il diritto ha spesso dovuto misurarsi con la forza e la libertà con l'autoritarismo. La domanda a cui spero riusciremo a dare una risposta oggi, ci proveremo, è: quale Mediterraneo vogliamo costruire? Un mare in cui dittature, guerre, povertà, disinformazioni e migrazioni alimentano nuove crisi, oppure un mare dei diritti, nel quale la sicurezza sia inseparabile dalla dignità delle persone, lo sviluppo dalla libertà economica e la stabilità dal pluralismo politico? Questa domanda investe direttamente la Fondazione Einaudi, perché il liberalismo non è soltanto una teoria economica e delle istituzioni politiche, ma anche una concezione dell'ordine internazionale. Non è un caso, mi sorveniva Giulio, che il testo seminale, diciamo, del liberalismo classico, La ricchezza delle nazioni, di Adam Smith, porti quel titolo, non della nazione, ma delle nazioni. La dottrina liberale nasce infatti per scardinare l'idea che le relazioni tra gli individui e i popoli siano un gioco a somma zero governato solo dalla forza. Che per rimanere in tema quello che stiamo discutendo oggi, per far prosperare una riva si debba necessariamente dominare o impoverire l'altra. Applicare oggi questa lezione al Mediterraneo significa comprendere che non vi sarà sicurezza per l'Italia e per l'Europa finché concepiremo la sponda sud come una terra di nessuno da cui proteggersi o come un mercato opaco da depredare. Il liberalismo ci insegna che l'apertura dei commerci, lo sviluppo economico e lo Stato di diritto sono beni indivisibili, o generano regole condivise per tutti, oppure lasciano spazio agli appetiti autocratici e imperialismi. E guarda caso, da liberale mi piace dire che l'immigrazione è una risorsa che va sicuramente governata, ma come ci insegnano i classici della dottrina liberale, è una risorsa fondamentale. Esiste un arco di crisi del Mediterraneo che non si ferma sulle sue coste, non si limita all'emergenza migratoria. Da Ceuta abbraccia tutta la fascia del Sahel fino al Sudan, passa dal Mar Rosso per arrivare a Hormuz e risale dal Mar Caspio fino alla tragica guerra di democrazia e libertà che l'Ucraina sta combattendo contro l'invasore russo. La realtà strategica e politica è che il Mediterraneo allargato non sta diventando un'area periferica del mondo a favore dell'Indo-Pacifico, come in qualche epoca si immaginava, ma il luogo nel quale si decide se l'Europa sarà una potenza politica o resterà soltanto un grande mercato esposto alle pressioni altrui. Negli anni 60 e 70 del secolo scorso, l'Occidente comprese che la presenza sovietica nel Mediterraneo non era un fenomeno locale, ma uno dei segmenti della grande competizione mondiale della Guerra Fredda. La strategia di deterrenza sviluppata in quegli anni dagli Stati Uniti d'America contribuì a impedire che Mosca trasformasse il suo sostegno militare e diplomatico ai regimi dell'area in una posizione dominante nel Mediterraneo. Dalla politica del contenimento si passò alla disarticolazione attiva, garantendo all'Occidente una centralità incontrastata nel Mediterraneo fino alla fine del primo decennio del nostro secolo. Eppure, venuta meno quella visione di lungo respiro, l'Occidente si è fatto cogliere impreparato quando nel 2011 la storia ha bussato di nuovo.

0: Vi chiedo scusa, questo è quello che succede puntualmente, ovviamente, quando sì. E il liberalismo deve misurarsi con la realtà. Nessuna pace è stabile se non è fondata sulla giustizia. La sicurezza, quando pretende di fare a meno della libertà, si trasforma in controllo e dittatura. E i diritti proclamati sulla carta valgono poco se non esistono istituzioni in grado di proteggerli. Dobbiamo respingere queste false alternative. Lo Stato di diritto non è un elemento ornamentale della politica estera, è una condizione per la stabilità. La difesa dei diritti umani deve quindi essere riconosciuta come una componente dell'interesse strategico europeo. Questa visione trova nella tradizione liberale italiana momenti e riferimenti importanti. Einaudi ci ha insegnato che la libertà è indivisibile e che la pace richiede un ordine giuridico capace di limitare la forza. Il suo metodo, conoscere per deliberare, ci impone di sottrarre la politica estera alla improvvisazione e alla retorica. Pensavo, venendo qua, Giulio, che il motto più noto e meno applicato di Einaudi, conoscere, che poi quello autentico non è conoscere per deliberare, prima conoscere, poi discutere, poi deliberare, nella nostra epoca ha il suo perfetto contrario. E il suo perfetto contrario, ci stavo pensando, è il click sui social, dove tu in genere non conosci perché non hai studiato la materia, non hai discusso, ci sono pagine splendide di Einaudi sulla discussione, insomma, pagine splendide rivolte al Parlamento, quando lui diceva nel famoso discorso di insediamento al Quirinale quanto si era arricchito dalle discussioni con i suoi colleghi parlamentari. Dunque discutere, diceva lui, anche per cambiare idea, per abbeverarmi dalle idee degli altri e poi alla fine deliberare e decidere, il click per capirci, no? Ecco, oggi noi abbiamo nei social esattamente l'opposto del prima conoscere, poi discutere, poi deliberare. Era una riflessione che volevo lasciare a te, a voi, e che stavo facendo proprio venendo qua. La Fondazione, come sapete, è molto impegnata su questo discorso dei social, non in chiave di limitazione, ma perché ci rendiamo conto di quali danni sta provocando, che poi non sappiamo se sono i social che provano danni alla società o se è questa società che si rispecchia in questi strumenti. Bene, dicevo, il suo metodo ci impone di sottrarre la politica estera alla improvvisazione e alla retorica. La nostra ambizione deve essere dunque quella di contribuire a rendere il Mediterraneo libero, sicuro e ordinato. Possiamo continuare a definire il Mediterraneo attraverso le emergenze, il mare degli sbarchi, delle guerre, dei traffici, dei fallimenti statali, delle crisi umanitarie. Oppure possiamo assumere una visione diversa, possiamo lavorare affinché il Mediterraneo diventi il mare dei diritti. Non significa immaginare un Mediterraneo senza conflitti o contraddizione, significa fare in modo che sicurezza, sviluppo e cooperazione non vengano perseguiti a scapito delle libertà individuali fondamentali e che la stabilità non diventi l'argomento con cui si giustifica ogni forma di repressione. E in questo sforzo di immaginazione dovremmo sempre tenere in mente una frase chiave di colui che è stato il maestro di Matteo Angelo, mio e di molti che sono in questa stanza, che si chiama Marco Pannella, quale Marco diceva: dove c'è strage di diritto c'è strage di popoli. Ecco, questo obiettivo è una scelta strategica. Il Mediterraneo sarà più sicuro soltanto quando tutte le persone che vivono sulle sue sponde avranno più libertà, più opportunità, più diritti e più fiducia nelle istituzioni. Da Ceuta a Beirut il Mediterraneo può diventare una frontiera di libertà, ma questo esito non è scritto nella geografia. Dipende dalle scelte politiche che l'Italia e soprattutto l'Europa saprà compiere. Grazie.
1: Grazie al Presidente Benedetto per questo intervento in cui ha evocato alcuni dei principi cardine.

0: Del mondo liberale, del partito liberale britannico, di quelli a cui la sua fondazione, soprattutto in campo europeo, è legata. Nel suo intervento il senatore Terzi, e grazie anche per aver ricordato Marco Pannella, nel suo intervento il senatore Terzi ha parlato del discorso del primo ministro Benjamin Netanyahu all'ONU e di come è stato accolto in maniera con un boicottaggio da parte, un vergognoso boicottaggio da parte anche di alcuni paesi non dittatoriali e non antisemiti nelle loro politiche. Io a questo punto chiederei a Fiamma Nierenstein di prendere la parola per sapere anche la sua opinione e qual è quindi, come ha detto il Presidente Benedetto, una possibile via per avere un mare dei diritti, il mare Mediterraneo. Fiamma, a te la parola.
1: Grazie Matteo. Io non parlerò dell'intervento di Netanyahu, chi vuole c'è un mio pezzo oggi che può leggere, però parlerò invece, proprio perché Giulio ne ha accennato, di come si trova un ebreo, un israeliano oggi in un contesto pubblico. E ringrazio Giulio, perché qui abbiamo un contesto di civiltà, è una cosa fantastica, non esiste quasi più da nessuna parte, e questo è un dato di fatto. Gli ebrei e gli israeliani non si invitano, si boicottano, da te sì, perché ci sono venuta anche recentemente, ma la situazione è tale per cui una discussione che abbia un crisma di profondità e di benevolenza e di attenzione e di amore per la verità, li conti sulle dita di una mano oggi in Italia, in Europa, nel mondo, i contesti sia politici che dell'informazione in cui questo sia possibile. Grazie Giulio, grazie davvero. Questo è un applauso che viene dal profondo del mio cuore, perché diciamo Giulio Terzi di Sant'Agata nella sua storia, nella diplomazia e nella politica è stato un punto di riferimento più unico che raro, ecco, anche grazie alla sua cultura e alla sua educazione che io non mi stanco di lodare. E se uno guardava appunto ieri a quell'assemblea dell'ONU, era l'ennesima istanza in un contesto internazionale in cui i diritti dell'uomo avrebbero dovuto essere il lead per il quale esso era nato all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, sono stati divorati da un mostro che non conosce più né cultura, né conoscenza, né diritti umani, né storia, né geografia. Conosce ormai soltanto un'esplosione di odio di cui il mondo intero si dovrebbe vergognare, perché ripercorre sentieri che hanno portato alla peggiore di tutte le disgrazie della storia dell'umanità nell'era contemporanea, cioè la Shoah e l'assassinio di 6 milioni di ebrei, che è anche stato la parte diciamo così cogente dal punto di vista della cultura che ha causato la distruzione dell'Europa. La distruzione dell'Europa viene sull'onda dell'antisemitismo, e di nuovo la distruzione dell'Europa, se non si pone fine, se non si pone rimedio alla situazione che si è venuta a creare, verrà sulle ali dell'antisemitismo. E adesso voglio dire due parole. Il concetto di diritti umani, di sicurezza, di pace è molto variegato, molto variegato. Il nostro è completamente diverso da quello di una grande parte del mondo nell'era contemporanea. Per noi è basato sul tema dell'uguaglianza, del rispetto delle idee, sull'uguaglianza fra uomo e donna, particolare certo non irrilevante, sull'uguaglianza fra religioni, sulla divisione fra Stato e Chiesa, tutti concetti che noi in una vastissima parte del mondo, che per una gran parte possiamo tranquillamente annoverare nell'ambito dell'Islam radicale, non esistono, e che in più, diciamo, si agganciano al tentativo attuale di ricollegare un sistema totalitario i cui pilastri sono la Russia e la Cina a questo mondo che è disponibile a un'operazione appunto di rovesciamento delle parti, in cui la storia dell'Occidente, in cui ha brillato appunto questo concetto di diritti umani che descrivevo prima, viene obnubilato, cacciato, messo all'angolo. La Russia è un esempio evidentissimo di come sono andate le cose. Nel 1991 sono cambiate le cose, si è pensato per un periodo che esso potesse essere annesso nell'ambito dei rapporti internazionali a un mondo che, diciamo così, aveva la sua ispirazione nel sistema liberale occidentale, e è successo il contrario. Di fronte al desiderio di tutta una serie di paesi, dalla Moldavia alla Georgia, all'Ossessia, all'Afghasia, e via via, just name it, l'ex Unione Sovietica ha creduto di poter con l'oppressione riportare questo ambito, che invece ambiva alla libertà e all'unione con l'Europa, nel suo ambito tradizionale. Ha pensato di poter fondare di nuovo l'impero di un tempo, e dietro la Cina lavorava nella stessa direzione, fondando però di più le sue operazioni su un sistema subdolo e potentissimo di commerci e di operazioni internazionali, appunto, che riguardano l'informazione e tutte le cose che tu citavi all'inizio della tua relazione. E a questo sistema, immediatamente in un triangolo consolidatosi poi in tutti i modi possibili e immaginabili, di cui uno degli ultimi sono delle esercitazioni marittime, militari, fatte dalla Russia, la Cina e l'Iran insieme, quelle non mi ricordo più quando si sono svolte esattamente, ma poche settimane fa peraltro. Ecco, qui abbiamo il triangolo perfetto, il sistema del totalitarismo, un sistema totalitario che cerca di rovesciare nel mondo l'idea che i criteri fondamentali della sua crescita, del suo sviluppo, eccetera, siano appunto nel sistema dei diritti umani, della democrazia e della libertà, che ha preso il sopravvento all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. C'è questo tentativo di rovesciamento, che è il fenomeno gigantesco di fronte a cui ci troviamo oggi. Siccome ho pochissimo tempo per parlare, salto rapidamente al Medio Oriente. Il Medio Oriente è stato preda delle zanne dell'Iran, sostenute appunto, che a sua volta l'Iran, cosa disse Zelensky pochi giorni fa, che 57.000 droni islamici aveva, 57.000 droni islamici hanno colpito il suo paese. Questo è lo stato delle cose. E questi droni islamici, ha detto bene Netanyahu ieri quando ha parlato della quantità enorme di missili balistici che sono caduti su Israele, 2000 mi pare, 2000 missili balistici noi abbiamo ricevuto nel corso dell'ultima guerra. Lo sapete cos'è un missile balistico? Se cadesse ora su questo palazzo, come ha detto Netanyahu, un missile balistico non esisteremo più, lo distruggerebbe in mille pezzi. Questi sono i sistemi che vengono usati a questo paese, da questi paesi, e la loro alleanza tiene in serbo e ha sempre tenuto in serbo che cosa? La bomba atomica promessa dall'Iran a Israele. Adesso la guerra che è seguita alla mostruosa, apocalittica aggressione di Hamas, anch'esso un proxy iraniano che insieme agli Hezbollah aveva concertato un'aggressione che facesse di Israele una specie di sandwich di sangue nel mezzo di una violenza proveniente dal nord e dal sud, è stata bloccata da Israele con un valore straordinario di giovani che già subito in quel giorno sono corsi al fronte praticamente disarmati per salvare i ragazzi, da una incredibile capacità di reagire al lutto più profondo che da allora appunto ha afferrato alla gola lo Stato di Israele, con le peggiori fra le memorie che si possano avere, quelle appunto dell'omicidio programmato, della carneficina, del rogo dei bambini e delle famiglie. E tuttavia, nonostante questo, Israele è riuscita con l'aiuto degli Stati Uniti a bloccare il sistema atomico, diciamo così, perlomeno per il momento iraniano. A diminuire immensamente gli armamenti, i 150.000 missili degli Hezbollah che non esistono più, a rendere Hamas una forza tuttavia aggressiva e pur sempre in condizioni ormai insomma molto molto minori, ecco, molto ma molto minori rispetto a quelle su cui poteva contare allora. E adesso quindi qual è la situazione? Voglio tornare alla questione del Mediterraneo. Perché piace molto ai giornali italiani descrivere Israele come un paese in immensa difficoltà che ormai non può più contare sull'appoggio internazionale, che ormai è considerato un paria dalla maggioranza delle nazioni, ci si basa su quella scena vergognosa come quella che si è visto ieri sera, sapete, la maggioranza dell'Assemblea delle Nazioni Unite appunto basata sul blocco dei paesi islamici insieme a quelli che l'Unione Sovietica astutamente al tempo di Khrushchev si inventò per formare un'alleanza sempre opposta non soltanto a Israele ma agli stati democratici in generale nel mondo. Beh, ecco, tutto questo secondo me si è molto indebolito nonostante quello che si dice. Perché? Se da una parte si vede il mondo dei paesi sostenuti dalla Cina e dalla Russia a carattere islamico, che si muovono formando una serie di accordi peraltro alquanto complessi e pasticciati, come quelli fra i sauditi, fra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan, che mi pare che subito alla prima grossa difficoltà dell'Arabia Saudita, l'Arabia Saudita abbia in qualche modo disconosciuto chiedendo immediatamente aiuto agli Stati Uniti e poi cercando di vedere quale poteva essere di nuovo un suo aggancio importante con Israele. Alla confusione nel BRICS che si è visto ultimamente nella riunione recente, non mi soffermo, all'accordo fra Oman e Iran, che è un accordo che funziona finché l'Iran riesce a tenere in bilico questa situazione a Hormuz e nel Golfo Persico, dove le cose vanno e vengono finché come ha detto Trump, che un giorno dice una cosa e l'altro giorno ne dice un'altra, però tiene fermo sempre un punto, che ha la possibilità, se vuole, di distruggere il potere iraniano. Questo è una cosa che viene ripetuta correntemente, e anche che l'Iran non avrà mai più la forza delle armi atomiche. Ecco, a fronte di tutto questo, Israele ha firmato lo scudo di Achille con la Grecia, consegnando Devin Sling alle isole dell'Egeo. Cipro fa parte di questo accordo. Col Marocco il 16 agosto, e saluto qui perché c'è un rappresentante appunto del Marocco, si è fissata un'apertura di un ufficio perché è un'ambasciata finalmente. Con l'Egitto c'è un accordo per le esportazioni fino al 2040 di gas del sistema Leviathan. C'è il Somaliland con cui è stato fatto un accordo che segna una lunga traccia che arriva fino a coprire tutta quanta la striscia, che poi sfociando alla fine dell'Arabia Saudita consente poi di passare dall'altra parte e di arrivare fino all'India, nella speranza della costruzione dell'EME, che è la cosa più importante che c'è nella prospettiva.
2: Fiamma, ti faccio un richiamo gentile, perché sei al 12° minuto.
1: Mi serve ancora però un minuto, perché è un minuto importante, ed è il minuto che parla della Turchia, perché vedete, come diceva Bernard Lewis, nel momento in cui l'Iran è in condizioni drammatiche ormai, nonostante il fatto che questi paesi, come del tutto evidente a chi si occupa del Medio Oriente, sono paesi che non si possono arrendere, non hanno altro che la guerra. C'è il Dar el Harb, che è appunto l'ambito della guerra, e c'è che è quello della pace. E quello della pace può essere solo di chi ha posseduto quel territorio, di cui si ritiene da parte di questi paesi di essere il sempiterno proprietario. Ecco, la Turchia più di ogni altro, perché la Turchia, avendo avuto l'immenso impero, essendo Erdogan colui che crede ormai di poter fondare di nuovo il sultanato, ha un punto molto essenziale di contenzioso con Israele in primis. Questa è una cosa che deve essere finalmente compresa, perché non è soltanto una questione politica. Per Erdogan è una questione culturale profonda. Finché Israele gli contende nel Mediterraneo, finché Israele gli contende nel Mediterraneo l'egemonia riferita al primato che porta con sé nella scienza, nella cultura, nel rapporto con l'Occidente, nelle armi, nella difesa, la Turchia non può sopportare questo, non può la Turchia in quanto tale sopportare questo stato di cose. La sua cultura è una cultura di primato che glielo impedisce, e quindi ora come ora questo tentativo di formare questo lungo perimetro che porti a un rapporto nuovo, che parte dall'India e arriva attraverso il Mediterraneo fino in Italia e oltre, è messo a rischio né più né meno più dalla Turchia che da qualsiasi altro. Ricordiamoci una cosa, e con questo chiuso, che la Turchia intrattiene rapporti con Putin e con Hamas sin dal loro primo inizio. E con questa frase mi fermo.
2: Grazie Fiamma. Ringrazio Fiamma Nierenstein per i tanti spunti che ci ha dato per riflettere anche nei prossimi interventi. Abbiamo anche il corrispondente appunto di Radio Radicale dalla Turchia, che sicuramente potrà accogliere, se vorrà, questa tua vocazione. Io darei la parola adesso prima a Gabriele Carreri in collegamento, e poi a seguire all'ambasciatore Luigi Mattiolo. Gabriele Carrer è giornalista all'Inchiesta, dove cura la testata Strategicon, dedicata alla sicurezza nazionale nell'era delle minacce ibride. È anche visiting fellow presso la sede di Roma dell'European Council on Foreign Relations, e i suoi temi di interesse sono appunto la geopolitica, le relazioni internazionali, la disinformazione e le interferenze straniere. E Gabriele Carrer ci farà un punto sull'influenza iraniana che si salda con quella cinese. Gabriele ha seguito in particolare, anche per un tratto del suo lavoro, l'ineffabile sottosegretario Geraci, che con la Cina, che la Cina conosceva molto bene, la voleva far conoscere molto bene anche a noi italiani. Gabriele, a te la parola.
3: Grazie mille, dottor Angioli. Mi spiace non essere lì con voi, ma per ragioni a me, diciamo, incontrollabili non posso essere presente. Ci tengo a ringraziare dell'invito il Presidente Senatore Terzi e a salutare tutti gli altri speaker e i presenti in sala. Concedetemi due parole sull'importanza, secondo me, di queste occasioni di incontro, di riflessione, di confronto, perché stiamo vivendo un'era di minacce ibride. I report giornalistici che sono usciti ieri, molto dibattuti, ce ne danno, anche se sono stati in qualche modo smentiti o ridimensionati, una fotografia molto chiara e netta. A me ha colpito di quell'articolo del Mondo il fatto che l'ipotesi evidenziata fosse quella di un drone, quindi per sua natura uno strumento dual use, civile e militare, su una porta container, che è una nave certamente non militare. Quindi siamo in un'era in cui le autocrazie hanno by design una vita più facile rispetto alle democrazie, e se dobbiamo affrontare minacce ibride in quella che viene definita zona grigia tra pace e guerra, credo che aprire le istituzioni per mettere il dibattito e il confronto, l'incontro anche soltanto, sia la risposta migliore che le democrazie possono iniziare a dare. Questo ovviamente, secondo me, non fa che collegarsi al tema che mi è stato chiesto di affrontare, cioè dell'influenza iraniana e cinese in Occidente, che spesso e volentieri hanno una saldatura. Dobbiamo però partire da, secondo me, una distinzione, cioè come operano l'Iran soprattutto tramite reti, proxy, milizie, diaspora, intelligence, operazioni clandestine, cyber, campagne informative, tendenzialmente spesso disordinata, a basso costo ma ad alta capacità di disturbo. La Cina in qualche modo fa l'opposto, cioè costruisce infrastrutture, porti, reti ferroviarie, reti digitali, una forte presenza nelle catene di approvvigionamento, energia, tecnologia, commercio, e questa relazione, questa dipendenza, questo legame creano la base per una relazione politica che in Italia si è vista negli anni, quantomeno era pianificata negli anni della Belt and Road Initiative, a cui l'Italia aderì nel 2019 per uscire 5 anni più tardi. Il punto è che Cina e Iran a volte capita che siano complementari, perché il punto di contatto è proprio il Mediterraneo allargato, che non è più soltanto il mare tra Europa e Nord Africa, ma è anche l'ultima catena, l'ultimo pezzo di una catena che parte dall'Indo Pacifico, passa per il Golfo Persico, il Mar Rosso, arriva a Suez e di conseguenza ai porti europei. Ed è qui che la Cina ha il suo interesse strutturale. La Belt and Road, l'ho appena menzionata, è stata costruita proprio su quella connessione tra Asia, Medio Oriente, Mediterraneo ed Europa. In questo è evidente che l'Iran abbia una posizione geografica che la rende uno dei quantomeno possibili nodi di questa connessione, sia verso l'Europa, sia verso la Turchia, sia verso l'Europa, ovviamente via Caucaso e Asia centrale. Quindi l'Iran non è soltanto un problema di sicurezza medio orientale, è anche un nodo della connettività euroasiatica con cui è necessario, di cui è necessario essere consci. Ed è qui che, secondo me, si innesta il tema di Iran e Cina, che possono produrre effetti diversi sulla stessa infrastruttura. Un esempio, se posso: una nave che deve andare dall'Asia all'Europa. La Cina vuole che quella nave arrivi, l'Iran, attraverso le proprie reti regionali, ha invece la capacità di rendere più costoso, più rischioso, più imprevedibile quel percorso. Hormuz, Bab el-Mandeb, già citati, sono due esempi perfetti. E oggi vediamo concretamente quanto il problema sia europeo. Per l'Italia il 40% circa del commercio passa da Suez, la pressione degli Houthi su Bab el-Mandeb ha riportato la sicurezza marittima ancora una volta al centro della discussione politica italiana ed europea. E qui c'è un paradosso che secondo me è interessante da rilevare. L'Iran può contribuire a rendere instabile una rotta che, alla Cina, che la Cina ha interesse a mantenere aperta. Eppure c'è una simmetria nella relazione che è particolarmente interessante. La Cina non ha bisogno di controllare direttamente tutto ciò che accade, perché ha una capacità, di nuovo, by design, di adattarsi all'instabilità. Ci sono evidentemente processi diversi dai processi democratici. Vediamo benissimo questo nei rapporti della Cina con l'Iran, con le monarchie del Golfo, con l'Egitto, ed è una diplomazia che spesso tende a non aver bisogno o non voler necessariamente scegliere un campo. Vuole essere presente in tutti i nodi del sistema. E l'esempio è la guerra in Iran, dove Pechino ha mantenuto una posizione pubblicamente, diciamo così, prudente, mentre in realtà cercava di proteggere i propri interessi, aveva rapporti molto solidi, soprattutto sul lato difesa e sicurezza, con l'Iran stesso. E questo è il passaggio che vale la pena sottolineare, cioè l'Iran sta mettendo in discussione la sicurezza dell'ordine esistente e la Cina si propone come la potenza capace di gestire questo mondo che emerge dalla crisi di quest'ordine. L'esempio concreto, ma non mi dilungo, è il Pireo, che probabilmente i presenti conoscono bene, dove Cosco controlla 2/3 dell'autorità portuale. Diciamo, di casi, di esempi in Italia, di snodi logistici in Italia menzionabili, ce ne sono diversi. Mi viene in mente Vado Ligure, in Europa allarghiamo ancora, c'è Valencia, c'è Malta, e poi guardando un po' più a est ci sono Suez e Haifa. Però da una parte vediamo l'Iran con le sue reti in grado di condizionare la sicurezza delle rotte che portano al Mediterraneo. Dall'altra parte c'è una Cina presente in alcuni dei nodi attraverso i quali quelle rotte entrano in Europa. Cioè sono due forme diverse di potere, completamente diverse, che insistono però sulla stessa geografia. Qua potremmo inserire una terza dimensione, che è l'informazione. Ci sono report, non mi dilungo per non rubare il tempo agli altri speaker, ci sono rapporti anche del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, che è la macchina diplomatica europea, che raccontano un rafforzamento delle attività cinesi di informazione, di campagne iraniane e cinesi che spesso quantomeno si assomigliano anche nell'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale per essere generate e gestite. Questo non vuol dire che ci sia una regia comune, ci sono interessi comuni con piattaforme, tecnologie, narrative e metodi che possono evidentemente circolare tra ecosistemi autoritari diversi. In conclusione, secondo me la domanda non è se Iran, cioè la domanda principale non lo è, però forse la principale non è se Iran e Cina stiano costruendo un'alleanza per conquistare il Mediterraneo. Forse sarebbe addirittura la domanda più semplice a cui non dobbiamo arrenderci. Dobbiamo, secondo me, interrogarci sulle capacità dell'Iran di aumentare il costo della sicurezza occidentale e della Cina di aumentare il costo della dipendenza, oltre che della sicurezza. Come dicevo prima, Teheran lavora sulla vulnerabilità, proxy, missili, droni, cyber, interruzione delle rotte. La Cina invece lavora sulla interdipendenza da porti, infrastrutture e quant'altro. Uno può rendere il sistema più instabile di conseguenza e l'altra può diventare indispensabile per farlo funzionare nonostante l'instabilità. Il punto è la volontà. E qui il Mediterraneo è esattamente il luogo in cui queste due dinamiche si incontrano, si confrontano e raramente si scontrano. Questo è da registrare. L'Iran, concludendo, ci sta ricordando quotidianamente e a nostre spese che le nostre rotte possono essere interrotte. La Cina, che probabilmente non ha questa capacità di palesarsi in maniera esplicita di presentarci il conto oggi, o forse ce lo sta già presentando, ma sarà più evidente sicuramente domani, ci ricorda che non possiamo più permetterci di essere dipendenti da chi quelle rotte le controlla. Io vi ringrazio nuovamente, spero di aver rispettato i tempi, se non l'ho fatto mi scuso con il dottor Angelo e di nuovo vi ringrazio e vi chiedo scusa di non essere presente con voi.
2: Grazie Gabriele Carrer, non c'è assolutamente bisogno che ti scusi, sei stato assolutamente nei tempi e anzi grazie per i tuoi spunti sulla situazione nel Mediterraneo. Tu hai parlato di un rischio di aumento del costo della sicurezza dovuto alla destabilizzazione iraniana e io con questo interrogativo darei ora la parola quindi all'ambasciatore Luigi Mattiolo, che è stato operato nella sua lunga carriera diplomatica alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'ONU, è stato anche all'Unione Europea, è stato ambasciatore a Tel Aviv, ad Ankara e a Berlino fino ad essere consigliere diplomatico del governo del presidente Draghi. Ambasciatore, il senatore Terzi ha anche detto che una diplomazia senza una concertata forma di pressione sanzionatoria, senza questa coesione può impantanarsi nelle sfide che deve affrontare. Cosa ci può dire?
4: No, grazie Matteo, grazie soprattutto al presidente Terzi e all'amico Giulio per avermi invitato. Hai preceduto un po' quelle che erano le mie riflessioni e te ne ringrazio, perché in effetti anche per questioni di tempo volevo semplicemente condividere con voi alcuni spunti di alcune delle pillole di provocazione, io direi piuttosto di saggezza, che ci sono state propinate, somministrate da Giulio Terzi e da quanti mi hanno preceduto. E una di queste era esattamente sul ruolo della diplomazia, no? Una fiducia troppo cieca nella diplomazia, ci è stato detto da Giulio Terzi, non basta, bisogna che ci siano degli strumenti. E qui secondo me si viene esattamente al nodo del problema che stiamo cercando di affrontare insieme, cioè quello del binomio fra valori ed interessi, che è un po' la grande sfida che abbiamo di fronte tutti come comunità, come paesi, come nazioni, come organizzazioni internazionali più o meno integrate fra loro dall'Unione Europea, alle Nazioni Unite, eccetera. I valori. Esistono dei valori fondanti dell'Occidente o di quei paesi che fino a ieri abbiamo chiamato Occidente? Sì. Sono riconoscibili? Credo che lo siano molto facilmente, perché sono stati codificati negli anni a partire dal secolo scorso e soprattutto a cominciare dalla fine del primo e soprattutto del secondo conflitto mondiale. Si chiamano diritti umani, diritti individuali, libertà di mercato, libertà di iniziativa, rispetto della dignità umana. Quindi diventano un po' un punto d'incrocio fra la laicità di uno Stato e alcuni valori fondanti anche di tipo non laico o comunque religioso. Sono dei valori identificabili? Certamente. Sono dei valori negoziabili? No, secondo me no. E su questo si apre il dibattito, perché in realtà vediamo che nei nostri paesi occidentali, nei nostri media, nella nostra società, nelle nostre aule di scuola e universitarie, viceversa, quello che comincia, anzi ormai è emerso chiaramente, è quello che in molti definiscono, e anch'io mi metto fra costoro, l'odio di sé. C'è una forma di rifiuto dei valori nei quali abbiamo creduto, che è probabilmente dovuta anche al fatto che alcune fasce delle nostre società soffrono più che in passato sentimenti di esclusione, di marginalizzazione, quindi li imputano alla scala di valori, al sistema al quale sono stati sottoposti e nel quale sono vissuti, senza per questo rendersi conto dei benefici che ciò ha loro portato. E su questo si innestano tutta una serie di fenomeni ai quali l'Europa, i paesi europei, intendiamoci, quando io dico paesi europei poi ormai sono, ovviamente vado molto al di là dei confini dell'Unione Europea, ma comincio a metterci dentro anche altri, cioè il Canada mi sembra un paese sempre più europeo quanto a scala di valori, e che questi valori traballino, che questi valori siano messi in discussione dall'interno, mi sembra che sia un processo che è iniziato molto tempo fa. Giorni fa mi è capitato di ricordare il discorso del presidente Obama nel 2009, e oggi mi è tornato in mente quando sono state citate le primavere arabe dal presidente Benedetto, e nel 2009 giugno all'università Al-Haram pronuncia un discorso in cui dice che le donne devono avere la libertà di potersi mettere il velo. Ma sorbole, ci saremmo tutti attesi che in quella circostanza dicesse che le donne dovrebbero avere la libertà di non mettere il velo. Evidentemente, se il dialogo interculturale, se l'integrazione, se l'inclusione, se l'uso delle risorse umane si identifica con una specie di trasposizione di personalità, di annientamento della mia identità per venire incontro a quell'altrui, qualcosa non funziona. E un altro esempio che mi ha molto colpito in questi anni è l'orgoglio, direi quasi l'impudenza con cui ci si dichiara in Europa, compreso in Italia e nelle nostre piazze, antisionisti, come se si dicesse antifascisti, con la stessa sicumera, con la stessa certezza di essere dalla parte giusta della storia. Allora è chiaro che i valori, fra i valori da difendere c'è il dialogo, ma c'è anche la capacità di conoscere, come è stato detto, prima di discutere e prima di deliberare, ovvero di assumere la propria posizione. Perché chiunque ha letto anche poche pagine dello Stato degli ebrei di Theodor Herzl sa che lì si parla di tutt'altro. Quello è un movimento paragonabile al nostro risorgimento. Sarebbe come dire che il nostro risorgimento nazionale conteneva in sé i prodromi del nazionalismo fascista, un'assurdità totale, ma è quello di cui oggi si accusa il sionismo, perché è confortante dire sono antisionista, perché a quel punto si ha una platea più vasta e ci si sente più al sicuro. Quindi la difesa dei valori è il primo punto, e qui naturalmente, come sempre, l'Unione fa, o almeno potrebbe fare, la forza, e qui certo che l'Europa può fare molto. Giustamente Giulio Terzi ricordava quanto l'Italia si è battuta in Europa perché Hezbollah fosse riconosciuto per quello che è, un'organizzazione terrorista, esattamente come facemmo nel 2003, lo ricordi bene, nei confronti di Hamas. Sempre noi a difendere in Europa questo genere di valori, il rifiuto del terrorismo e della violenza come forma di lotta. Tutto questo oggi sembra spazzato via leggendo le contestualizzazioni, le relativizzazioni del pogrom del 7 ottobre come qualcosa che in fondo va in un contesto. È un po' come dopo l'11 settembre, quando in molti media europei dissero ma in fondo gli Stati Uniti se l'erano cercata. Ecco, questa era un po' la lettura semplicistica, ma non sempliciotta, nel senso che è semplicistica a beneficio del fruitore, ma non è assolutamente sempliciotta, anzi è di un'abilità a volte diabolica. Veniamo agli interessi. Gli interessi dell'Italia e gli interessi dell'Europa direi che sostanzialmente coincidono. È stato detto da Carrer che il Mediterraneo allargato è il punto di incontro o di frizione fra noi, l'Europa da una parte, la Cina e l'Iran dall'altra, che nel Mediterraneo allargato trovano una loro convergenza di interessi. Esattamente vero, è esattamente questo il punto, e basta pensare a quello che accade nei Balcani occidentali, che l'Europa continua a impegnare in un negoziato in cui non riesce ancora a trovare delle soluzioni per accelerarlo, senza rendersi conto che in un mondo come quello attuale, in cui c'è ormai una conflittualità che non è latente, è patente, è evidente su tutti i fronti, la dimensione conta. E siccome anche io sono convinto, come tutti coloro che mi hanno preceduto e chi ha ispirato questo incontro, che il Mediterraneo è centrale, il Mediterraneo non è superato dalla storia, il pianeta non si risolve nell'Indo-Pacifico, anzi, aggiungo di più, l'Atlantico è ancora molto importante per il rapporto fra chi condivide determinati valori. Ma veniamo al Mediterraneo. Cosa può fare l'Europa? Ma l'Europa innanzitutto può continuare il suo processo d'allargamento quantomeno al lago Adriatico, come alcuni l'hanno definito. L'Europa può rendersi conto che, nonostante tutti i boicottaggi di Israele, nonostante quello che è accaduto ieri alle Nazioni Unite, non mi risulta che nessuno dei paesi firmatari dei patti di Abramo, degli accordi di Abramo, li abbia denunciati. Naturalmente non sono di attualità immediata. Uno degli obiettivi chiari dell'Iran e dei suoi proxies era esattamente di sabotarne l'attuazione quando ha scatenato il massacro del 7 ottobre. Ma gli interessi sono ancora lì. Ma quello che l'Europa può fare, oltre evidentemente a dotarsi di misure di deterrenza adeguate, e qui una delle strategie per l'appunto di testare questo embrione di difesa comune, soprattutto nel Mar Rosso, soprattutto a Hormuz, soprattutto a protezione della nostra sicurezza, della nostra economia, del nostro benessere, del nostro futuro, cominciando con le operazioni Aspides e Atalanta, ma potendo andare molto molto molto oltre, ma soprattutto rendendosi conto di quella che è l'importanza di cercare di promuovere una attuazione di questi accordi di Abramo, e soprattutto combattendo come quanti, e vi assicuro che nei think tank, nelle accademie, nelle università sono, e nei media sono tantissimi, di quanti sostengono a spada tratta che il fattore di destabilizzazione del Medio Oriente è Israele, non l'Iran, Israele. E questo naturalmente porta a tutta una serie di conseguenze ideologiche, politiche, militari, che vanno assolutamente in direzione contraria ai nostri interessi. Grazie.
2: Grazie ambasciatore. Ringrazio l'ambasciatore Luigi Mattiolo per questo ricco intervento, anche per essere stato nei tempi. E, come annunciato, adesso darei la parola a Mariano Giustino, che è corrispondente di Radio Radicale dalla Turchia e ha anche scritto di questo paese, ma soprattutto nel suo ultimo libro si è occupato di Iran. L'ultimo libro si chiama Iran a mani nude. Saluto tra l'altro anche una folta rappresentanza di alcuni dissidenti iraniani, della resistenza iraniana, che sono venuti e sono ancora una volta sono presenti in nostri eventi. E Mariano, tu hai una prospettiva privilegiata, trovandoti in quella parte di mondo, hai assistito alle a turbolenze sia ad Ankara che in altre città anche più remote della Turchia, e hai molto documentato anche quello che accade in Iran. Quindi sì. Adesso direi che il floor is yours, come dicono gli inglesi.
5: Grazie mille a Matteo Angelo, e un ringraziamento particolare anche al presidente Giulio Terzi per questo invito. taglio un sacco di cose che iniziali che volevo dire, vado ad affrontare alcuni punti importanti. Intanto, a proposito, ricollegandomi all'ambasciatore Mattiolo, la popolazione iraniana, più che quella occidentale, ha capito la minaccia maggiore qual è. E la minaccia è la Repubblica Islamica. La Repubblica Islamica che è in guerra permanente, perché questo spesso non lo si sente ripetere, è in guerra permanente dal 1979 contro l'Occidente. E questo è nella dottrina comunista fondante della Repubblica Islamica. E la sua guerra contro Stati Uniti e Israele e contro l'Occidente è un elemento fondante, costitutivo, fondamentale della sua esistenza. L'Iran sa, la Repubblica Islamica per meglio dire, sa che non può vivere senza questa guerra contro l'Occidente, ma la Repubblica Islamica non sta conducendo una guerra solo contro Stati Uniti e Israele, attenzione, non la sta conducendo solo. La Repubblica Islamica sta conducendo una guerra parallela, e la guerra parallela è contro la sua popolazione, non è contro la sua popolazione, e questo è bene sottolinearlo. La stragrande maggioranza della popolazione della Repubblica Islamica non ha mai sostenuto la Repubblica Islamica. Ma non è che lo dica io o un fervente sostenitore dei valori occidentali. Lo dicono gli iraniani, lo dice la popolazione iraniana, che per circa il 70% ha un'età, come sappiamo, inferiore ai 40 anni. Ora, e che cos'altro ha capito la popolazione iraniana? Ha capito finalmente chi è Hamas, chi è Hezbollah. Le popolazioni iraniane, perché a me piace parlare di popolazioni iraniane, le popolazioni iraniane lo hanno capito quando? Quando durante, in particolare, le proteste antigovernative, che io amo chiamare insurrezione popolare, dei giovani in Iran contro la Repubblica Islamica, nella fase di Mahsa Amini, no? Dopo l'uccisione, la barbara uccisione di Mahsa Amini, lo ha capito perché Hezbollah libanese era stata assoldata, e anche Kataib Hezbollah dell'Iraq erano state assoldate queste milizie per sparare con i famosi fucili da caccia sul volto dei manifestanti, accecando manifestanti, sia ragazzi sia giovani e donne. E adesso una popolazione ha capito che una popolazione che è stata educata sin dall'asilo fino all'università a calpestare la bandiera di Israele, la bandiera della Repubblica Islamica, e ogni lunedì, non so se è tutti i giorni, ma comunque mi dicono iraniani, una volta a settimana nel cortile delle loro scuole, dopo l'inno al santo Khomeini, poi a Khamenei, quando c'era Khamenei, bruciano la bandiera degli Stati Uniti e la bandiera di Israele. Ora, detto questo, passiamo a quello che abbiamo parlato di minacce, no? Abbiamo parlato di minacce e di scenari, e del fatto che la guerra contro l'Iran sta ridisegnando gli equilibri in Medio Oriente, li sta sconvolgendo, e tant'è vero che già adesso parliamo di un Medio Oriente in transizione, che non non è più quello di prima, perché è bene sottolineare una cosa che vedo che nei dibattiti che si svolgono non viene mai sottolineato. Questa guerra, le guerre sono tutte drammatiche e tragiche, è ben inteso, ma ha prodotto al momento un qualcosa di notevolmente importante e fondamentale, cioè praticamente la quasi distruzione di Hamas a Gaza, o la distruzione di Hamas a Gaza, la fine di Hezbollah in Siria e lo stop alla crescita all'implementazione dell'arma nucleare in Iran. E questi sono dati importanti, che non è che riguardano i rapporti tra Stati Uniti o tra Iran o tra Israele e Iran, riguardano i rapporti noi, la nostra vita, la nostra sicurezza con rispetto alla Repubblica Islamica. Ecco, mi voglio soffermare brevemente sulla Turchia e poi per richiamarmi anche a quanto affermava Fiamma Nirenstein. Per comprendere quali effetti possa avere sulla Turchia dobbiamo partire da una domanda. Abbiamo visto, perché anche che molti mi hanno fatto, no? Per il fatto che la Turchia è un paese NATO, e come mai la Turchia è un paese NATO non si è schierato con l'Occidente? A parte che l'Occidente non si è schierato nemmeno. Bene precisare questo, cioè, paradosso. Cioè a volte si fanno domande ma senza senso, tutto sommato. Ma questo è insito nella storia turca. Chi conosce la Turchia, chi conosce la storia turca lo sa bene. È nota la neutralità della Turchia e il fatto che la Turchia, soprattutto quella erdoganiana, ma attenzione, quello che sto dicendo già valeva dal 1964, no? Da Hizmet İnönü. C'è una costante in questo e secondo me sarà anche una costante dopo la morte di chiedo scusa anche rispetto a Erdogan, dopo la fine della caduta di Erdogan, perché prima o poi ci sarà. E cioè che cosa? La Turchia è un paese multidirezionale e multidimensionale. Questa è la collocazione della dottrina strategica turca. La Turchia, i decisori turchi non si sentono non sentono di dover stare da una parte o dall'altra. Le posizioni turche sono variate nel corso degli anni, no? Perché sempre nella Seconda Guerra Mondiale sappiamo che la Turchia era un paese neutrale per varie ragioni. Insomma, la Turchia allora era un paese molto povero, veniva da una guerra devastante, una guerra dell'indipendenza. Era un paese che si doveva formare, che si doveva costruire dopo la dissoluzione dell'impero ottomano, e quindi strategicamente ha assunto questa posizione. Era sostenuta, pensate, la Turchia in una prima fase era anche sostenuta dai primi anni dall'allora Unione Sovietica, no? Che finanziava le fabbriche di Skenderun, della metallurgia, eccetera. E poi il quadro è cambiato, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale la Turchia ha pensato poi alla sua sicurezza, e per garantire la sua sicurezza ha accettato l'adesione, ha dovuto accettare l'adesione alla NATO, è stato costretto ad accettare l'adesione alla NATO, perché con un paese come l'impero sovietico e prima quello zarista con quale aveva avuto 12 guerre, no? Per ragioni di espansionismo dell'impero zarista e dell'Unione Sovietica, temeva appunto che questo potesse potesse costituire un problema gravissimo per la sicurezza, tant'è vero che gli americani hanno detto: guardate, se voi non entrate nella NATO, noi non possiamo assicurare, garantire la vostra sicurezza, quindi non avete altra scelta, o entrate. Allora la Turchia non aveva un apparato militare industriale come quello attuale di adesso.
6: Mariano, scusa, devo dirti cortesemente, allora, che sei al 12° minuto.
5: Allora, un minuto me lo dai per concludere, mi sono dimenticato pure quello che volevo dire, perché io mi appassiono e mi allungo le mie analisi, le mie. Allora, venivo per quanto riguarda, così mi collego.

0: avviene e quanto avviene nell'area medio orientale e quindi nei rapporti in cui entrano i rapporti tra Turchia, Siria e Israele. Ora, non ho tempo per affrontare questo groviglio così immenso, ma dico soltanto una cosa, ricollegandomi a quanto diceva, e chiudo, a quanto diceva Fiamma Nirenstein, nei rapporti tra Turchia e Israele. Ora, Fiamma, tra Turchia e Israele, allora, che Erdogan sia un islamista, perché il suo mentore era Erbakan, no? Il padre dell'Islam politico, questo è vero.
1: La fratellanza musulmana, anche, ma tu sai
0: che pochi giorni prima del 7 ottobre, intanto qualche mese prima si erano incontrati Herzog ed Erdogan, poi era previsto, era programmato, si erano incontrati a Washington Netanyahu e Erdogan allora l'Assemblea delle Nazioni Unite di allora, avevano avuto un rapporto cordiale e molto con lo scambio con le cravatte, le camicie, insomma si erano scambiati cortesie su questo e si erano dati appuntamento ad Ankara. Ora, perché dico questo? Perché, attenzione, Erdogan è un leader molto molto pragmatico. Ha certamente le sue convinzioni. La Turchia ha sempre sostenuto Hamas, questo è vero. Hamas ha sempre fatto la spola tra Istanbul e Doha. Ma è un leader molto pragmatico che è disposto, se vede dei ritorni in termini politici, a tenere rapporti, perché i rapporti militari sono sempre stati molto efficaci e molto efficienti tra Turchia e Israele. Ci sono stati rapporti economico-commerciali e soprattutto energetici tra Turchia e Israele, e ci sono ancora, no? Ci sono ancora. A mio avviso, potenzialmente, se finisce questa guerra, poi vediamo come andranno a finire le elezioni, poi col tempo si potrà ritornare a un diverso rapporto tra Turchia e Israele, perché ripeto, Erdogan è un leader molto pragmatico, e attenzione a vederlo come un aspirante ritorno. La Turchia è l'aspirante ritorno al neo-ottomanesimo, al cosiddetto neo-ottomanesimo. Questa è prevalentemente retorica interna. La base elettorale di Erdogan è prevalentemente nazionalista, islamista, nostalgica dell'impero ottomano. Erdogan non fa altro che assecondare queste spinte, perché se voi ascoltate invece quello che dicono dietro le quinte, non ufficialmente Erdogan a Khan Fidan, quando hanno davanti la loro platea o quando hanno davanti le assise, eccetera, che sono duri, forti, eccetera, eccetera. Ma quelli che dicono dietro le quinte è diverso. La Turchia, soprattutto nella situazione economica disastrosa in cui versa, quello che persegue e quello che importa è il tutto commercio e mercato, e soprattutto come piazzare il suo asset del prodotto dall'industria degli armamenti turchi che è in ascesa. Ultimo dato e chiudo, e vi saluto, vi saluto nel senso che vi ringrazio, almeno il 65%, ma forse di più, del sistema industriale militare turco è prodotto internamente. Non era così nel 1964, quando Ismet Tinoniu chiese al presidente americano Lyndon Johnson di avere sostegno per intervento a Cipro per difendere la comunità turco-cipriota.

0: Patriota e contro il tentativo di enosis della, di Atene, della, della Grecia. Lyndon Johnson gli rispose: non fate, non state fermi, non vi muovete se non su ordine, se, se non prima averci consultato. Questo fu un, visto come un'umiliazione per Ismet Inoniu, e Ismet Inoniu disse: ci sarà un giorno in cui noi appunto non dovremmo chiedere nulla a nessuno. Questo è diventata un principio della dottrina strategica militare turca, per cui da allora è iniziata la corsa agli armamenti. Grazie.
1: Grazie a te Mariano. Grazie a Mariano Giustino, corrispondente di Radio Radicale dalla Turchia, sempre esauriente e ricco di informazioni come sempre. E adesso do la parola alla tesoriera di Nessuno Tocchi Caino, che è ex deputata radicale, nonché attuale membro del membro italiano del Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa, Elisabetta Zamparutti, annunciando che, parlando appunto di Medio Oriente, le prossime missioni in vista del voto all'Assemblea Generale dell'ONU sulla moratoria contro la pena di morte, la moratoria universale, porteranno l'associazione proprio in alcuni paesi per continuare a promuovere diritti e libertà, in particolare contro la pena di morte in quelle aree. Elisabetta, a te la parola.
2: Grazie Matteo e grazie Giulio per questo coinvolgimento in questo importante e interessantissimo dibattito e incontro, in cui si è posto al centro, lo hanno fatto tutti gli interventi, il problema iraniano, la minaccia iraniana, la violenta arroganza, Giulio, hai definito quella iraniana, che io vedo innanzitutto, riprendo anche quello che ha detto Mariano Giustino, una minaccia e una violenta arroganza nei confronti del popolo iraniano. Ed è per questo che l'Iran costituisce poi una minaccia e una manifesta una violenta arroganza anche nei confronti poi del nostro mondo e dei propri paesi vicini. È una minaccia nei confronti del popolo iraniano, delle cittadine e dei cittadini iraniani, che si può esprimere con una cifra, ed è la cifra del ricorso alla pena di morte, alle esecuzioni capitali. Guardavo ieri sera, mentre pensavo al nostro incontro di oggi, a quanto ammonta il numero delle esecuzioni compiute dal regime iraniano quest'anno, e la cifra è tremenda, sono a ieri sera 1082. Questo significa che è un regime che impicca una media di 4 uomini, donne, minorenni al giorno, ininterrottamente, con un ritmo sempre crescente, perché la cifra di 1082 giustiziati, siamo al 25 settembre, è destinata a crescere ulteriormente. Io credo che già solo questo dato ci debba portare a fermarci, a riflettere su il titolo anche di questo nostro incontro: pace, sicurezza e diritti umani. Sì, ma pensando anche alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e a quella sacra triade che riconosce del diritto alla vita, alla libertà e poi alla sicurezza, vorrei anche rispetto alla riflessione che stiamo facendo mettere davanti i diritti umani, quindi la pace e quindi la sicurezza. Diritti umani che come tali hanno una valenza universale, non voglio dire internazionale, vorrei dire transnazionale. E lo dico perché i diritti umani si affermano, si devono affermare al di sopra delle sovranità, al di sopra delle nazioni, al di sopra dei confini, che forse sono anche la ragione di così tante conflittualità del nostro passato e del nostro presente, speriamo non del nostro futuro. E sono diritti che si devono affermare ovunque e rispetto ai quali è l'individuo che deve avere consapevolezza di sé, non rinegare i propri principi e i propri valori, come ricordava prima l'ambasciatore, che li deve affermare la sua sovranità nei confronti dello Stato. In questo senso Nessuno Tocchi Caino esprime questa visione liberale, cioè dell'affermazione della dignità dell'individuo, un innalzamento anche della soglia della dignità e del rispetto della dignità di ogni individuo nei confronti dello Stato. In questo senso si è parlato di diplomazia, io preferirei parlare di politica. Che politica vogliamo fare? Politica per me, che mi sono nutrita, ho provato almeno a farlo, della visione di Marco Pannella, che più che di rapporti di forza fa leva sulla forza dei rapporti. Quindi noi dobbiamo cercare di costruire rapporti forti con alleati forti. Parlava l'ambasciatore prima, per esempio, del Canada. È in questo senso che dobbiamo cercare di allargare le nostre alleanze. Io guardo gli amici della resistenza iraniana, per esempio, quanta condiscendenza c'è stata nella politica estera italiana nei confronti del regime iraniano, quanto sia importante, per esempio, anche nei confronti di un regime come quello iraniano fare l'alleanza, riconoscersi tra chi crede e combatte per gli stessi principi e per gli stessi valori come la resistenza iraniana di Mariam Rajavi. Quindi perché non riconoscerli politicamente come interlocutori? È una politica, quella che magari ha portato Marco Pannella a proporre, quante occasioni anche perse, l'ingresso di Israele nell'Unione Europea o della Turchia nell'Unione Europea. Forse se si fosse lavorato in questo senso, nel senso della costruzione di relazioni, di inclusione, di federazione, non ci saremmo trovati al punto in cui ci troviamo. In questo senso, è con questo spirito che, come Nessuno Tocchi Caino, quest'anno, che è l'anno in cui la risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali tornerà al voto dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, proprio nell'area medio orientale noi dedicheremo le nostre energie, scegliendo di incontrare gli esponenti di tre paesi ai quali chiedere, in vista del voto a New York, il sostegno. Questi tre paesi sono paesi con cui in parte anche Marco ha cercato di avere dei rapporti, la monarchia giordana, per chiedere che sostenga la risoluzione delle esecuzioni capitali, il Libano, che ha recentemente avuto la forza e il coraggio di abolire la pena di morte col voto contrario di Hezbollah, ricordiamolo, ma è una decisione importante che vogliamo onorare con una nostra missione. E poi c'è la Siria. La Siria è un paese su cui vogliamo investire, con il quale vogliamo intavolare un dialogo per cercare, in un momento difficile di un passato tremendo da cui stanno cercando di uscire, ecco, che non venga elaborato, costruito sulla base di un senso di vendetta. La giustizia può fare molto nella costruzione di un futuro diverso per ogni paese e sperare che non sia il ricorso alla pena di morte, che non siano le esecuzioni capitali a prefigurare un futuro diverso rispetto alla morte, le esecuzioni che pure in quel paese ci sono state, per noi è una scommessa, come sempre, del possibile contro il probabile, ma questa è la nostra missione, è il senso della nostra azione politica, e in questo ringrazio anche il Ministero degli Esteri italiano, che proprio in un progetto e con investimenti importanti che il Ministero degli Esteri sta facendo proprio per rafforzare tutto ciò che contribuisce a affermare i diritti umani nell'area medio orientale e nord africana, rispetto alla quale anche io credo come Europa, come Unione Europea, non dobbiamo dismettere di considerare e di cercare di includere, e con la quale dialogare, proprio perché è in questo che si costruisce un futuro all'insegna di quei principi, diciamo anche valori, che sono la non violenza, la transnazionalità e la transpartiticità. Queste sono le orme lasciate da Marco, sono le orme che cerchiamo di continuare a seguire e calcare. Grazie.
1: Grazie a Elisabetta Zamparutti, tesoriera di Nessuno Tocchi Caino, e buon lavoro allora in Libano, Giordania e Siria. Gli ultimi due interventi sono quelli del... dunque, abbiamo prima il generale Nicola Cristadoro, e a seguire Fabrizio Luciolli. Il primo è membro del comitato scientifico dell'Istituto Gino Germani, esperto in intelligence e sicurezza, con un focus particolare sulla dottrina e l'organizzazione delle forze armate russe di information operations e guerra psicologica. E a lui abbiamo chiesto un approfondimento sul ruolo della Russia nella influenza che l'Iran esercita nella regione. Così come con Gabriele Carrera abbiamo guardato la saldatura tra Iran e Cina, con invece il generale Cristadoro affronteremo gli aspetti più legati alla Russia, all'influenza russa. Generale, se mi sente, può adesso alla parola.
3: Sì, mi sento chiaro, voi mi sentite?
1: Perfetto.
3: Benissimo. Allora, innanzitutto grazie per questo invito, che è stato un po' così repentino, e in questo frangente rappresento indegnamente la figura del professor Germani, che non ha potuto intervenire, e mi ha offerto questa opportunità che ho colto, e ringrazio tutti i presenti per questo convegno che sto seguendo dall'inizio, estremamente interessante. Vado subito al sodo, perché so che i tempi appunto sono limitati, e quello che voglio dire innanzitutto è che appunto affronterò il tema da un punto di vista non politico, non diplomatico, come è stato fatto nella maggioranza degli interventi, ma strettamente militare, perché chiaramente è attinente e pertinente a quello che è stata la mia professione per 40 anni. E comincerei col dire che c'è uno scenario strategico fondamentale che è stato menzionato soltanto così, in maniera, è stato lambito, direi, ed è quello siriano. E lo scenario siriano è quello su cui si è cementata una coalizione in realtà di legami preesistenti. Tuttavia in quell'area, con l'intervento russo, in particolare nel biennio dal 17 al 19, abbiamo visto come il legame tra l'Iran e la Russia sia diventato un qualche cosa di estremamente solido, e come vedremo anche estremamente invasivo dal punto di vista delle operazioni belliche soprattutto nel scenario del Mediterraneo. Cosa possiamo dire? Possiamo dire che le milizie di Hezbollah e le milizie dei Pasdaran hanno collaborato sul teatro operativo siriano in maniera molto molto stretta con le forze russe. In particolare abbiamo visto come le forze le forze aerospaziali, le VKS russe siano stati l'elemento che ha supportato dall'aria le operazioni di terra condotte appunto da milizie iraniane. E questo perché soprattutto nelle prime fasi di impiego in quel periodo, in quello scenario, la Russia ha dissimulato la propria presenza con forze terrestri. Infatti quando sono state impegnate forze terrestri ha cercato prevalentemente di impiegare i mercenari, segnatamente quelli della Wagner, e invece ha sfruttato l'occasione per sperimentare molto, appunto per esercitare le proprie forze aeronavali in previsione anche di un impiego in Ucraina successivo. Dal canto suo l'Iran ha sfruttato l'occasione per mutuare le procedure tecnico-tattiche dei russi, di cui ha tenuto conto anche successivamente durante le fasi appunto della guerra in Ucraina, ma in realtà di cui già teneva conto nel periodo successivo al 2014, soprattutto nel 2015 con la battaglia del Bashevo, che da cui hanno mutuato appunto le tattiche di accerchiamento dei centri urbani, soprattutto dei piccoli centri urbani, e con cui poi hanno addestrato successivamente le proprie forze, sia Hezbollah sia i Pasdaran. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire semplicemente che c'è sotto il profilo militare c'è un'osmosi continua e consolidata tra i due paesi, e se c'è questa osmosi dal punto di vista delle procedure tecnico-tattiche, non dobbiamo perdere di vista che ce n'è una altrettanto forte e altrettanto, anzi più pericolosa, sotto il profilo della collaborazione e degli scambi nel comparto militare-industriale. Sappiamo tutti che l'Iran ha contribuito con grossi approvvigionamenti dei propri droni Shahed 136, che poi sono stati acquisiti anche sotto il profilo della produzione tecnologica da parte del Cremlino, che ha modificato e realizzato in forma più economica droni basati su quei modelli, tipo appunto i Gerber attuali, che li cito appositamente perché poi vediamo come svolgono un ruolo chiave in quella che è la minaccia nell'ambito del Mediterraneo e in che modo. E dicevo appunto, il discorso legato all'impiego dei droni ha visto una collaborazione molto stretta tra il governo di Teheran e quello di Mosca. Anche nell'ambito della guerra elettronica ci sono stati scambi che hanno consentito un miglioramento qualitativo delle catene di comando e controllo delle forze degli uni e degli altri. Quindi questa cooperazione è consolidata ed è pericolosa, per essere semplici. Quello a cui tengo a sottolineare è la dimensione e come viene implementata la guerra cognitiva, che costituisce un cardine della guerra ibrida, che è stata anche menzionata in un intervento precedente, dal punto di vista sia dell'Iran sia della Russia, del Cremlino. Andiamo sul pratico, prendiamo l'esempio proprio di questi giorni delle minacce riportate anche dalla stampa internazionale evidenziate dalla CIA sull'ipotesi di un impiego di droni, ed ecco il discorso dei Gerbera che ho citato poc'anzi, nell'ambito del Mediterraneo per colpire obiettivi dove? In Italia, in Francia, in Spagna. Bene, quello che è importante, quello che dobbiamo tenere presente è che l'effetto della paventata minaccia dell'impiego di questi droni è già sortito nell'ambito cognitivo prima ancora che i droni vengano o non vengano utilizzati. Cioè, no, a questo punto certamente bisogna creare una cornice di sicurezza contro una possibile minaccia nel dominio fisico, ma nel dominio cognitivo il danno è già stato fatto, perché il fatto stesso che si crei un dibattito e che è fondato sul controllo delle paure ingenerate da questo tipo di minaccia ha già dato un suo effetto, ha già dato una sorta, diciamo, di vantaggio alla Russia che sia vero o meno, si dice possa impiegare questo tipo di sistemi d'arma. Se andiamo a vedere nel recente passato, la Russia ha, qualora decidesse di agire in questo modo, non fa altro che riverberare, diciamo, e acquisire le tattiche che hanno usato gli stessi ucraini quando mesi or sono hanno mandato quei camion in territorio russo riempiti con droni impiegati poi sugli aeroporti senza che la Russia si sia accorta di nulla e abbia potuto intervenire con delle difese efficaci. Tecniche di mirroring, specchio, quello che abbiamo subito lo potremmo riproporre a nostro vantaggio, ragionamento che potrebbe fare il Cremlino, in un teatro dove ci interessa un qualcosa di ben preciso, ancor prima ribadisco che sul piano fisico, sul piano cognitivo. Perché la Francia, la Spagna e l'Italia? Perché sono quei paesi che sono più distanti fisicamente dal territorio russo e in cui la percezione della minaccia è minore. Certamente stanno agendo diversamente sui paesi baltici piuttosto che in Polonia, perché possono fare tutte quelle provocazioni di cui si parla, mettere in atto quelle provocazioni di cui si parla e che abbiamo visto. Il vulnus dei paesi invece che si affacciano sul Mediterraneo per loro è fondamentale, perché pensiamoci bene, fare eventualmente, o meglio, anche soltanto ipotizzare un attacco contro questi paesi appartenenti alla NATO serve a creare, o meglio, a incrementare quelle linee di frattura che già all'interno dei paesi ci sono per scardinare quella che è l'Unione Europea nei suoi propositi antirussi, quantomeno più che antirussi, difensivi della libertà degli ucraini, ecco, mettiamola in questi termini. La Russia non credo, da un punto di vista militare, che si sognerebbe mai di sviluppare un attacco in forze vero e proprio sul piano fisico contro i paesi della NATO. Non ne ha la convenienza e in questo momento storico non ne ha neanche troppo le risorse, per ovvie ragioni, perché 4 anni e mezzo di guerra la hanno abbastanza logorata in termini di uomini, mezzi e materiali. Però ha bisogno di portare a termine la guerra, portare a casa il risultato, e in questo ha bisogno che nel dibattito europeo si crei una sufficiente frattura che induca i governi a non supportare più in alcun modo la causa dell'Ucraina. Ecco, queste sono le prospettive verso cui lavora il Cremlino con questo tipo di attività. Il Mediterraneo, l'Iran e la Russia. Pensiamo a che bomba cognitiva è deflagrata nel Mediterraneo dalla combinazione tra la chiusura degli stretti che adducono al Mediterraneo stesso, con tutte le implicazioni economiche che sono note, che stiamo subendo tutti quanti, contestualmente alla minaccia di un eventuale intervento con i sistemi d'arma di cui stiamo parlando. Ecco, o si ha un bagaglio tecnico-culturale e delle difese cognitive sufficientemente forti per poter contemplare, analizzare e anche ridimensionare questo insieme di fattori. Ridimensionare è un po' difficile, però comprendere, ecco, è meglio dire, questo insieme di fattori nel loro insieme e poi affrontarli con le dovute contromisure, oppure si è vittime del proprio panico, della propria rabbia, del proprio sentimento di impotenza nei confronti di un qualche cosa che sembra sovrastarci e che potrà soltanto peggiorare. Ecco, non so se sono stato chiaro in questo excursus, insomma, se sono riuscito a dare un quadro d'insieme. E per fare questo,
1: generale, devo chiederle anche lei, molto gentilmente come sempre, di aggiungere le conclusioni. Siamo al 12° minuto.
3: Alle conclusioni arrivo subito e dico, ovviamente, chi è che dà buon gioco a aggravare questa situazione, quantomeno ad alimentarla? Tutti quei movimenti politici che nei vari paesi sono evidentemente uno strumento della Russia e quindi contribuiscono appunto a indebolire anziché sostenere il paese. E con questo io concludo.
1: Grazie molte. Ringrazio il generale Nicola Cristadoro, che ha parlato anche in rappresentanza dell'Istituto Gino Germani. E adesso, per l'ultimo intervento, quello conclusivo, sono molto lieto di dare la parola al presidente del Comitato Atlantico Italiano, Fabrizio Lucioli, che è un esperto anche lui di sicurezza, e di sicurezza in particolare in ambito militare, quindi in una prospettiva militare che ci accompagnerà fino alla fine del nostro evento. Il generale Fabrizio ha parlato dei rischi che nel Mediterraneo si verrebbero ad aggravare con la chiusura delle strozzature e quindi dei porti principali e di tutte le conseguenze a catena che ne deriverebbero. E se non siamo pronti, se non sviluppiamo la capacità di difesa cognitiva innanzitutto, che significa innanzitutto comprendere il problema, si è vittime proprio di quel controllo delle paure su cui i russi sono molto bravi a esercitarsi. E quindi si diventa vittime del proprio panico, della propria rabbia, della propria impotenza. Da canto suo però Mariano Giustino ci ha detto che, per quanto riguarda il Medio Oriente, dobbiamo provare almeno a guardare il bicchiere mezzo pieno, cioè che la guerra in corso comunque ha portato alla quasi distruzione di Hamas a Gaza, alla fine di Hezbollah, o a quasi fine di Hezbollah in Siria, e a un... Oh, è proprio finita? E uno stop all'arricchimento nucleare in Iran. Fabrizio, io ti chiederei di farci un quadro per quanto possibile tuo in vista di quanto sta accadendo e quanto abbiamo ascoltato.
4: Io aggiungerei, ne parlavamo con l'ambasciatore Mattiolo, anche al rafforzamento di un governo in Libano, che è qualcosa che non avevamo mai avuto, diciamo, fino ad oggi, però permettetemi innanzitutto di ringraziare per avermi coinvolto ancora una volta il Presidente Terzi, tu Matteo e la Fondazione Einaudi e gli organizzatori in un panel così qualificato e con un uditorio così attento anche a quest'ora. Molte cose sono state dette, io le sottoscrivo tutte, quindi non mi soffermerò su quello che ha detto Fiamma, Nierenstein su Israele, che assolutamente sottoscrivo, così come sulle analisi sull'Iran, e cercherò di dare magari qualche, non dico risposta, ma qualche punto di riflessione su quello che mi ha chiesto appena adesso Matteo Angioli. E partirei dalle considerazioni del Presidente Terzi, del discorso sui valori e gli interessi fatti da Mattiolo, dall'ambasciatore Mattiolo, ma anche dal Presidente Benedetto. Ovvero, noi dobbiamo partire dalla considerazione che ottenere, se guardo il titolo di questa nostra riunione, pace non significa solo non avere guerra, sicurezza non significa solo capacità militari, significa stabilità, significa sviluppo, ma soprattutto rispetto di quei diritti, di quelle regole che sono alla base, al fondamento della protezione di quei valori che costituiscono il tessuto connettivo ieri, oggi e sicuramente anche domani di quello che tiene insieme, che unisce questo Occidente. È su questi valori che noi siamo qui, che ci confrontiamo con idee diverse e che sono questi valori che oggi sono sfidati, soprattutto in questa area del Mediterraneo allargato, ma non da oggi, e su questo magari mi voglio soffermare, e sono sfidati attaccando ed erodendo proprio quelle regole, quei diritti, diritti umani della persona, e lo vediamo in diverse aree del pianeta, in un mondo che è completamente cambiato e dove forse l'errore che a mio modo di vedere troppo spesso viene fatto, noi pensiamo di guardare un futuro che arriva velocemente, quasi in tempo reale, se pensiamo alle superintelligenze, alle cose cyber e così via, non possiamo andare avanti guardando questo futuro che cambia guardando solo nello specchietto retrovisore. Dobbiamo adattarci, dobbiamo aggiornarci, e molte cose che succederanno domani noi le conosciamo già oggi, così come molte cose che conosciamo oggi le conoscevamo perlomeno 20 anni fa. Qui ho il piacere di aver incontrato l'ammiraglio Ciocca, che è stato per credo più di un decennio il capo del Dipartimento Didattico dell'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze, dove io ho insegnato organizzazioni internazionali per la sicurezza, e mi ricordavo che nel 2002 ebbi, non dico una discussione, ma diciamo un dialogo, perché pretendevo di avere delle ore in più per parlare di Mediterraneo, perché i 180 ufficiali a cui facevamo il corso ero certo che si sarebbero confrontati dopo qualche anno con questa situazione in Mediterraneo. Questo non perché io avessi una sfera di cristallo, ma perché era uscito all'epoca, esattamente nel 2002, un rapporto delle Nazioni Unite, del United Nations Development Program, che si chiama Arab Human Development Report, ne sono stati fatti poi tutta una successiva serie, in cui analisti arabi analizzavano se stessi, cioè analizzavano i 22 paesi della Lega Araba. Ora non entro nel dettaglio, non mi dilungo, ma ricordo che se guardiamo lo sviluppo, la bomba demografica, 180 milioni di cittadini che negli anni 80 erano in quei paesi, già in quel rapporto si diceva che sarebbero diventati nel giro di 10 anni, quindi nel 2015, 10 anni fa, 500 milioni. Il 60% di quelli erano al di sotto dei 25 anni e intervistati nel 2002 dicevano che nel loro futuro sarebbero voluti venire da noi. Queste cose erano scritte, stanno e i successivi rapporti andavano anche peggio, ma parliamo dei deficit infrastrutturali, sul rispetto dei diritti della persona, della giustizia e così via. Cosa abbiamo fatto da allora? Non lo so. Guardavo i dati di ieri della Banca Mondiale. I dati di ieri della Banca Mondiale dicono che in questi paesi ogni anno
5: si sviluppa, diciamo così, una forza di giovani che entrano in una forza lavoro intorno ai 12 milioni all'anno di giovani pronti a entrare nel mercato del lavoro. Questi paesi riescono a inglobarli formalmente solo 3 milioni. Abbiamo quindi un gap di 9 milioni di persone all'anno che cercheranno qualche sponda. A mio modo di vedere è facile intendersi su quale. Quindi il Mediterraneo allargato, ma non mi focalizzerei solo su quello, è sicuramente il più grosso banco di prova di dove fare sviluppo. Ora, come è stato accennato, un investitore, uno sviluppo non può avere luogo se non c'è una cornice di sicurezza, e allo stesso tempo un imprenditore non investe se sa che in quella regione non ha garanzie, diritti e appunto un sistema giudiziario che funzioni. Quindi quando parliamo di pace, sicurezza e diritti umani non sono tre cose a sé stanti, ma sono tre cose che devono camminare di pari passo, cioè sviluppo economico, sicurezza e appunto stabilità e rispetto delle regole del diritto, sono tre fattori fondamentali che dobbiamo mantenere. Quindi regole del diritto, rispetto dei diritti fondamentali della persona e dei suoi diritti all'accesso all'acqua, all'energia, allo sviluppo e così via, sono diritti fondamentali che devono essere garantiti, e lo sono soprattutto nelle carte e nei programmi delle Nazioni Unite, quando questi sono poi affidati a persone affidabili, diciamo così. Sono questi i cardini su cui noi dobbiamo fondare le nostre prospettive. Però se guardiamo, e accenno solo, non vorrei dilungarmi, a due aspetti del diritto internazionale, qui non sono un giurista, quindi non entro nel campo tra l'altro politico e del diritto, però quando guardo al diritto internazionale dobbiamo stare attenti, perché ci stiamo abituando a delle cose che sono folli, entrano nei telegiornali ogni sera dove magari siamo in qualche riunione conviviale, concetti per cui che stravolgono il diritto internazionale, non solo per quelle invasioni che abbiamo avuto nel febbraio del 2022 in Ucraina, con violazioni assolutamente eclatanti del diritto internazionale, ma guardate, fino a poco tempo fa uno Stato si caratterizzava per il potere dell'uso organizzato della forza, era una caratteristica dello Stato. Oggi noi ci troviamo tranquillamente con gruppi di mercenari, di quelle cosiddette compagnie private militari, non più di sicurezza, quindi non più i contractors che vedevamo per esempio in Iraq. Noi oggi abbiamo delle private military companies, la più nota a tutti è Wagner, che ora ha cambiato nome e quindi arriva al Mediterraneo, e si chiamano Africa Corps e sono giù, sono nel Sahel, fanno attività di disinformazione, di guerra cognitiva, assistono attraverso la Russia determinati paesi, e questo è diventato un qualche cosa che è quasi normale nelle nostre relazioni internazionali, che ci siano mercenari acquisiti da questo, da quel paese, delle volte anche a loro insaputa, secondo i fronti in cui vengono dislocati. L'altra cosa che è assolutamente calpestata e passa quasi inosservata è quella del diritto internazionale umanitario dei conflitti. Ovvero quello che regola la proporzionalità degli interventi, la selezione degli obiettivi, il non bombardamento di obiettivi civili in maniera indiscriminata. E se guardiamo a quello che avviene in Ucraina, per esempio, vedevo il dato proprio di una settimana fa che nei primi sei mesi della Commissione delle Nazioni Unite hanno analizzato che nei primi sei mesi di questo anno in Ucraina noi abbiamo 2.222 morti accertati e perlomeno oltre 13.000 feriti certificati fra civili. Sono dati spaventosi e che passano, ripeto, sui nostri telegiornali mentre noi ceniamo la sera in maniera... Quindi questo rispetto dei diritti umani è un qualcosa, questo rispetto dei diritti delle persone, su cui indubbiamente occorre dedicarsi molto di più. Abbiamo sui nostri, le guerre non sono solo quelle che vediamo sui nostri telegiornali, per esempio ce n'è una che a mio modo di vedere è l'esempio più eclatante della distanza fra la gravità di un conflitto e della violazione di questi diritti e l'assenza di attenzione dalle nostre società occidentali. Mi riferisco a quello che avviene in Sudan, dove anche qui interferenze straniere, ma dal 2023 c'è una guerra in atto con 30 milioni di persone che sono colpite da questo conflitto e che sono per le Nazioni Unite in stato di emergenza, e dove ancora non si riesce a intervenire dando una soluzione di stabilità. Quindi è in questo quadro che noi dobbiamo cominciare a muoverci. E qual è la soluzione? Perché noi siamo tutti bravi più o meno nei think tank, io non mi annovero fra quelli, dico sempre che il Comitato Atlantico Italiano è qualcosa di più di un think tank, perché cerchiamo di essere operativi sul terreno, e adesso per esempio stiamo conducendo tutta una campagna di, diciamo così, sensibilizzazione a livello politico in più paesi. Col senatore Terzi siamo stati anche a fare degli incontri per quanto riguarda il ruolo della fratellanza musulmana che sta penetrando tutte le nostre società molto più di quanto non si creda. Allora, quali sono gli strumenti? Gli strumenti sono assolutamente quelli che abbiamo, e vengo alle interferenze straniere. Si è parlato della Russia, ma pensiamo anche a che cosa fa la Cina. Se guardiamo solo alle interferenze di tipo economico, in cui si riesce a rendere dipendenti con delle forme quasi ricattatorie anche con gli investimenti che vengono fatti, vedevo che lo scambio commerciale nel 2025 fra Cina e i paesi dell'Africa è stato di 348 miliardi. L'Italia si dà da fare assolutamente nella direzione corretta, che coniuga con il piano Mattei esattamente quelle dimensioni a cui accennavo prima, però guardavo che gli investimenti che noi andiamo a fare sono pari a 1 miliardo, 4 miliardi garantiti da SACE nell'anno scorso con 18 partner. Quindi quando guardiamo questi numeri, è vero che dobbiamo magari confrontarli con quelli dell'Unione Europea, che rappresenta ancora il 40% degli scambi commerciali di quell'area, però ecco, dobbiamo pensare che abbiamo un Moloch cinese che ha questo poderoso investimento in quell'area e che condizionerà, come possiamo immaginare. Venendo alle nostre coste, non dimentichiamoci, parliamo molto di droni, ma non dimentichiamoci che a poche miglia da qui, a me non preoccupa la minaccia dei droni, serve, anzi io la trovo positiva, l'articolo del Mondo, perché perlomeno ha sensibilizzato l'opinione pubblica sulla vulnerabilità delle nostre coste e dei nostri paesi. Ma il problema serio è quello, per esempio, di missili dislocati in Libia, che sono stati trasferiti dalla Siria, questo è stato documentato addirittura dalla Reuters, da alcune basi siriane, e sono stati mossi alcune, perlomeno batterie, ma antimissile S-400 russe sulle coste della Libia. E se parliamo di difesa missilistica, il nostro Presidente del Consiglio, il nostro Governo, dopodomani, se dovesse capitare quello che capita ogni sera sui cieli di Tel Aviv, dovesse capitare qui, il nostro governo dovrebbe decidere se proteggere queste istituzioni o proteggere la Borsa di Milano, l'economia, e noi reggeremo forse una settimana solo su questi due spot. Quindi quando si parla di investimenti sulla difesa, eccetera, forse è bene che cominciamo a considerare questo. Chiudo dicendo, gli strumenti, qui ci sono politici, ambasciatori, diplomatici, militari, gli strumenti li abbiamo, l'Unione Europea ha una panoplia di strumenti e di programmi di cooperazione nell'area, ce ne sono di organizzazioni internazionali che non finiscono più. Io ricordo che non riuscivo a mettere nelle slide, quando appunto avevo l'insegnamento all'ISMI, l'elenco dei programmi di cooperazione che sono stati lanciati nel Mediterraneo in maniera caotica e scoordinata. Noi abbiamo NATO che si occupa
4: di security sector reform, che può fare il training. A pochi chilometri da qui, a Cesano, abbiamo un centro di eccellenza della NATO su security force assistance, ovvero su assistenza prima, durante e dopo le crisi alle popolazioni, ma soprattutto alle forze armate locali, perché abbiano le capacità di prendersi le proprie responsabilità e difendere se stessi. Ci sarà un rafforzamento di un hub a Napoli e presto sarà sotto comando italiano il comando NATO che è a Napoli, ma come dicevo la cornice di sicurezza deve essere coniugata con lo sviluppo economico che può essere dato dai programmi dell'Unione Europea, il tutto nel rispetto di regole di una cornice più ampia che sono quelle delle Nazioni Unite. E qui mi fermo e vi ringrazio.
1: Molte grazie Fabrizio Lucioli, presidente del Comitato Atlantico Italiano. Veramente moltissimi spunti, molto interessanti quanto in particolare detto sull'uso del monopolio della forza, che non è più sempre meno in capo agli stati, e sempre più ci stiamo abituando quasi senza accorgercene a questa novità, come anche alla crescente negligenza per il diritto internazionale e le cifre spaventose che hai dato sull'Ucraina, che oltre 2200 morti civili in solo sei mesi sono veramente cifre agghiaccianti. Bene, a questo punto chiederei a Giulio Terzi se vuole fare un intervento di conclusione per poi salutarci tutti e darci appuntamento alla
6: prossima
1: situazione.
6: Grazie molto Matteo, ma non è che voglio spaventarvi e far vedere che rifaccio un altro intervento e riparto da capo, ma non pensavo di intervenire per chiudere, ma le cose che ho sentito mi hanno dato il senso di mie immense lacune in quelle che ho cercato di trasmettere oggi. Per la verità è un senso che ho sempre dopo che chiudo la bocca, ma è talmente importante un aspetto delle cose che sono state dette, perché va al cuore davvero di quello che dobbiamo far conoscere, capire e sulle quali dobbiamo accendere i riflettori costantemente ad ogni livello, ognuno di noi, i nostri figli, i ragazzi, i nostri parenti, le società nelle quali viviamo, le famiglie. Cioè noi siamo in un mondo in rapidissima trasformazione che sta scivolando verso il diritto alla forza, anziché la forza del diritto, no? È stato detto in tantissime occasioni. E su questo aspetto credo che sono state dette delle cose estremamente importanti da tutti gli intervenuti, e vi ringrazio tutti, anche quelli che hanno dovuto partire per impegni personali, come l'avvocato Benedetto, il presidente Benedetto, Fiamma Nierenstein. Molto rapidamente l'aspetto dei valori e degli interessi, no? Sentendo l'amico Luigi mi correva immediatamente il ricordo a Hans Morgenthau, Henry Kissinger, i cosiddetti realisti della scuola realista di politica estera statunitense, ma anche tanti altri. Ma è una combinazione quella fra valori e interessi che sì, gli interessi si negoziano indubbiamente, determinati valori no, è stato detto. E i valori che non sono rinunciabili sono quelli della dignità umana, il diritto all'uguaglianza e il diritto assoluto alla libertà, perché queste tre cose si mettono perfettamente insieme, l'ha detto Elisabetta, in un contesto per chi ha vissuto una certa esperienza politica, ma vorrei dire anche intellettuale, di studio, di vicinanza. L'insegnamento di Marco Pannella su alcune questioni, alcuni principi fondamentali, bellissima la targa che è stata inaugurata pochissimi giorni fa, due o tre giorni fa, a piazza, vicino la strada, a Piazza Navona esattamente, ma proprio sul building, sul palazzo principale, che sul lato, diciamo, est della piazza, mi sembra. Allora, su questo aspetto dei principi, i principi non negoziabili, sono questi tre alla fine. E se non c'è equilibrio fra uguaglianza e libertà o diritto alla vita, perché in tutte queste tre cose si condensano poi nel rispetto nelle società contemporanee dello Stato di diritto, e lo Stato di diritto comprende, come sappiamo, dai trattati dell'Unione Europea appunto questi elementi, trattato 2 e 22 del trattato sull'Unione Europea. Quindi è assolutamente, e mi fa molto piacere che ci sia Radio Radicale che sta, e che ringrazio moltissimo per aver partecipato, essere presente, è un elemento di fondamentale importanza per la nostra comunicazione, per far sapere le cose che pensiamo, che vogliamo e che siamo convinti con fiducia, con grande fiducia e concretezza di affermare, portare avanti e di realizzare. L'avvocato Benedetto ha parlato di un altro grande maestro, ha citato Pannella, ma evidentemente un colosso del liberalismo italiano e un grande statista, Einaudi, il conoscere per deliberare, per discutere per deliberare. E poi, ancora nelle aule del Senato, pochi giorni fa è stato commemorato il decennale dalla scomparsa di Carlo Azeglio Ciampi. Ecco, un uomo, Carlo Azeglio Ciampi, è stato detto dal Presidente La Russa, dal Presidente Amato, dal Senatore Casini, che aveva creato, avvalato questa opportunità di incontro, un uomo che nel 43 ha cominciato ad affermare da lì l'importanza della patria e dell'identità nazionale nel pieno della distruzione, dello sfascio di un'unità italiana che era diventata fascista ed era diventata repressiva dei diritti fondamentali della persona. E Carlo Azeglio Ciampi, in quel senso, ha riscoperto e rilanciato poi per tutta il suo mandato, da grande banchiere ma poi da grande statista, tutto quel percorso che ricollega all'identità risorgimentale, ai valori risorgimentali di nazione in senso positivo, di comunità, di una fiducia di lavorare, comunicare come comunità in un progresso comune del bene di questa comunità. E ho ritrovato in quelle affermazioni su Ciampi dell'altro giorno un po' un passaggio anche che poi è continuato col presidente Napolitano nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia durante il suo settennato. Ecco, queste cose devono, secondo me, entrare sempre di più in una narrativa concreta e onesta di quello che è il nostro paese, di quella che è l'Europa, perché la nostra identità è italiana, europea, ed è solo con questa ripresa di coscienza dell'Europa, quali che siano le condizioni politiche, le vicende dei diversi stati membri, ma ripresa di coscienza di dover affermare questo suo elemento di forza concettuale, ma anche di capacità economica, di capacità anche di esprimersi adesso sul piano militare. Sappiamo l'attività che stanno svolgendo i Paesi membri per un'industria della difesa che possa veramente diventare immediatamente un elemento di deterrenza credibile, e più in là col tempo anche riacquisire quel percorso verso una difesa europea che però per adesso dobbiamo semplicemente e soprattutto vedere come pilastro fondamentale europeo all'interno dell'Alleanza Atlantica. Concludo per dire che dalle cose che sono uscite, anche Mariano Giustino parlando, e anche delle interconnessioni di quello che sta facendo, perché il tema era la politica italiana nel Mediterraneo, ricordiamoci che in questa legislatura si è affermata, secondo me in modo molto chiaro, e lo vedo nei miei lavori ogni giorno, una visione di politica estera, di strategia nel suo insieme, che unisce il Mediterraneo, l'Indo-Pacifico, l'Africa, ma via via sino al di là, arrivando, se vogliamo, ieri sera ero anticipato prima a una festa nazionale, la festa nazionale del Vietnam, e c'erano moltissimi paesi del sud-est asiatico, e questa continuità nella sicurezza fra Mediterraneo, Indo-Pacifico, sud-est asiatico sino al Mar della Cina meridionale è sentita oramai da gran parte delle forze politiche europee, ed è stata un contributo che l'Italia, il governo Meloni, questa maggioranza, ma anche con condivisione di larghi segmenti dell'opposizione, è un percorso che vede il protagonismo soprattutto dell'Europa, perché il piano Mattei si collega alle Global Gateways nella cooperazione, il IMEC al tutto il ragionamento della portualità italiana e delle interconnessioni non soltanto attraverso il Mar Rosso ma anche da Haifa.

0: è anche da vedere nella, quando si parla di interconnessioni, l'esempio che si faceva dei rischi che abbiamo di essere attaccati in forma ibrida, ma anche in forma vera e propria di attacchi militari, come possono essere l'utilizzo dei droni. Questi attacchi, ricordiamoci, riguardano anche le interconnessioni subacquee, i cavi, il Blue Raman sino all'Indo-Pacifico, il circuito di comunicazione di fibre ottiche tutto attorno al Mediterraneo. Quindi anche queste cose entrano nei ragionamenti di oggi e soprattutto in quello che continueremo a fare nei prossimi giorni, nei prossimi anni. Grazie mille a tutti, e è veramente stato un piacere avere.
1: Bene, a me non resta allora che ringraziarvi tutti, ringrazio a cominciare dai relatori, oltre al senatore Giulio Terzi che ha promosso l'iniziativa, Giuseppe Benedetto, Gabriele Carrer, Mariano Giustino, Fabrizio Lucioli, l'ambasciatore Luigi Mattiolo, il generale Nicola Cristadoro, Fiamma Nierenstein, Elisabetta Zamparutti e basta. Credo che nessun altro. Beh, potremmo ringraziare, in effetti potremmo ringraziare il signore che era seduto, che era affisso dietro il generale Cristadoro, David Bowie, perché anche lui cantava Under Pressure, quindi con Freddie Mercury. Noi siamo sotto pressione, ma anche con questi convegni proviamo a scrollarcela di dosso e a fare in modo che la via sia sempre più illuminata, come ha detto il senatore Terzi. Grazie a tutti, alla prossima iniziativa.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Presso la sala stampa della Camera si è tenuta la presentazione del Laboratorio Permanente per l'Educazione, il Rispetto e la Responsabilità, conferenza stampa di Andrea De Bertoldi.
4: Il nostro presidente, l'onorevole Andrea De Bertoldi, e poi l'esperto nella materia che tratteremo è il nostro caro amico Massimo da Ceparello. Allora, vengo un attimo a introdurre quello che è l'argomento di oggi. Abbiamo immaginato come LCD di creare un percorso, perché di percorso si tratta, perché è un tema che va affrontato, va lavorato, e è un tema che contiene tante argomentazioni, tutte inerenti alla nostra quotidianità. Il titolo è quello di laboratorio, perché in esso lavoreremo, faremo dei convegni, faremo dei momenti di riflessione, di condivisione, ed è laboratorio per l'educazione, la responsabilità e il rispetto, dove ognuna di queste parole ha una importanza veramente molto elevata. È un lavoro che si è reso ancora di più urgente nel momento in cui abbiamo visto, e come avete visto anche voi negli ultimi giorni, la cronaca che ha portato alla ribalta dei fatti molto bui della nostra vita, che sono quelli per esempio del ragazzo che ha attaccato la propria insegnante ferendola, piuttosto che, come spesso vediamo in televisione, i femminicidi che portano a un numero sempre più elevato le morti di donne, soprattutto all'interno delle mura domestiche. E quando questo accade, oltre a esserci la cosa più brutta, che è la morte di una persona che è una mamma, è una figlia, è una moglie, c'è anche il dato più negativo, che è quello che perdiamo tutti, perdiamo come civiltà. E allora è utile andare poi a combattere questi fatti che accadono con tutte le normative, le varie operazioni che i tribunali devono fare per andare a colpire il colpevole, ma è anche giusto arrivare prima di tutto questo e pensare, interrogarci che cosa noi possiamo fare per evitare queste cose. Abbiamo immaginato di creare un laboratorio perché non c'è una soluzione da prendere, perché bisogna trovarla, perché il mondo è cambiato tanto in fretta, e allora abbiamo individuato tre pilastri particolari su cui lavorare, che sono innanzitutto la responsabilità del mondo digitale, perché nel mondo digitale oggi c'è il cyberbullismo, ci sono dei linguaggi violenti, ci sono tutte quelle distinzioni che si creano tra la vita reale e la vita online, che possono portare poi a successive situazioni di disagio. Abbiamo immaginato come secondo canale quello del rispetto delle relazioni, dove nelle relazioni intendiamo il conflitto, l'accettazione, i limiti, il rispetto verso le donne, l'omofobia. E poi abbiamo immaginato quello di ragionare sulla comunità educante, che sono

0: le famiglie, le scuole, le istituzioni, e quindi sono grandi pilastri su cui noi andremo a interrogarci con tutte le persone esperte del settore, facendo dei convegni e facendo in modo che ogni percorso abbia poi un termine, produca un risultato per arrivare a fare un qualche cosa, perché non si verificano più queste situazioni e non diventiamo noi vittime di un mondo che cambia troppo in fretta senza che ce ne accorgiamo, che ce ne accorgiamo in ritardo. Io penso che la politica possa essere fatta di fatti, di soluzioni, di conti, perché chi fa politica fa conti, fa amministrazione e necessariamente lavora sui numeri. Penso che la politica deve essere fatta con le idee, con i valori, e questa parte della politica secondo me è fatta con il cuore di padri, di figli, di mariti, di persone che tutti i giorni vivono in un contesto che sta cambiando tantissimo, e noi dobbiamo essere pronti e prevenire, perché a volte prevenire è meglio che curare. Oggi qui con me, come dicevo, abbiamo l'onore di avere il nostro presidente nazionale, l'onorevole Andrea De Bertoldi, a cui passo la parola. Grazie.
1: Allora, innanzitutto da parte mia un doveroso ringraziamento a tutti voi che siete qui in questa mattinata, tarda mattinata, ad ascoltare una conferenza che riguarda un tema non propriamente così allegro, un tema magari che ti fa accendere gli animi, che ti porta a stare sulle barricate, a schierarti, un tema che invece però ti porta, ed è giusto che sia così, a riflettere. E allora, quando si parla di queste tematiche, quando si vogliono portare certi atteggiamenti riflessivi, io credo che si spieghino tante cose. E qui arrivo al punto. Proprio questa conferenza spiegherà non tanto e non solo, e lo farà soprattutto il nostro Massimo da Ceparello, cosa è questo laboratorio, cosa sarà, cosa farà. Lo vedremo. Ma io voglio fare un'analisi preliminare, politica. Questo momento, l'istituzione di questo laboratorio spiega forse più di tante altre cose il perché LCD, questa realtà di liberali cristiano-democratici, è nel gruppo parlamentare della Lega, è con la Lega. Perché noi siamo coloro che vogliono affrontare i temi fondamentali per il nostro paese, e la sicurezza nel quale rientra il capitolo, la sicurezza è il capitolo che racchiude anche queste tematiche. La sicurezza, l'educazione, sono temi che vanno affrontati non ideologicamente. Cosa succede normalmente? Che abbiamo una parte, la sinistra politica, che non pensa mai a punire, pensa solamente a giustificare, a capire, a interpretare. Dall'altra parte ci sono coloro che invece, schierandosi magari all'estrema destra, alzano solamente il tema della repressione. Ecco, noi riteniamo che questi aspetti vadano coniugati in un binario parallelo. I temi della sicurezza non si affrontano solamente con la repressione, come non si affrontano solamente con, chiamiamola, prevenzione. Occorre che vi sia un combinato disposto di queste due fasi perché si possa arrivare ad uno stadio nel quale la repressione rimarrà, ma sarà limitata, perché appunto la prevenzione ha permesso di limitare i casi che dovrebbero essere puniti. Questo quindi è la logica che ci muove, e io ringrazio quindi il gruppo parlamentare della Lega che mi permette e ci permette di affrontare non ideologicamente, non da tifosi, non da in modo da stadio, ma di affrontare queste tematiche in modo serio. E allora ecco che abbiamo deciso, dopo una profonda riflessione, abbiamo deciso con i nostri dirigenti, con coloro che sostengono il nostro movimento, di parlare con Massimo, perché Massimo è uno dei massimi esperti, ne parlerà lui stesso perché ci tengo che si presenti lui, è uno dei massimi esperti di, io vorrei, Massimo, se me lo permetti, di riunire le tue competenze in una parola: educazione. Lui sa spiegare, sa trasmettere quello che vuol dire essere persone educate. Ma cosa vuol dire essere persone educate? Persone che sanno stare nella società, che sanno vivere, che sanno convivere. Perché nel momento in cui c'è educazione esiste la convivenza, e quindi non si degenera nei fenomeni che accadono purtroppo ormai quotidianamente. Noi stiamo vivendo un'epoca, e basta aprire un giornale quasi, ahimè, quotidianamente, nella quale vediamo i ragazzi che invece che fotografarsi o fare dei filmati per evidenziare un'idea, un progetto, una performance sportiva, una passione, come magari facevamo ai nostri tempi, oggi si elevano, si sentono elevati psicologicamente nei confronti dei propri pari, mandando un video di violenza, mettendo su Telegram, sui vari social, un video di violenza. E questo non si può affrontare, questi passaggi che, ribadisco, troviamo quotidianamente sui giornali, solamente con la repressione. La repressione c'è. Questo governo meritoriamente ha fatto 2 decreti sicurezza, ha previsto che i giovani tra i 14 e i 18 anni siano considerati comunque capaci di intendere e volere, non come prima che c'era l'inversione della prova, e quindi siano punibili, perché anche il ragazzo di 15 anni che assume degli atteggiamenti da codice penale vanno puniti. Però non ci si può fermare qua. Dobbiamo fare in modo di capire il perché così tanti giovani nell'arco di poco tempo arrivano a questo stadio. E allora ecco che arriviamo con questa idea, con questo progetto che vuole andare oltre, vuole andare nelle scuole. Io non voglio anticipare più di tanto, perché Massimo spetterà a te indicare la strada, però vuole andare nelle scuole, vuole confrontarsi con i giovani, con i professori, con il disagio giovanile, capire cosa porta a questi fenomeni. E credo che la politica debba avere questi atteggiamenti, sia un compito della politica fare questo. La politica non deve solo fare norme, perché le norme devono riflettere un'elaborazione di pensiero, e un'elaborazione di pensiero, almeno questo ci insegnavano la politica con la P maiuscola del passato, la politica di pensiero non è quella che guarda all'oggi o al domani, è quella che sa guardare alle prossime generazioni, come diceva De Gasperi. Quindi noi vogliamo fare politica muovendo da analisi, da verifiche dei problemi, non solamente con la risposta della repressione, che è importante, e lo sottolineo, ci deve essere, anche dura, però va accompagnata da un'analisi che permetta di limitare il più possibile questi fenomeni. Ecco, io fondamentalmente ci tenevo a dire questo, e quindi a ringraziare, lo dico ancora, il gruppo della Lega, per il fatto di poter permettere a noi di fare politica su un binario parallelo, un binario che quindi può condurre, secondo me, a risolvere, almeno nei grandi numeri, questa problematica. Adesso 30 secondi per cederti la parola, Massimo. Massimo è qui come, dico con una frase abusata, dico come tecnico, come cultore, come ho detto, della materia, e noi abbiamo voluto volontariamente non affidarci a un politico di, tra virgolette, di professione o di passione, ma affidarci ad una persona che è competente, perché i problemi seri si affrontano con la competenza, non con la passione. La passione è un di più, è una ciliegina sulla torta, ma se non c'è la competenza, e purtroppo gli ultimi decenni spesso hanno visto la competenza spesso scendere di importanza, se manca la competenza è difficile risolvere i problemi. Allora abbiamo detto, nel nostro piccolo facciamo un laboratorio, e lo facciamo coordinare da qualcuno che ha dimostrato in convegni, in università, nel suo agire quotidiano, di essere padrone di queste problematiche. Allora, io di più non devo dire. Mi pare che nei tempi che ci siamo ripromessi ci siamo. Adesso, Massimo, spetta a te presentarti e dire come vogliamo portare avanti questo progetto. E grazie ancora.
2: Allora, inizio con i ringraziamenti, naturalmente, Andrea De Bertoldi, Fausto Precerutti, per avermi coinvolto in un'iniziativa che io porto avanti da più di 30 anni. Io sono un cultore, come dicevi Andrea, cioè sono uno studioso di questo tema delle buone maniere, e ho cominciato le mie esperienze su questo tema con un'industria, quindi la Confindustria di Roma, e abbiamo fatto dei seminari con gli imprenditori andando a raccontare quanto è importante l'educazione per fare gli affari. Dopodiché, incontrando appunto sia Fausto e soprattutto l'onorevole De Bertoldi, è venuta fuori quest'idea, cioè quella di portare oltre il business l'educazione, che è la base di tutto quello che serve nella nostra società. Perché? Perché noi abbiamo perso totalmente questo tema e lo abbiamo perso da molti anni. Adesso è servito, cioè voluto, non so come dirlo, per disgrazia, gli accoltellamenti, i femminicidi, la violenza sulla rete, per cominciare a riparlare di questo tema che noi italiani, prima che fossimo italiani, in epoca diciamo preunitaria, abbiamo inventato nel 500 come un signor della casa. Quindi portare questo tema nelle scuole, ma nella società, nell'università, ma anche fra di noi. E ho trovato in LCD e quindi nel gruppo della Lega questa sensibilità, perché non è banale. Perché io mi sono detto, ma il centrodestra, che dovrebbe essere più conservativo, più attento a questi temi, dovrebbe parlare ai giovani, ma non solo, che l'educazione è la base per entrare in contatto fra gli esseri umani. Il rispetto, non dico con le signore, ma con chiunque. Io ho un esempio personale. Qui in sala c'è un mio figlio, si chiama Tommaso, che all'inizio del suo percorso scolastico è stato bullizzato in una scuola. Ha trovato un ragazzo che lo aveva bullizzato. Beh, io l'ho dovuto cambiare di scuola, l'ho portato addirittura in un'altra provincia a studiare, dove c'era un convitto, quindi l'ho portato in un luogo diverso, dove anche lì c'erano vari problemi educativi, però per dire che io ho toccato con mano anche questo tema che diceva Faustino del bullismo. Però il bullismo è la punta dell'iceberg, non è solamente. Che cosa serve fare? Serve organizzare dei momenti, dei convegni, come diceva l'onorevole, cioè dei momenti di riflessione che coinvolgano anche persone che non strettamente fanno educazione, possono essere dei professori, possono essere degli psicologi, possono essere dei giornali. Ecco, il tema della stampa, della televisione, cioè dobbiamo andare a parlare di questi temi, perché purtroppo noi vediamo che gli invitati nei talk, in tutte le trasmissioni sono gli influencer, sono quelli che portano violenza e che portano il peggio della società italiana, dando degli esempi negativi dove i nostri figli poi attingono. Allora io chiedo, e qui diciamo c'è delle rappresentanze del mondo giornalistico, aiutateci a uscire fuori per la strada, perché noi dobbiamo ripartire dalla strada, al marciapiede, andando a raccontare che oltre a vedere questi personaggi che ahimè vediamo ovunque, esistiamo anche noi. Noi che siamo persone che hanno costruito una famiglia, hanno dei valori, si comportano in un determinato modo. Ovviamente anche noi sbagliamo come tutti gli esseri umani, quindi questo tema dell'educazione non vuole giudicare, vuole educare prima, cioè vuole giungere a, e in questo devo dire l'LCD, quando ci siamo incontrati, mi ha convinto nell'idea di dire, ma te lo vorresti fare un percorso con noi? Ecco, lui, l'onorevole, ha parlato di tecnico. Ecco, io in questo momento sono colui che porta, come dire, l'esperienza e il tema delle buone maniere, ma poi sono convinto, perché è tipico di questa vostra diciamo area politica, coinvolgere anche altre entità, magari che la pensano diversamente, quindi in area diversa da quella di governo, perché noi non dobbiamo chiuderci, noi dobbiamo fare così, dobbiamo aprirci agli altri, perché altrimenti finiamo che rimaniamo chiusi a raccontare fra di noi quanto è bello fare il baciamano a una signora, per esempio, gesto antico, gesto che denota rispetto verso una signora. Ecco, quindi l'idea è quella di portare con dei convegni, dei momenti culturali, questo tema. Però io chiedo a voi intervenuti di portare a vostra volta, fare da ambasciatori su questo tema, perché più se ne parlerà e più riusciremo nel nostro intento, più ci chiudiamo e più non servirà. Quindi chiedo qui all'onorevole e a coloro che si occupano di comunicazione, della stampa, dei temi legati a un ritornare a dei principi base. La buona educazione non è affettazione, non è una socialità d'élite. Ecco, altro tema. Mi dicono, ah, ma l'educazione è per i salotti, per il mondo aristocratico, per una società. Sbagliato, perché la buona educazione è la cosa più democratica che c'è, perché mette tutti sullo stesso livello. I canoni educativi, il come stare, il come, diciamo, presentarsi, il come condurre una vita, mette tutti sullo stesso piano, ed è quello che noi vogliamo, cioè tornare a livello democratico su un tema che tutti possono imparare, di cui tutti possono farsi partecipi nella società. Vi ringrazio e se volete qualcuno, ecco, non so, onorevole, certo, se qualcuno vuole. Solo
1: per completare, nel ringraziare ovviamente Massimo, che la politica al termine o comunque al primo stadio di questo percorso di confronto, di analisi, di elaborazione di queste informazioni, potrà poi avere quei contenuti che serviranno per trasformare anche in norme di legge, perché ovviamente senza delle norme tutto questo lavoro sarebbe quasi inutile. Noi però dobbiamo fare un lavoro preparatorio affinché tra qualche mese, magari anche per la prossima campagna elettorale, si possono articolare delle proposte politiche, ma anche proposte di legge, in modo tale che la prevenzione nella cura di questi fenomeni possa diventare realtà. Ecco, quindi il tutto ha un filo logico. Non è che siamo qui a fare salotto, come magari potrebbe anche essere piacevole, ma noi vogliamo capire, interpretare, conoscere i fenomeni per poi essere alla base di un programma politico di governo, ovviamente, e di una proposta o di più proposte di legge che possono affiancare quelle che già abbiamo fatto per reprimere, e la prima risposta che bisogna dare, perché a fronte di un'emergenza prima di tutto bisogna spegnere il fuoco, no? Quindi la repressione è il pompiere che spegne il fuoco. Però dopo bisogna interrogarsi del perché troppo spesso accadono certi incendi, e quindi lì ci va la prevenzione. Ecco, noi vogliamo rappresentare questi due binari. Da una parte dobbiamo spegnere il fuoco quando si accende, dall'altra dobbiamo creare delle case o dei capannoni o delle industrie dove il fuoco difficilmente possa attecchire o comunque possa partire. Ecco, questo è il percorso, speriamo di riuscirci. Ne avremo bisogno dell'appoggio di tutti e naturalmente ci fosse qualche domanda siamo qua.
2: E riprendo un attimo io la parola per dire che ho portato anche un galateo che mi aveva lasciato mia nonna, è un galateo dell'inizio del Novecento, che dice delle cose molto interessanti. Vi posso leggere due frasi per capire in che mondo eravamo e per capire quanto siamo lontani da quel mondo. Ma noi non dobbiamo ritornare a questo. Noi dobbiamo evolvere con l'intelligenza di chi vive in questa società. Nel 2022 ho fatto un docu-reality su Discovery e sulla 9, come una volta un amore da favola. Abbiamo portato indietro di 200 anni 6 ragazzi e 6 ragazze, dal porno divo alla cubista, a uno che era tutto completamente tatuato. Alla fine di questo percorso, che è durato un mese di riprese, a Govone, in Piemonte, i ragazzi sono venuti da noi e ci hanno detto: noi le cose che voi ci avete raccontato a casa nostra non le abbiamo mai sentite, ma sono meravigliose. E abbiamo notato che l'ultima serata che abbiamo fatto, diciamo quando è finita la produzione, c'era qualcuno che prendeva la sedia e faceva accomodare, anche per gioco, per scherno, no? Facendo capire, oppure faceva un baciamano magari inusuale, un po' poco tradizionale. Però avevano capito quanto poi alla fine questo tema che oggi chiamano empatia passa dall'educazione. Vi leggo solo una frase così. qui parliamo di la signorina, è il capitolo. Puerili sfoghi di vanità. In campagna ho visto e sentito delle fanciulle cittadine darsi delle arie impertinenti, di superiorità e disprezzo, parlare a voce alta, esprimere senza riguardo sentimenti di disprezzo. Per la semplicità abituale. Cosa ci dice questo? Ci dice che la frequentazione, per esempio, no? Lo dico ai miei figli, quindi lo dico anche agli altri, del cinema, del teatro, delle conferenze, cioè dei luoghi dove tu vai a respirare l'equilibrio, l'educazione in senso là, la musica, non necessariamente deve essere classica, può essere jazz, può essere di qualsiasi tipo, però ti dà quella, ti solleva l'animo. Anche venire in questi momenti istituzionali per un ragazzo, si rende conto quanto l'istituzione ha un peso. E quindi ringrazio ancora Andrea e Faustino per aver accolto questo mio grido, diciamo, di voglia di, ecco, perché io studio, sono un cultore, quindi studio anche i comportamenti a livello non solo italiano ma internazionale, e noi vediamo per esempio nel mondo del Made in Italy persone che vanno in certi paesi e utilizzano doni inadeguati, colori inadeguati, dove dall'altra parte la persona si allontana e quindi non c'è la possibilità di unire, perché l'educazione unisce, vuol far coinvolgere, e questo credo che sia importante.
0: E diciamo che è stato un momento interessante per tutti i temi che abbiamo trattato, è un argomento molto vasto e per quello l'abbiamo chiamato laboratorio, anche perché non si poteva ridurre in nessun altro termine. Quindi io sono felice di aver ascoltato Massimo e anche l'intervento del nostro presidente, che ha dato proprio l'impronta giusta di quello che vuole essere il nostro percorso. Quindi ringrazio veramente tutti voi che siete stati qua oggi, che ci ascoltate, giornalisti, e taglio il nastro, da qui si parte.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
4: Buongiorno da Roberta Gentilini. Ad Assisi le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia. Dopo quasi 50 anni, il 4 ottobre, torna dunque una festa nazionale. Il presidente Mattarella ha tenuto un discorso dalla loggia del convento ed il Papa all'Angelus ha ricordato il messaggio di pace di Francesco. Sentiamo Francesca Paltracca.
5: Mentre celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace e impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli.
6: All'Angelus l'appello di Papa Leone nell'ottavo centenario della morte di San Francesco, un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, al quale Gesù chiese di riparare la sua chiesa. Ad Assisi i pellegrini seguono attraverso i maxischermi, giornata di festa e di preghiera. Nella Basilica Superiore il presidente della CEI, cardinale Zuppi, celebra messa. L'offerta dell'olio quest'anno da parte della regione Umbria, il sindaco di Assisi ha acceso la lampada votiva dei comuni d'Italia. Nell'omelia uno sguardo sul mondo segnato dai conflitti, in un tempo in cui siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza, volgare e invadente, frutto anche di sfacciati ed enormi interessi economici e nazionalismi.
7: Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace è l'unico futuro possibile.
6: Al termine il discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni. Ai reggitori dei popoli del nostro tempo, sulla scia della lettera del poverello, ricorda che da Assisi e dal mondo sale ancora una richiesta di pace.
4: Ed ora con Valentino Russo sentiamo il discorso del presidente Mattarella.
8: Un profeta di pace e di amore, tuttora fonte di ispirazione per milioni di persone, è San Francesco nelle parole che il presidente Mattarella pronuncia dalla loggia della Basilica di Assisi, occasione per ricordare una figura mite ma per nulla accomodante, i cui insegnamenti sono ancora più importanti oggi.
9: Terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
8: Uomo del dialogo, della fratellanza e della pace, Francesco, prosegue il capo dello Stato, guarda all'ambiente e all'umanità, ci insegna la dignità della persona e il rispetto per il creato, un albero dalle solidissime radici ancora più prezioso nei tempi attuali che Papa Leone, ricorda Mattarella, ha definito di violenza, manipolazione e arroganza.
9: L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
4: Intervento di Giorgia Meloni al convegno Il Partito Italiano della DC a Berlusconi e Meloni a Saint-Vincent. Quando all'orizzonte ci sono le elezioni politiche si torna a parlare di centro, di spazi da occupare, di nuovi contenitori politici, ha detto la Premier, ma il centro non è il luogo dove stare a metà strada, è una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà e essenza dello Stato che abbiamo messo al centro dell'azione di governo. Ma sentiamo questo passaggio.
10: Oggi come ieri gli italiani chiedono a chi li rappresenta di difendere l'interesse nazionale in Europa e nel mondo, chiedono di costruire uno Stato amico della famiglia, alleato di chi lavora e produce, intransigente con chi non rispetta le regole, attento ai più fragili, meritocratico.
4: A Firenze si chiude la 14ª edizione della Leopolda, la manifestazione politica organizzata da Matteo Renzi, sentiamo Vasco Pirri.
11: Matteo Renzi, lo sentite, sta chiudendo la Leopolda, rilanciando quello che chiama il vivaio delle idee. L'ex premier in questi tre giorni ha duettato con l'ex governatore campano De Luca, ha incrociato le lame con Fedez, ha lanciato Mario Calabresi come sindaco di Milano. Poco fa ha annunciato che Italia Viva candiderà una maggioranza di donne per vincere le prossime elezioni con un punto fermo.
12: Nel centro-sinistra che vogliamo far vincere, nel centro-sinistra che deve governare i prossimi 5 anni, noi saremo quelli che terranno alta la bandiera del garantismo. Lo dobbiamo a chi è stato ingiustamente arrestato.
11: L'ex ministra Boschi attacca la premier Meloni, vogliamo mandarla all'opposizione, ruolo che le riesce benissimo. L'Ucraina si difende, ma troveremo un accordo in coalizione, dice Renzi, che sulle primarie si allinea alla segretaria PDL Schlein, ma candiderà un suo sindaco alle primarie. Primarie su cui proprio qui dalla Leopolda è tornato Stefano Bonaccini dicendo online o no lo vedremo. Le regole vanno decise insieme, ma adesso è il momento del programma, ha detto poco fa il presidente del PD.
4: E adesso con Filippo Amisano il dibattito politico tra manovra e misure economiche.
13: Primaria al più presto, anche online, insistono i 5 Stelle, Giuseppe Conte rilancia, ci attaccano da ogni lato, ma noi andiamo avanti a testa alta con una comunità di persone coraggiose, opposizioni unite nel criticare una manovra tutta elettorale che accusano certifica il fallimento economico del governo e che non sostiene la sanità negli stipendi più bassi d'Europa. A rivendicare le misure in difesa del potere d'acquisto e sostegno di famiglie e delle realtà produttive, Fratelli d'Italia, che incalza Bruxelles, intervenga perché il sistema delle imprese rischia di andare fuori mercato. La Lega auspica una manovra coraggiosa finanziando la flat tax con gli extra profitti. Forza Italia guarda al ceto medio con la riduzione dell'IRPEF e la detassazione della tredicesima e noi moderati come Maurizio Lupi invoca più flessibilità contro l'inflazione e pensa a politica a favore dei giovani.
14: Per noi moderati la priorità rimangono i giovani. Zero tasse per gli under 30, una cedolare secca del 5% per chi mette in affitto la propria casa a canone concordato e a lungo termine.
4: Da domani la legge elettorale torna protagonista alla Camera, i prossimi passaggi ed altro nel calendario dei lavori di Stefania Benigni.
15: L'agenda settimanale di Montecitorio è incentrata sulla riforma della legge elettorale, nel testo già passato al Senato dopo alcune modifiche e che la maggioranza punta ad approvare definitivamente alla Camera in terza lettura. Tra martedì e mercoledì previsti 3 voti di fiducia, mentre giovedì 8 ottobre è atteso il voto finale sulla riforma. Per il sindacato ispettivo, mercoledì il question time e venerdì le interpellanze urgenti. Al Senato i lavori riprenderanno martedì pomeriggio alle 16:30 con la conversione del decreto sulla continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale, il cosiddetto ex Ilva. Sempre martedì all'ordine del giorno la discussione del DDL sulla giornata del riciclo della carta e di quello di delega al governo in materia farmaceutica, collegato alla manovra di finanza pubblica. Mercoledì 7 ottobre, attese in Parlamento le comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.
4: Il notiziario termina qui, un ringraziamento per regia Stefano Catini, Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento d'ascolto sulle nostre frequenze.
3: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
4: Vi proponiamo ora l'evento che si è tenuto nella sala della regina di Montecitorio per la presentazione del volume Francesco, il primo italiano, di Aldo Cazzullo, con il saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Buon ascolto.
16: Ringrazio innanzitutto i colleghi parlamentari, ovviamente Aldo Cazzullo, per essere qui con noi oggi, che verrà a parlarci di un libro su San Francesco. Siamo a ridosso della sua festa. Intanto vi faccio i complimenti per la puntata di ieri sera, che ho guardato, non sono riuscito a vederla tutta, però era sicuramente molto interessante, sull'8 settembre, e anche perché mi diceva prima che ha avuto un ottimo successo, e sono molto felice perché io amo particolarmente la storia. Poi chiaramente la storia d'Italia, in maniera evidentemente una storia come quella dell'8 settembre, significativa, particolare, difficile anche da raccontare, credo, con tutti gli avvenimenti che sono accaduti, ma mi fa piacere sapere, insomma, che ci sono tante persone che si appassionano alla storia. E un altro ringraziamento perché fa dei libri, ora ne è uscito uno sul Rinascimento, giusto, che ancora non ho, e quindi mi provvedo ad averlo a breve sicuramente, ma lo ringrazio perché ha fatto dei libri veramente molto interessanti. Penso a quello sull'Antico Testamento, Il Dio dei nostri padri, no? In cui esordiva, tra l'altro, e non sapevo, parlando del nonno che si chiamava come me, e quindi insomma e dopo è un libro veramente fantastico che consiglio, perché io, che insomma un po' cerco di studiare la storia del cristianesimo e il cattolicesimo, ecco, c'erano tante parti, soprattutto sull'Antico Testamento, che magari da noi vengono analizzate di meno, che sono veramente molto interessanti e scritte veramente con una maestria incredibile, comprensibilissimo, semplice, scorrevole. Sono veramente dei libri che si leggono tutto d'un fiato. E anche quello su San Francesco, per esempio, non sapevo che parlasse il francese, immaginavo che non parlasse propriamente il toscano o comunque l'italiano attuale, però non sapevo che fosse, che parlasse come prima lingua fondamentalmente il francese. E poi anche dipingerlo così, no? Togliendo un po' magari le caratteristiche più mistiche, anche se ce ne sono, ma parlando anche un po' del suo animo inquieto, soprattutto nella prima parte, prima che diventasse poi quello che è stato, insomma, la sua voglia anche di fare il guerriero, di combattere, di mettersi al servizio dei re, eccetera. È sicuramente un modo di leggere Francesco che lo riporta diciamo a una normalità. Poi non so se si può parlare veramente di normalità quando si parla di San Francesco, ma di renderlo molto vicino. E io credo che sia importante anche che queste persone, queste figure, questi santi siano rappresentati come persone che fondamentalmente avevano i pregi e i difetti, poi lui aveva ovviamente molti più pregi di noi, ma che aveva pregi e difetti come tutti noi. E io penso sempre a San Francesco quando all'inizio vedeva i lebbrosi, che chiaramente cercava di scansarli, e poi invece a un certo punto arriva a servirli in tutto. Chiaramente era come farsi una violenza inizialmente anche per lui, però poi arriva a questa carità incredibile, a questa santità che lo porta ad essere un po' un personaggio, un punto di riferimento per tantissime persone. E visto che tra pochi giorni è la sua festa, io ho chiesto ancora mesi fa se poteva venire qui alla Camera per presentare questo libro, per parlarci un po' di San Francesco, e lo ringrazio perché ha accettato questo invito. Penso sia importante che anche la Camera come istituzione promuova la lettura, promuova i libri, promuova la cultura, la storia, e ringrazio tutti coloro i quali ci danno una mano in questo. In particolar modo, sapendo che lui ha veramente tanti appuntamenti, so che sarà a teatro sempre con San Francesco anche nei prossimi giorni, e lo ringrazio perché trovare un po' di tempo anche per venire alla Camera per parlarci delle sue opere e di questa opera in particolare è una cosa che mi ha fatto molto piacere, che penso faccia piacere a tutta l'istituzione, a tutta la Camera dei Deputati. Quindi grazie e lascio la parola.
17: Buongiorno, buongiorno Presidente, buongiorno onorevoli, buongiorno a tutti. Grazie per l'invito, che mi onora, fa veramente molto piacere. E quindi insomma so che avete una votazione importante, cerco insomma tre quarti d'ora fino a mezzogiorno, va bene? Vi racconto questa storia che mi appassiona molto. E immaginate di essere in un giorno piovoso, molto diverso da oggi, tiravento, grandina. Francesco e il suo migliore amico, Leone, stanno tornando a casa da Assisi, da Perugia. E allora, visto il tempaccio, per distrarre il suo migliore amico, Francesco inventa un gioco. Leone, secondo te, qual è la perfetta Letizia, la gioia assoluta, la felicità? Non lo so, Francesco, qual è la felicità? Guarda, Leone, se anche noi convertissimo tutti gli infedeli, se conoscessimo il corso delle stelle, non sarebbe quella la felicità. Qual è allora la felicità? Guarda, se anche noi potessimo restituire la vista ai ciechi, l'udito ai sordi, potessimo resuscitare i morti, non sarebbe quella la felicità. E allora persino Leone, il mite Leone, che gli è devotissimo, perde la pazienza. Dice, Francesco, fa freddo, piove, tira vento, grande, non si può sapere qual è la felicità. E Francesco risponde, se noi arrivassimo ad Assisi e il frate di guardia non ci riconoscesse, ci dicesse siete dei ribaldi che vogliono rubare le elemosine ai poveri e ci lasciasse fuori nella neve, e se noi sapessimo accettare questa ingiustizia con gioia, quella sarebbe la felicità. E poi Francesco insiste, se il frate di guardia uscirà con un bastone nodoso e ci picchierà mentre saremo a terra nella neve, e noi lo accetteremo, anzi penseremo che il frate fa bene a considerarci così indegni, ecco, quella è la felicità. Cosa voleva dire Francesco? Voleva dire, se anche noi realizzassimo i nostri desideri, sposare la persona che amiamo, vincere o superare una lotto, non sarebbe quella la felicità, perché i doni di Dio appartengono a Dio, non a noi, non ne abbiamo alcun merito, non ci possono rendere veramente felici. Il dolore invece, quello sì, ci appartiene, è nostro. E vincere il dolore con il sorriso, vincere noi stessi, quella sì, è la felicità. Era un tempo grandioso e terribile. Il tempo di Federico Barbarossa, che fu sconfitto dai comuni italiani. Il tempo di Gengis Khan, che devastò quasi tutto il mondo conosciuto. Il tempo del feroce Saladino, che riconquistò Gerusalemme all'Islam, è il tempo di Federico II, l'imperatore svevo che si innamorò del mezzogiorno d'Italia, stupor mundi, lo stupore del mondo. Il tempo in cui nasceva tutto, nascevano le città, le università, le cattedrali, le banche, la finanza, il denaro, moltissimo denaro concentrato in pochissime mani, proprio come adesso. Papi e imperatori diventavano sempre più ricchi e potenti, eppure proprio in quel tempo sempre più persone desiderarono vivere in povertà, come Gesù secondo il Vangelo. Furono presi per matti, additati come eretici, perseguitati, arsi vivi sul rogo. Anche Francesco rischiò di passare per matto e per eretico, chissà, forse un poco lo era davvero. Ma Francesco non voleva distruggere la Chiesa, lui la Chiesa la voleva salvare. Uomini come lui ne nascono uno ogni 1000 anni. 800 anni fa Francesco, 2000 anni fa Gesù, 3000 anni fa Buddha. Tra la vita di Buddha e la vita di Francesco ci sono dei punti di contatto impressionanti. Anche Buddha, come Francesco, era ricco. Anche Buddha, come Francesco, ruppe con il padre. Il padre di Buddha era un re, il quale non voleva che il figlio conoscesse l'infelicità, la povertà, la malattia, la morte, e lo chiuse nella reggia. Ma un giorno Buddha uscì, vide un povero, vide un malato, e vide un funerale, quindi vide un morto. Capì di essere stato ingannato e cercò la verità e la felicità nella sofferenza, nella mortificazione di sé, nel digiuno, ma poi capì che la verità e la felicità non stavano né negli agi della giovinezza né nella sofferenza della maturità. Trovò la via centrale, quella della povertà e dell'amore per tutte le creature, e raggiunse l'illuminazione. Ma soltanto Francesco è arrivato a chiamare tutte le creature sorelle, tutte, l'acqua, l'aria, la terra, il fuoco, il sole, la luna, le stelle, le piante, gli animali, tutte le creature, compresa la morte. Francesco in realtà si chiamava Giovanni. Francesco è un soprannome, vuol dire il piccolo francese. È vero, il francese era la lingua madre, forse era francese proprio la mamma di Francesco, ma della mamma di Francesco sappiamo pochissimo, possiamo soltanto indovinarla attraverso il figlio e possiamo immaginare che fosse una donna dolcissima, perché Francesco era dolcissimo tanto quanto il padre era duro. Di sicuro Francesco amava il francese, che era la lingua della letteratura del tempo, la lingua dei romanzi cavallereschi, e lui sognava di diventare un cavaliere. di quelli che si battono per la donna amata, e agli amici diceva: sappiate che sarò onorato in tutto il mondo. Ma che volto aveva Francesco? Come era fatto? Se guardate il ritratto che Cimabue ci ha lasciato ad Assisi, che ho messo sulla copertina del libro, coincide molto con il ritratto che ne dà il suo primo biografo, Tommaso da Celano, abruzzese. E l'unica cosa che lui dice è che aveva le orecchie piccole, mentre in realtà le orecchie sembrano piuttosto a sventola, e scrive Tommaso da Celano: barba nera e rada, dettaglio importante da tenere a mente. Insomma, Francesco non era bello, ma non era neanche brutto, non poteva essere brutta una persona così aggraziata, dolce, affettuosa. All'inizio si godeva la vita, dava dei banchetti a cui partecipavano i figli dei nobili. E poi però qualcosa dentro lui comincia a cambiare. Lui sognava grandi imprese, no? Sognava la gloria, e ogni tanto si armava per andare in guerra, partiva e non arrivava mai da nessuna parte. Combatté con l'esercito della sua città, Assisi, contro Perugia, fu ferito, fatto prigioniero. Un'altra volta si armò per seguire un condottiero di Ventura che andava a conquistare il sud per conto del Papa, un condottiero dal nome altisonante, Gualtieri di Brienne, una specie di armata Brancaleone. Ma nella notte Francesco fece un sogno, sentì una voce che gli chiedeva: vuoi servire il padrone o il servitore? E lui risponde: beh, il padrone. E allora perché lasci il padrone per seguire il servitore? E lì nella notte Francesco, dentro di lui cambia qualcosa, cioè intuisce che sì, si sente sempre chiamato a grandi imprese, a lasciare un segno di sé, ma intuisce che il modo non sarebbe stata la guerra, non sarebbero state le armi. E un giorno, mentre prega davanti a un crocifisso nella piccola chiesa di San Damiano ad Assisi, sentì, o credette di sentire, la voce di Gesù. Francesco, non vedi che la mia casa sta crollando? Va dunque a ripararla. Francesco va nel negozio del padre, mercante, prende un carico di stoffe preziose, lo porta a Foligno, lo vende, già che c'è, vende pure il cavallo, torna a piedi e dona tutto il ricavato al parroco di San Damiano. Ma l'incontro decisivo non è quello con il prete, forse neanche quello con il crocifisso. L'incontro decisivo è l'incontro, lo diceva il presidente prima, con i lebbrosi. I lebbrosi erano i grandi emarginati del tempo, vivevano relegati fuori dalle mura della città, erano portatori di una malattia orribile, contagiosa, che sfigurava il volto, dovevano girare con un campanello al collo per avvisare i passanti. Francesco, come tutti, tentava di evitarli. Quando passava accanto ai due lebbrosari di Assisi, spronava il cavallo, si tappava il naso con le mani, ma un giorno vide un lebbroso, gli andò incontro, lo abbracciò, gli diede tutto il denaro che aveva e lo baciò. Scrive Francesco nel testamento: mi sembrava troppo amaro vedere i lebbrosi, ma il Signore mi mandò da loro e con loro usai misericordia. Ed un tratto quello che prima mi appariva amaro mi apparve dolcissimo di anima e di corpo. Poi stetti un poco e uscii dal mondo. Dare una moneta a un povero è un gesto nobile, che però non cambia nella nostra vita né nella sua. Abbracciare il povero, riconoscergli dignità di essere umano, quello è il vero cambiamento. Francesco fa di più. Francesco vuole diventare quel povero. La povertà come massima forma di libertà. Essere povero per essere libero. Non disse mai una parola contro i ricchi, Francesco, ma vuole essere povero per non avere niente da perdere, nulla da custodire e nessuno a cui sentirsi superiore. Ed eravamo illetterati e sottomessi a tutti. E chi veniva con me doveva dare tutto ai poveri, ed eravamo contenti di una sola tonaca rappezzata dentro e fuori, e non volevamo avere di più. Avete presente la teologia della prosperità che piace a Donald Trump? Ecco, San Francesco è il contrario. Ma il padre reagisce. Finché c'è da spendere soldi per i figli dei nobili è un investimento, ma spendere per i lebbrosi è dissipazione. Pietro di Bernardone ha lavorato tanto e adesso questo figlio, che palesemente è diventato matto, finirà per dilapidare il suo patrimonio. E così il padre chiude Francesco a chiave in uno sgabuzzino al buio, senza cibo né acqua. È qui che entra in scena la madre di Francesco.
18: L'unica che l'ha capito, o comunque ha capito che questo figlio strano è atteso da un destino ancora misterioso ma certo straordinario. La madre approfitta dell'assenza del padre per aprire lo sgabuzzino e lasciare fuggire Francesco. Lo perde, ma compie il più grande gesto d'amore che una mamma possa fare per un figlio. Si priva di lui, rinuncia a lui pur di salvarlo. E salvando Francesco contribuisce a salvare tutta la cristianità, tutti quanti noi. Francesco ha deciso, Pietro di Bernardone non è più suo padre. Ha ascoltato il Vangelo secondo Matteo, dove Gesù dice: chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Francesco si presenta nella piazza di Assisi, piena di gente. Il vescovo Guido lo invita a rinunciare a tutto quello che ha avuto dal padre e lui dice: sì, ma farò di più, voglio rinunciare non solo al denaro di mio padre ma anche ai vestiti comprati con quel denaro. Così si spoglia, resta nudo in piazza davanti a tutti. Giotto raffigura Pietro di Bernardone con il pugno chiuso, pronto a colpire, e Francesco gli rivolge parole definitive: fino a questo momento ho chiamato mio padre mio Pietro di Bernardone, ma d'ora in avanti chiamerò padre mio soltanto Dio che è nei cieli. E Pietro di Bernardone è sconfitto, furente, afferra i vestiti e il denaro e corre a chiudersi in casa. Il vescovo Guido copre il corpo nudo di Francesco con il mantello. Lo scandalo non potrebbe essere più grande, la sfida non potrebbe essere più diretta. Davanti a Francesco si apre una nuova vita, tutta da costruire. Francesco amava tutte le creature, in particolare le più deboli o quelle considerate tali. Quando scrive una lettera a tutti gli abitanti della terra si rivolge per primi non ai sovrani ma ai bambini. E poi amava, come noto, gli animali erano considerati delle cose a servizio degli uomini, lui insegna a rispettarli e ad amarli. Tutti conosciamo il fioretto del lupo di Gubbio, questo lupo feroce che sbranava, un po' come gli orsi in Trentino, sbranava non soltanto gli agnellini ma anche i cristiani. Allora Francesco lo affronta e gli propone un patto: noi ti diamo da mangiare ma tu ti impegni a non uccidere più. Il lupo accetta, porge la zampa a Francesco e diventa un lupo domestico, un lupo buono. Ma Francesco seppe addomesticare anche una cicala. Non è uno scherzo, un giorno Francesco esce dalla cella, vede una cicala e le dice: vieni sorella mia cicala. La cicala si posa sull'indice della mano sinistra, Francesco la accarezza con la mano destra e la incoraggia: canta sorella mia cicala. La cicala canta per un'ora, poi torna sull'albero. E così per tutta la settimana Francesco si presenta, la cicala arriva, canta per un'ora, poi vola via. All'ottavo giorno Francesco dice ai compagni: congediamo sorella cicala, vada dove vuole, il suo canto ci ha rallegrato abbastanza. La nostra carne potrebbe averne vanagloria. La cicala vola via, non torna più, e i compagni restano sbalorditi nel vedere come avesse obbedito a Francesco. Ma i suoi animali prediletti erano gli agnelli e gli uccellini. Nell'agnello Francesco vedeva la figura di Gesù, spesso girava con un agnello sotto braccio. Quando vedeva gli agnelli condotti al macello li voleva assolutamente comprare per liberarli, ma non aveva mai un soldo, allora offriva ai macellai la sua tonaca, il suo mantello. Ma gli animali prediletti erano gli uccellini. Quando predicava agli uomini, gli uomini non lo stavano ad ascoltare, lo prendevano in giro, gli tiravano sassi, manciate di fango. Allora lui si rivolgeva agli uccelli e diceva loro cose meravigliose: uccellini, fratelli miei, voi siete le creature più fortunate perché siete le più vicine a Dio, molto vi ama il vostro creatore, voi non seminate, non mietete, ma lui vi dà il semi per il vostro cibo, gli alberi per il vostro nido, i ruscelli per il vostro bere, le piume come vestiti, quindi ringraziate il creatore, lodatelo. E gli uccellini fermavano il volo e lo stavano ad ascoltare. Ma Francesco non era soltanto un animo semplice, era un animo acceso, capace anche di grandi indignazioni. Un giorno vide uno dei suoi frati negare l'elemosina a un povero e lui costrinse quel frate a spogliarsi nudo, a inginocchiarsi e a baciare i piedi al povero. Francesco era uno di quegli uomini, come Buddha, come Gesù, che si ponevano spogli davanti alla terra e al cielo, come se fossero stati i primi uomini. Francesco si spoglia di se stesso e si offre nudo davanti al tempo e alla storia, come se fosse il primo uomo, un nuovo inizio per l'umanità. Francesco e i suoi compagni vivono in una porzione di terra talmente piccola che la chiamano la Porziuncola. Sono tutti uguali. Una rivoluzione in un tempo gerarchico come il Medioevo. il principe, il duca, il conte, vassalli, valvassori, valvassini, borghesi, mercanti, manovali, poveri, lebbrosi. No, dice Francesco, qua siamo tutti uguali. Qua non esistono aristocratici o plebei, ricchi o poveri, uomini o donne, siamo tutti uguali, tutti fratelli, frati, una parola che nasce con lui. I fratelli si svegliano che è ancora buio, vanno nei campi, vanno a prendersi cura dei lebbrosi e dei malati, vanno a chiedere l'elemosina, sempre solo cibo, mai denaro. Francesco, sotto certi aspetti, è un rivoluzionario, fonda una comunità di uguali, riconosce le donne al pari degli uomini, cose rivoluzionarie per l'epoca. Sotto altri aspetti è un reazionario, rifiuta il denaro, che è la grande invenzione dell'epoca, rifiuta i libri. I libri non erano come adesso, non c'era la stampa, non c'era la carta, venivano scritti a mano sulla pergamena, erano dorati, miniati, e un libro poteva costare come una casa, era una cosa da ricchi. Ma poi per Francesco il libro era anche sinonimo di superbia, di orgoglio intellettuale. Una volta un novizio gli chiese il permesso di avere almeno il libro dei Salmi, ma Francesco disse no. Se oggi ti do il libro dei Salmi, domani vorrei anche il breviario, e dopodomani dirai a tuo fratello: ehi tu, vieni qua, portami il breviario. E un'altra volta una vedova andò a chiedere aiuto, Francesco, e disse: cosa possiamo dare a nostra madre? Gli risposero: niente. Come niente? Non abbiamo niente, abbiamo solo una copia del Vangelo, ma serve a noi per leggerla in chiesa. E Francesco disse: date il Vangelo a nostra madre affinché lo venda per sua necessità, Gesù e la Madonna saranno più contenti così. Cosa voleva dire Francesco? Voleva dire che Gesù non è dentro un libro, Gesù è dentro il bene che noi facciamo, e il Vangelo non è un oggetto, il Vangelo vive nelle nostre opere buone. Per questo secondo me sbagliano quelli che criticavano ieri la chiesa di Francesco e criticano oggi la chiesa di Leone, straordinario il successo nel suo viaggio nel paese più laicista d'Europa, in Francia, e qualcuno dice: beh, però la chiesa si prende cura dei poveri, dimentica il Vangelo, diventa una ONG. Se la chiesa si prende cura dei poveri non è che dimentica, invera il Vangelo, incarna il Vangelo. Però Francesco non vuole essere un capo, questo anche è un fatto interessante. Lui non pensa di fondare un ordine religioso, pensa di fondare una comunità di uguali, però si pone il problema di avere il permesso del Papa. E qui entra in scena un'altra donna, una donna romana, Jacopa dei Sette Soli, un'aristocratica, una donna importante. Francesco la amava, la chiamava frate Jacopa, fratello Jacopa, e Jacopa ad aiutarlo a farsi ricevere dal Papa Innocenzo III. Un grande papa, ma completamente diverso da Francesco. Qua tanto Francesco era mite quanto Innocenzo era impetuoso. Innocenzo non vuole uscire dal mondo, non vuole cambiarlo, vuole dominarlo. E un giorno il papa si trova davanti a questo uomo piccolo, magro, vestito di sacco, macilento, che gli chiede il permesso di vivere secondo il Vangelo, come Gesù, in povertà. E il papa si offende. Pensa: tu mi stai dicendo che io non vivo secondo il Vangelo. E allora lo tratta male, gli dice: questa tua regola che hai preparato, dalla ai porci, vai a rotolarti nel brago con loro. E Francesco, con il suo gusto per il teatro, le prediche di Francesco erano spettacoli teatrali, mimo, danza, musica, poesia, de toto corpore facebat linguam, di tutto il corpo faceva lingua, predicava con tutto se stesso. E le sue prediche non assomigliavano per niente alle prediche del Medioevo, non parlava di morte, diavolo, peccato. Ricordate, e non ci resta che piangere, cosa dice il prete, il monaco, che dice: ricordati che devi morire. Cosa risponde Massimo Troisi? Li vedo preparati. No, invece Francesco ci diceva che essere cristiani è fonte di gioia, di felicità, di amore. Anche la felicità è un dovere. Lui fa scrivere nella regola: i fratelli devono essere felici, soprattutto quando si trovano in compagnia di gente tenuta in nessun conto, i poveri, i lebbrosi e i mendicanti della via. Fatto sta che Francesco, con il suo gusto per il teatro, va veramente dai maiali a rotolarsi nel brego, nel fango, nello sterco. Poi torna dal Papa e gli dice: io ti ho obbedito, adesso tu però mi devi ascoltare. Quella notte il Papa sogna. È il sogno più famoso della storia dell'arte. Giotto raffigura anche quello. Si vede il Papa con la tiara, come se non riuscisse a smettere di essere Papa neanche quando dorme, che sogna. Sogna la sua chiesa, San Giovanni in Laterano, qua a Roma, che crolla, e sogna un uomo piccolo, macilento, vestito di sacco, che la sostiene. Quell'uomo è Francesco. A dire il vero, i domenicani raccontano la stessa identica storia, lo stesso sogno, lo stesso Papa, la stessa Chiesa che crolla, ma l'uomo che la sostiene non è Francesco, è Domenico. E quindi chi ha ragione? Chi siamo noi peccatori per dirlo? E Dante, che non era uno sprovveduto, era il più grande poeta che l'umanità abbia mai avuto, risolve la questione mettendo insieme, fianco a fianco, in paradiso, Francesco e Domenico, e facendolo dare Francesco da un domenicano, che è domenicano, San Tommaso da Aquino, l'uomo che Umberto Eco definiva il più intelligente che sia mai vissuto, e facendolo dare Domenico da un francescano, San Bonaventura da Bagnoregio. Tenete a mente anche quest'altro nome. Fatto sta che il Papa consente a Francesco di vivere secondo la sua regola e gli consente anche di predicare, altra novità rivoluzionaria. Fino a quel momento potevano predicare.

straordinaria. Popolani e aristocratici che si combattevano da secoli si riconciliarono in suo nome. Nella folla, accorsa ad ascoltarlo, c'era anche una fanciulla di nobile famiglia. Le parole del frate la commossero profondamente. Pensò che la vita che aveva vissuto fino a quel momento, così come la vita che la attendeva, non aveva per lei nessun interesse. Pensò che non avrebbe mai voluto essere di proprietà di un uomo, di un marito. Pensò che avrebbe voluto essere come lui, del tutto povera e del tutto libera. Il suo nome era Chiara. Chiara e Francesco si guardano negli occhi e si riconoscono. E Francesco accoglie Chiara da pari a pari. Del resto, Francesco, in un tempo in cui si discuteva se le donne avessero o no l'anima, e qualcuno diceva di no, che non lo avevano, Francesco pensa a se stesso come donna, in particolare come madre. A un compagno scrive: se ti manca tua mamma e vuoi tornare da me, vieni pure, la madre è lui. I frati devono amarsi non solo di amore fraterno, ma di amore materno, scrive Francesco. I frati che vogliono vivere negli eremi siano almeno quattro, due facciano da madri e due da figli, e i due che fanno da madre siano uno Marta, la vita attiva, e uno Maria, la vita contemplativa. E aggiunge Francesco: tutti noi possiamo essere madre di Gesù se lo portiamo nel cuore e lo generiamo con le nostre opere buone. Fatto sta che Chiara e Francesco si incontrano. Chiara chiede a Francesco il permesso di vivere con lui, con la sua comunità, e all'inizio Francesco esita, pensa: già mi prendono per matto, adesso arrivano pure le donne. Ma poi dice sì, e così nella notte della Domenica delle Palme 1212 Chiara con la sua amica pacifica fugge di casa, Francesco e i suoi frati la attendono con le torce in mano fuori dalle mura della città e la conducono alla Porziuncola, dove Francesco taglia i capelli a Chiara e la consacra a Dio. La reazione della famiglia è furiosa. Chiara era bella, ricca, aristocratica, attesa da un matrimonio importante. Il padre era morto, il capofamiglia era lo zio Monaldo, che si precipita alla Porziuncola, ma la vede con i capelli corti, consacrata a Dio, e la rispetta. Ma poi scappa di casa anche la sorella di Chiara, Agnese, e allora lo zio si presenta con le guardie armate e trascina via Agnese con la forza. Poi però, per miracolo, il suo corpo diventa pesante come il marmo, nessuno riesce più a trascinarlo via, allora Chiara esce dal convento in cui era nascosta, porge la mano ad Agnese e le dice: vieni sorella mia, andiamo da Francesco a pregare il nostro vero sposo, Gesù. Nascono le Clarisse, che diventano un punto di riferimento per tutte le donne che volevano sottrarsi a un padre manesco o a un marito violento, donne che scelgono liberamente il loro destino. Anche in questo Chiara e Francesco sono due rivoluzionario. Ma Francesco sente di essere, venuto per parlare di Gesù a tutti gli abitanti della terra. Dice: io non sono qui solo per gli assisani o per gli italiani, sono qui per tutti i popoli del mondo. E così manda i suoi frati in missione. In Marocco 5 frati vengono martirizzati, gli tagliano la testa, i loro corpi vengono portati a Lisbona, e lì un giovane nobile portoghese di nome Fernando, davanti a quei poveri corpi, dice: io voglio farmi frate, voglio diventare uno di loro, voglio andare in Italia a conoscere Francesco. Diventerà frate con il nome di Antonio. Sant'Antonio da Padova era di Lisbona. Altre volte le missioni francescane fanno un po' sorridere. I frati vanno in Francia, non sanno il francese, sanno dire solo oui. Gli chiedono: ma siete albigesi? E loro, per non scontentare l'interlocutore, dicono: oui, oui, siamo albigesi. Ma gli albigesi sono eretici. E così i frati finiscono in carcere. In Germania, anche lì, sanno dire solo ja. Gli chiedono: ma volete bere? Ja. Volete provare la birra? Ja. Volete mangiare? Ja. E nel vedere che dicendo ja venivano trattati bene, rispondevano ja a tutte le domande. Ma siete eretici? Ja. Venite a pervertire la Germania? Ja. E anche lì carcere, botte, manciate di fango. Francesco anche lui si mette in viaggio e parte per la grande avventura del tempo, le crociate. I crociati stanno assediando il porto di Damietta in Egitto. Vogliono conquistarlo e scambiarlo con Gerusalemme, che non aveva un'importanza economica, ma culturale, spirituale, religiosa, simbolica, politica, come adesso. Allora Francesco parte per Damietta, vuole fare da forza di interposizione, peacemaking diremmo oggi, vorrebbe convertire i musulmani, così pensa: saremo tutti cristiani e non ci faremo più la guerra, se no morirò anch'io martire. Prima va nel campo crociato e supplica i crociati.

0: minacciati di deporre le armi. Ho fatto un sogno premonitore, ho visto una grande sconfitta cristiana. Quelli non gli danno retta, vanno in battaglia, vengono sconfitti e Francesco piange nel vederli tornare pesti, sanguinanti, vinti. Così passa le linee e va a parlare con il nemico, con i musulmani. All'inizio prende un sacco di botte, poi riesce a farsi ricevere dal sultano Al-Malik, il quale resta incantato da Francesco. Ma su questo tutte le fonti concordano, Francesco era un uomo molto affascinante, non si poteva restare indifferenti davanti a lui. Secondo la tradizione, Al-Malik sfida Francesco alla prova del fuoco, accende un rogo e gli dice: se tu passi indenne attraverso il rogo, io divento cristiano. Ma se il mio imam, il grande Fakhr al-Din, passa lui indenne attraverso il fuoco, tu, Francesco, diventi musulmano. Francesco accetta e Giotto lo raffigura mentre è pronto ad entrare nel fuoco. Non fa il miracolo, ma lo crede possibile. Mentre l'imam, come si dice a Roma, si dà, insomma, arretra spaventato. Una leggenda, probabilmente sì. Ma al Cairo, sulla tomba di Fakhr al-Din, è scritto: visse la grande avventura con il monaco cristiano. Il monaco cristiano è quasi certamente Francesco. L'incontro con il sultano non finisce né con un martirio né con una conversione, resta un incontro. Ma quello spirito francescano di rispetto, di dialogo verso le altre fedi, le altre culture, consapevoli però del valore della nostra fede, della nostra cultura, il più importante di quei valori oggi secondo me è il rispetto della libertà e della dignità della donna, che non è condiviso da tutte le culture e a volte purtroppo manca anche in Italia. Beh, questo spirito francescano mi sembra lo spirito giusto per affrontare questo tempo difficile di migrazioni e di guerre che ci è dato in sorta. Voi sapete che il Santo Sepolcro di Gerusalemme è governato da tutti i rami di quel grande albero che è la cristianità. Ci sono protestanti, ortodossi, copti, etiopi. Da chi siamo rappresentati noi cattolici? Dai francescani. È un francescano, padre Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, a lungo custode del Santo Sepolcro, che è un prete bergamasco, cugino di quel Pizzaballa, il portiere dell'Atalanta, di cui non trovavamo una figurina panini dei ragazzi, il quale, disobbedendo l'ordine israeliano di sgomberare, è rimasto nella parrocchia di Gaza sotto le bombe per non lasciare da soli i malati, i disabili. Così come era un francescano, padre Massimiliano Kolbe, che ad Auschwitz offre la sua vita in cambio di quella di un padre di famiglia ebreo. Lo chiudono nel bunker della fame per 10 giorni, poi aprono il bunker pensando di trovarlo morto, invece lui è ancora vivo che prega la Vergine Maria, persino i nazisti ne hanno pietà, e al carnefice che gli pratica l'iniezione letale, padre Massimiliano dice: lei non ha capito nulla della vita, l'odio non serve a niente. Solo l'amore salva, solo l'amore crea. Ecco perché San Francesco è stato a Gaza e San Francesco è stato ad Auschwitz. Ne avvio la conclusione. Francesco sente la fine vicina e sente il bisogno di parlare con Dio. È malato, è spossato, perde sangue, non si è mai capito bene quale malattia avesse Francesco, forse la lebbra contratta dai lebbrosi di cui si era preso cura per tutta la vita, ma il dolore più grande è spirituale, perché Francesco vede la sua creatura sfuggirgli di mano. I frati ormai sono migliaia, molti non l'hanno mai conosciuto e non intendono obbedirgli, non intendono vivere secondo una regola così severa, vorrebbero avere case in muratura, vorrebbero fare carriera nella chiesa, insegnare all'università, possedere libri. E allora Francesco si dimette dalla guida dell'ordine e sale sulla Verna a parlare con Dio. Vuol sapere cosa fare, se combattere per riprendere la guida dell'ordine, se fondarne un altro, o invece rassegnarsi e lasciar decidere il Signore. Quando Francesco non sapeva bene cosa fare, apriva la Bibbia a caso fino a quando non l'avesse aperta per 3 volte sulla stessa pagina. Nel santuario della Verna Francesco aprì per 3 volte la Bibbia sulla pagina dell'orazione sul Monte degli Ulivi, dove Gesù dice all'angelo, cioè a Dio: allontana da me se puoi questo calice amaro, ma sia fatta non la mia, ma la tua volontà. E Francesco capisce il messaggio divino. Deve rassegnarsi, deve lasciar decidere al Signore. Ma secondo la tradizione, Francesco ricevette sulla Verna un altro segno della volontà divina, un segno misterioso e terribile, un prodigio, un miracolo. vide un serafino, i serafini sono gli angeli più luminosi perché più vicini a Dio, confitto a una croce, e da quella croce uscivano dei raggi che lo colpivano dolorosamente. E da quella visione lui traeva insieme dolore e gioia, angoscia e pace. Ma non ne parlò con nessuno e per il momento nessuno ne fece parola. Quando perdeva sangue dal costato e qualche frate si avvicinava per aiutarlo, lui lo mandava via in malo modo: cura mabe de facto tuo, fatti gli affari tuoi. Siccome era quasi cieco e non sopportava più la luce, aveva nostalgia del sole, della luna, delle stelle, e allora compose una canzone, un cantico, che i suoi frati avrebbero cantato sulle piazze di tutta Italia. Altissimo, onnipotente, buon Signore. E qui lui loda il sole, la luna, le stelle, l'acqua, l'aria, la terra, il fuoco, i quattro elementi. E io credo che il cantico della creatura sia di estrema attualità, non soltanto perché è la prima poesia in italiano, ma perché questo amore per la creazione è molto urgente. Io penso che il cambio climatico sia una realtà che ormai non possiamo più negare e dobbiamo cercare in qualche modo di frenarlo. E l'uomo che custodisce il creato, come Papa Francesco definiva San Francesco, è una figura di cui abbiamo, secondo me, molto bisogno. Non solo, ma non soltanto Francesco scrive la prima poesia in italiano, ma inventa il presepe. Ecco, il presepe è proprio un elemento fondamentale della nostra identità, no? Perché è cristiano, ma in generale in Italia senza il presepe, in ogni chiesa italiana, in ogni casa italiana c'è un presepe. Lo inventa Francesco e lo inventa quando torna dalle crociate. Anche questo non è casuale. Lui ha questo amico a Greccio, no? Sull'Appennino, borgo roccioso, pieno di anfratti, di gole, un luogo che sarebbe piaciuto a Giotto, e prega questo amico Giovanni di preparare tutto per la notte del 24 dicembre. Scrive Francesco: io voglio ricreare la nascita di Gesù, non evocarla, non rappresentarla, farla rivivere. E allora si inventano il bue e l'asinello. Il bue e l'asinello non ci sono nei Vangeli approvati dalla Chiesa, se li inventa Francesco. Ama talmente tanto gli animali che vuole che anche loro abbiano una parte nella rappresentazione. Arrivano i pastori nella parte di se stessi, arrivano uomini e donne con le fiaccole per illuminare una delle notti più lunghe dell'anno che si fa chiara come il giorno. Francesco si sente felice come mai in vita sua. Gesù è davvero tornato sulla terra. A un frate sembra anche di vederlo. Questo frate ha una visione, vede un bambino addormentato e Francesco che lo sveglia delicatamente prendendolo tra le braccia. Non è più necessario fare le crociate, non è più necessario spargere sangue per conquistare la Terra Santa, Gerusalemme, Betlemme. Gesù nasce ovunque e per tutti. Greccio è la nuova Betlemme, Roma è la nuova Betlemme, ovunque può essere Betlemme, e il presepe è stato inventato. Francesco voleva morire alla Porziuncola, ma gli assisani avevano paura che i perugini lo portassero via. Avere il corpo di un santo era un business nel Medioevo, voleva dire reliquie, pellegrinaggi. Così lo presero sotto scorta armata, lo chiusero nel palazzo del comune. Soltanto negli ultimi giorni Francesco ottenne di poter morire alla Porziuncola. E lui scrive l'ultima strofa del Cantico delle Creature, quella in cui parla di sorella morta, la morte corporale alla quale nessun uomo vivente può scappare. Certo, chiamare la morte sorella è una cosa rivoluzionaria, noi temiamo la morte, la consideriamo una cosa orribile, e lo è, ma anche non poter morire è una condanna. Ricordate Braveheart, Highlander, il film quello con Christopher Lambert, con gli immortali che lottano tra di loro finché non ne resta soltanto uno. Qual è il premio? Diventare un mortale come noi. Zeus diede a Titono un male inestinguibile, la vecchiaia, che più gelida ancora della morte amara. Aurora, la dea Aurora, aveva chiesto a Zeus l'immortalità per l'uomo che amava Titono. Ma Zeus disse sì, va bene, lo rendo immortale, ma Aurora si era dimenticata di chiedere anche l'eterna giovinezza per il suo amato. E così il povero Titono invecchiava e non poteva morire. Fino a quando divenne talmente flebile che Zeus ne ebbe pietà e lo trasformò in una cicala. Chissà, forse proprio la cicala che cantava per Francesco. E oggi ci sono dei dittatori, dei miliardari che vagheggiano di diventare immortali, magari montando la loro coscienza su un chip da montare su un cyborg. Stanno progettando una società postumana, questo il Papa l'ha capito, la Magnifica Humanitas, fin dal titolo, è un'enciclica meravigliosa. Il progetto di una società postumana governata da macchine che avranno come cervello il computer, come memoria la rete, saranno molto più intelligenti di noi, sapranno molte più cose di noi, perché dovrebbero obbedirci anziché darci ordini? L'uomo viene sostituito, il nostro corpo sostituito dai cyborg, dagli umanoidi, dai robot, la nostra mente dall'intelligenza artificiale, che minaccia di distruggere o comunque ridimensionare il lavoro intellettuale, il lavoro degli impiegati, il lavoro dei ceti medi, così come i robot hanno rimpiazzato molti operai negli anni 80 e 90. Questo è un tema che è affidato ai legislatori, io credo sia molto importante mettere delle regole a tutto questo, e penso che l'umanesimo di Francesco e del Rinascimento, l'umanesimo cristiano, che è quello che è il grande dono che noi italiani abbiamo dato all'umanità, sia un potente antidoto contro tutto questo. Del resto l'immortalità è sempre stata un sogno dei cattivi, mai dei buoni. La Chiesa, fino a Francesco, aveva detto agli uomini di essere umili affinché si rendessero conto di quanto erano cattivi. Francesco è il primo, dopo Gesù, a dire agli uomini di essere umili affinché si rendano conto di quanto sono buoni. L'uomo è buono, forse Francesco era troppo ottimista, ma di sicuro gli uomini saggi sanno che morire è anche un gesto di generosità, vuol dire lasciare spazio ai nostri figli, ai nostri nipoti. Quando Francesco sentì la fine vicina, chiese che gli mettessero addosso il cilicio e lo cospargessero di cenere. Poi dettò una lettera da Dio a Santa Chiara e dettò una lettera a Jacopo di Sette Sole, una nobildonna romana. Jacopo, sto morendo, vieni subito, portami i panni, i ceri per il funerale, e già che ci sei, portami anche i mostaccioli, quei dolcetti di mosto, miele, farina, mandorle, che mi piacciono tanto. Quella lettera non fu mai spedita perché Jacopo si presentò spontaneamente ad Assisi. Sarà successo anche a voi, pensate a una persona che non si fa viva da tempo e vi arriva un suo WhatsApp. Jacopo aveva sentito che il suo amico Francesco aveva bisogno di lei e si era presentata ad Assisi con i panni, con i ceri e con i mostaccioli. Francesco non volle morire nella nuda terra, non volle morire adagiato su un letto, ma volle morire sulla nuda terra e nella nuda terra essere sepolto. Scrive Dante, e del suo grembo l'anima preclara, muoversi volle salendo al suo regno e al suo corpo non volle altra bara. Il grembo da cui sale al cielo l'anima di Francesco è il grembo della donna amata, la povertà. Quando esalò l'ultimo respiro, un grande stormo di allodole si posò sulla Porziuncola e levò un alto canto. Un frate vide la sua anima salire al cielo come una stella. Era la notte tra il 3 e il 4 ottobre 1226, 800 anni fa, 8 secoli fa. Francesco aveva 44 anni. Scrissero i testimoni, appariva più bello di prima, perché sembrava come un santo che rideva. Due giorni dopo, frate Elia, il numero 2 di Francesco, annunciò che sul suo corpo erano state trovate le stimmate, i segni della passione di Gesù. Era la prima volta che accadeva. Gli impostori che avevano tentato di procurarsi le ferite alle mani, nei piedi, nel costato, erano stati puniti severamente dalla Chiesa. Le stimmate sono un miracolo, certo. Sono una conferma della santità di Francesco, senz'altro. Ma forse, secondo ad esempio Chiara Frugoni, grande medievista, furono anche il modo per allontanare Francesco dalla terra, dal popolo, e relegarlo nel cielo. Alter Christus, nuovo Gesù, modello unico, inimitabile, e se è inimitabile tanto vale neanche tentare di imitarlo e continuare a vivere come prima, accumulando denaro e potere. Anche il modo di raffigurare Francesco cambia. Francesco, ce lo siamo detti, aveva la barba nera e rada. Il Papa ordina di farlo senza barba, sbarbato, glabro, rasato, un santo presentabile, quasi un santo borghese. E Bonaventura da Bagnoregio, nuovo capo dei francescani, scrive la Legenda Maior, la biografia ufficiale di Francesco, in cui tutti gli elementi più rivoluzionari, più tormentati della sua vita vengono meno, e ordina che tutte le altre vite di Francesco, compresi gli appunti di frate Leone, vengano distrutti. Poi il tempo ce li ha restituiti. E oggi noi abbiamo un'idea più ricca, più vera della figura del nostro santo. Dico nostro non soltanto perché Francesco è il patrono d'Italia, non soltanto perché giustamente avete riportato il 4 ottobre festa nazionale, non soltanto perché Francesco è un nome bellissimo, io ho dedicato il libro a mio primogenito Francesco e a tutti quelli che portano il nome del santo. Adesso a mezzogiorno mi sposto nella libreria, che libreria mi hanno assegnato, che mi sembra quella di Piazza Colonna, alla Mondadori di Piazza Colonna, a firmare le copie di chi lo desidera. E il libro è dedicato a tutti quelli che portano il nome del santo, Franco, Franca, Francesco, Francesca. Ma c'è di più: Francesco è la figura fondativa della nostra identità nazionale. Del resto ogni nazione ha il suo santo fondatore. L'Inghilterra ha San Giorgio. San Giorgio che uccide il drago, un soldato, un guerriero. La Francia ha Santa Giovanna d'Arco, una guerriera. La Spagna ha San Giacomo, Santiago Matamoros, San Giacomo che uccide i Mori. Secondo la tradizione, San Giacomo apparve a cavallo sul campo di battaglia di Clavijo dalla parte degli spagnoli, facendo strage di Mori, di infedeli, di musulmani. Noi abbiamo Francesco, che è un santo di pace. E nel 1986, 40 anni fa, in questi stessi giorni, Giovanni Paolo II, un grandissimo papa, invita i capi delle altre religioni a pregare alla pari con lui sulla tomba di Francesco ad Assisi per la pace. Una cosa straordinaria, cioè fino a quel momento extra ecclesiam nulla salus, fuori dalla Chiesa nessuna salvezza. Il Papa accetta di essere sullo stesso piano di gente che tra l'altro arrivano tutti, gente che tra di loro si odiava, ebrei e musulmani, induisti e buddisti, sikh, zoroastriani, jainisti, animisti, religione che neanche sapevamo che esistesse. Oh, 3 anni dopo crolla il muro di Berlino, finisce l'apartheid in Sudafrica, Mandela da Galeotto diventa presidente. Sembrava addirittura che nel 93 a Oslo avessero fatto la pace israeliani e palestinesi, poi la storia del mondo purtroppo ha preso un altro corso, ma questo rende ancora più attuale, direi di più, ancora più urgente il messaggio di pace, di dialogo, di amore di Francesco. Pensate che sono stati terziari francescani, quindi laici, ma appartenente all'ordine di Francesco, tutti i grandi italiani. Dante adorava Francesco. Dante trova in Francesco la lingua e scrive la Divina Commedia in italiano, come Francesco aveva scritto in italiano il Cantico delle Creature. Dante trova in Francesco il disprezzo per il denaro male guadagnato e manda gli usurai all'inferno. Dante trova in Francesco l'idea che è la donna che salva l'uomo, no? E poi Petrarca, Boccaccio, Giotto, Alessandro Manzoni, Torquato Tasso, Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci, forse Galileo Galilei, di sicuro sono terziari francescani, Volta, Galvani, Marconi, i nostri più importanti scienziati, Don Bosco, un prete, fondatore dei Salesiani, era anche terziario francescano, e lo era Alcide De Gasperi, il padre della nostra demografia, lo era Giorgio La Pira, come se Francesco avesse ispirato dall'alto tutti gli italiani che volevano fare qualcosa di buono, di giusto, di nobile. Anche il cappuccino, la nostra bevanda nazionale, è legata ai francescani. I cappuccini sono francescani. Ed era un francescano, il beato Marco da Aviano, che nella Vienna, assediata dai turchi, sosteneva i cristiani, ma non disdegnava il caffè turco, e un giorno notò che la bevanda ottenuta mescolando il caffè e il latte aveva lo stesso colore del suo saio. Anche il cappuccino era stato inventato. Oggi Chiara e Francesco sono i patroni del Lupetti e delle Coccinelle, il Tau è un simbolo molto amato. Abbiamo avuto un papa di nome Francesco, abbiamo un papa che porta il nome del migliore amico di San Francesco, Leone. Noi non siamo Francesco, ma c'è qualcosa di Francesco in noi. Noi siamo Francesco quando non ci limitiamo a dare una moneta al povero, ma quando abbracciamo il povero. Siamo Francesco quando capiamo che siamo tutti collegati, esseri umani, animali, astri, piante. Siamo Francesco quando capiamo che nessuno si salva da solo, ognuno si salva con il resto dell'umanità e con il resto della creazione. Siamo Francesco quando ci ricordiamo di quello che lui scrive nel Testamento. E io lavoravo con le mie mani e voglio lavorare. E voglio fermamente che tutti i frati facciano un lavoro onesto e quelli che non ne conoscono nessuno lo imparino, non per la cupidigia della ricompensa, ma per tenere lontano l'ozio e dare l'esempio. E ognuno deve essere remunerato non secondo la sua autorità, ma secondo il suo lavoro. Sono frasi profetiche. Pensate oggi quanti amministratori delegati hanno lavorato male, mandato a casa operai e impiegati, impoverito l'azienda, gli azionisti, la comunità, anche loro vengono mandati via, ma con milioni di euro di bonus. Non viene pagato il merito o il lavoro, viene pagata l'autorità. Francesco avrebbe detto lo status. E queste parole di Francesco, in difesa della dignità del lavoratore. E io lavoravo con le mie mani e voglio lavorare. Mi sembrano anche qui urgenti, attuali, oggi che il lavoro è troppo tassato e mal pagato ed è sfruttato. Io penso che Francesco non sia morto 800 anni fa, ma che sia vivo dentro di noi, perché Francesco è la parte migliore di noi, come esseri umani e come italiani. E io penso che aver dato all'umanità un uomo come Francesco e alla cristianità un santo come San Francesco sia uno dei motivi, e non il meno importante, per cui possiamo essere orgogliosi, possiamo essere felici, possiamo essere fieri di essere italiani. Vi ringrazio.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Vi proponiamo ora l'evento che si è tenuto nella sala degli atti parlamentari del Senato, un incontro dal titolo Misurare per scegliere, investire per crescere. Durante l'evento si è tenuta la presentazione del position paper del Competence Center National CIM dedicato alle prospettive di crescita e competitività della manifattura italiana. I saluti istituzionali sono stati affidati al senatore Marco Meloni, questore del Senato. Buon ascolto.
3: Grazie per la vostra presenza a questo evento istituzionale in una cornice prestigiosa come la Sala degli Atti Parlamentari del Senato. Siamo qui in occasione di un evento promosso dal Competence Center Nazionale CIM, dal titolo Misurare per scegliere, investire per crescere, un momento dialogo e di confronto con la parte politica istituzionale, dove verrà presentato un position paper con delle proposte finalizzate ad accrescere la competitività della manifattura italiana. È un momento importante dove si confronteranno le istituzioni e i rappresentanti delle imprese. E non perdiamo altro tempo e direi subito di chiamare qui al podio il dottor Raffaele Spallone, dirigente delle politiche delle imprese del MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per un suo saluto di benvenuto. Ma prima ancora ringrazio il questore, il senatore Marco Meloni, per ovviamente la disponibilità ad averci ospitato in questa prestigiosissima sala. Grazie. Prego, dottor Spallone.
4: Salve a tutti, buongiorno e vi ringrazio per avermi invitato oggi. Io porto i saluti naturalmente del capo dipartimento Marco Calabrò e per me è un piacere partecipare a questa iniziativa, a questo evento, perché oltre a aver avuto l'opportunità di leggere il paper proposto dal CIM che oggi discutiamo, devo dire è sempre interessante partecipare a eventi del genere dove effettivamente ci uno scambio di idee e di riflessioni su temi che sono effettivamente, per fortuna, per sfortuna, la mia quotidianità, cioè la politica industriale. E sono particolarmente contento che a farlo sia il CIM, perché di fatto noi personalmente, ma naturalmente prima ancora come Ministero, abbiamo investito molto sulle attività dei centri di competenza e lo abbiamo fatto un po' per le ragioni che sono esposte nel paper, perché i centri di competenza sono elementi centrali nella politica industriale del nostro paese, ma in generale, più in generale, io penso che l'attività dei centri di competenza dell'European Digital Innovation Hub sia centrale nella strategia di crescita europea proprio per le ragioni che sono esposte nel paper, perché è fondamentale in questo momento accompagnare le imprese in percorsi di innovazioni che si fanno sempre più complessi, sempre più complicati. Quando si parla di centri di competenza si usa spesso l'immagine dell'antenna, no? Un presidio sul territorio che capta i segnali e li trasmette, è un'immagine giusta, però probabilmente incompleta, perché un'antenna riceve, invece quello che fa il centro di competenza è anche misurare, è un termometro, e il documento che viene presentato oggi nasce proprio da questa seconda funzione, che è una funzione importante, anche una funzione di proposta politica. in 7 anni il centro di competenza ha accompagnato oltre 2.000 imprese. Ci tengo a sottolineare che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il centro di competenza CIM, tra i 48 soggetti attuatori attivi nel trasferimento tecnologico, è quello che ha utilizzato più risorse, è quello che ha ricevuto più finanziamenti, e non l'ha fatto perché c'è una simpatia che naturalmente c'è personale con Enrico Pisino, l'ha fatto perché ha ricevuto domanda dalle imprese, perché i finanziamenti che noi abbiamo erogato al centro di competenza CIM sono in realtà aiuti di Stato che sono andati alle imprese beneficiarie. E incontrando queste 2.000 imprese, il centro di competenza ha fatto proprio questo, cioè ha raccolto i fabbisogni, che non sono soltanto fabbisogni di innovazione, ma sono fabbisogni e sono richieste molto spesso che le imprese, come dire, non sanno neanche bene esprimere, non solo alle associazioni di categoria, ma soprattutto alla politica. E quindi le proposte, le 7 proposte, che ci vengono da questo termometro fotografano una situazione che è quanto mai vera, perché appunto è frutto di non solo di misurazioni statistiche, ma misurazioni che vengono fatte face to face, e molte delle proposte che sono contenute non possono ovviamente che non incontrare il mio favore, il favore in generale del Ministero. E in parte quello che abbiamo fatto con i centri di competenza in questo periodo già in nuce raccoglie alcune di queste proposte. Partiamo dal titolo: misurare per scegliere, investire per crescere. La misurazione per noi è un aspetto cruciale. Io ho gestito 3 misure sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e credo che siano state le uniche misure che sono state soggette sin dall'inizio a una valutazione ex ante. Alcune sono state disegnate per essere valutate successivamente, proprio perché anche a livello di policy, anzi soprattutto a livello di policy, non si può migliorare ciò che non viene misurato. Questo era un vecchio adagio di chi ha studiato come me politica industriale, però la valutazione è effettivamente un elemento cruciale per dare delle indicazioni ai policy maker e per aggiustare gli elementi di un design, ad esempio, incentivante. L'abbiamo fatto con Transizione 4.0, con il MEF e con la Banca d'Italia, l'abbiamo fatto su Transizione 5.0 con l'OCSE, e a ottobre sarà presentato lo studio di valutazione a Parigi, e l'abbiamo fatto anche con i centri di competenza, perché io credo che l'attività dei centri di competenza non si può misurare semplicemente sul numero di imprese servite, ma bisogna capire che cosa succede poi a queste imprese che vengono supportate e aiutate. E il 28 presenteremo al Ministero l'esito di questo studio, che è stato condotto su un campione statistico estremamente significativo insieme al CNR e all'Università di Padova, e ovviamente insieme ai centri di competenza. Naturalmente viene affrontato uno dei temi cardine, no? Uno dei problemi strutturali nel nostro paese, quindi il percorso di crescita dimensionale e l'aggregazione delle micro, piccole e medie imprese, soprattutto quando si parla di innovazione. Questo in realtà è uno dei punti che noi affrontiamo anche nell'atto di indirizzo sul trasferimento tecnologico. Noi siamo convinti che la cooperazione tra ecosistemi sia centrale e funzionale per accompagnare le imprese nei percorsi di innovazione, ma anche perché serve una contaminazione delle competenze, serve cooperare per colmare dei gap che sono strutturali all'interno delle piccole e medie imprese. Accolgo con estremo favore la proposta sul Servizio Nazionale di Orientamento e Accompagnamento, che è un po' quello che i centri di competenza fanno, e quindi un programma strutturato su questo con dei fondi dedicati sarebbe estremamente utile. E sottolineo quanto viene espresso, cioè ci sono imprese che sono fragili per ritardo tecnologico, ci sono imprese che sono fragili perché dipendono da un solo cliente, quindi analizzare questo e capire questo da un solo fornitore, o perché hanno un solo fornitore o un solo committente, capire questo ci può indirizzare su scelte di policy diverse, perché effettivamente sono mali a cui si danno cure differente. E poi il contratto di innovazione aggregata, dicevo il sistema delle misurazioni degli impatti, ne ho già parlato. Sulla proposta 5, il voucher di formazione e innovazione, che lega la formazione al progetto, anche qui, e ci ritorno, è quello che stiamo provando a fare con i centri di trasferimento tecnologico, è quello che stiamo provando a fare abbiamo allo studio alcune proposte normative che introducono il concetto di formazione su misura, che entra in un percorso di innovazione dell'impresa. In Transizione 5.0 il tentativo che abbiamo fatto è di introdurre un tipo di formazione qualificata che poteva essere erogata dai centri competenza, dall'European Digital Innovation Hub e dalle università, però non è sufficiente probabilmente, perché non è un accesso o un incentivo che ti deve dare la possibilità di formarti, ma deve essere un percorso strutturato che parte da una raccolta dei fabbisogni capillare sul territorio, fa emergere i fabbisogni dell'impresa, fabbisogni presenti, fabbisogni futuri, e accompagna le imprese nel percorso di informazione che poi magari diventa test before invest. E poi ecco, la proposta 7 è una proposta contenuta anche nel nuovo finanziamento. Noi abbiamo ottenuto dei nuovi fondi per finanziare i centri di competenza, abbiamo con successo aggregato l'European Digital Innovation Hub, siamo passati da 37 a 10, ma il finanziamento deve essere proporzionale al coinvestimento delle imprese o al coinvestimento del centro. E nel nuovo Nel sistema di accreditamento che noi prevediamo per le strutture del trasferimento tecnologico, all'interno dell'atto del trasferimento tecnologico, i KPI che noi introdurremo per favorire l'accreditamento sono proprio questi, cioè il finanziamento è legato alla performance in termini anche di coinvestimento. Quindi io devo dire, riprendo l'immagine del termometro che ho utilizzato all'inizio, il termometro da solo non cura nessuno, ma nessuna cura è affidabile senza una misurazione che sia seria e completa, e torno quindi sul titolo e sottolineo che la politica industriale non deve mai chiedersi quante imprese ha finanziato, perché non è questa la domanda, lo dice uno che ha gestito il piano transizione 4.0. Il successo che si dà al piano transizione 4.0 è sempre un successo in termini quantitativi, ma difficilmente c'è una riflessione qualitativa sul piano 4.0. Ma appunto la politica dovrebbe credersi quante imprese ha reso più produttive, più grandi e più competitive. E quindi ritorno, misurare per scegliere e investire per crescere. Grazie, grazie a tutti.
3: Grazie dottor Spallone. Adesso invito a raggiungermi qui sul podio l'ingegnere Enrico Pisino, CEO del CIM, ma è anche presidente del cluster nazionale dei trasporti, nonché presidente dell'associazione internazionale del World Class Manufacturing. Chiedo sintesi, così andiamo veloci e poi iniziamo il dibattito con i nostri senatori e onorevoli. Prego, dottor Pisino.
5: Grazie, grazie per la presentazione, grazie al dottor Spallone. Inizio subito col dottor Spallone per, come dire, la sintesi, per l'introduzione che di fatto mi ha scombinato il mio intervento, spoilerando sostanzialmente la struttura, ma sono molto contento perché noi continuiamo sempre, come dire, un dialogo quasi quotidiano con la struttura tecnica del MIMIT, proprio nella nostra attività operativa. Il fatto di aver in qualche modo come dire, condiviso un documento che è cresciuto grazie appunto all'interazione con il MIMIT, insomma, mi rende particolarmente come dire, in questo momento anche orgoglioso di presentare questo studio. Intanto volevo ringraziare gli onorevoli senatori, gli onorevoli diciamo deputati e deputate che, come dire, assieme ad alcune associazioni a noi molto vicine, in particolare Confindustria, con l'Unione Industriale di Torino e Anfia, insieme a tutti diciamo, gli organi della stampa, ci dedicano del tempo che noi speriamo di poter in qualche modo trasformare in azione. Naturalmente un grazie in particolare agli onorevoli Federico Mollicone, che oggi non è intervenuto, e all'onorevole Giulia Pastorella, che assieme appunto ai senatori Lorenzo Basso, Lorenzo Rosso, Roberto Rosso e Luigi Nave si sono confrontati con noi, in qualche modo hanno contribuito alla forma e alla struttura di questo position paper. Ma sono soprattutto gli imprenditori quelli a cui oggi ci rivolgiamo, perché quello che noi oggi testimoniamo è frutto di un confronto diretto, agito, con i team delle imprese con le fabbriche, con le loro imprese. E quindi comincio da quello che vediamo più che dai numeri che si possono, diciamo, guardare dai vari rapporti OCSE piuttosto che di istituti che promuovono un confronto diretto con il comparto manifatturiero. In questi 7 anni che ricordava il dottor Spallone, come centro di competenza abbiamo lavorato a stretto contatto con più di 2000 imprese. Sembrano tante, sono tante, ma sono poche in termini percentuali rispetto al numero di imprese, piccole e medie imprese, che sono sul tessuto nazionale. E abbiamo lavorato con queste aziende da dentro, cioè siamo entrati all'interno dei processi aziendali, abbiamo valutato i reparti, i turni operativi, le strutture software, magari anche un foglio Excel con cui tengono in piedi la programmazione. Parlato con gli imprenditori che decidono un investimento, riorganizzano i processi commerciali di fabbrica. Ecco, da queste interazioni è nata una convinzione che vorrei sottolineare e che è alla base di questo documento. Il problema della manifattura italiana non è la mancanza di buone imprese, è che troppe buone imprese restano piccole e continueranno a restare piccole se non attuiamo delle policy a loro dedicate, che non è il finanziamento o il cofinanziamento a fondo perduto, lo chiedono gli stessi imprenditori. Quindi queste aziende non restano piccole per scelta, quasi mai, restano piccole perché il sistema che dovrebbe aiutarle a crescere ogni volta che ci provano presenta il conto, un adempimento in più, una soglia che scatta, un bando che si esaurisce in 8 ore. Sembrano temi che le grandi aziende risolvono in un secondo, ma sono problemi e ostacoli per le piccole e medie imprese. Ma naturalmente questo è un punto di vista parziale e quindi provo anche ad aggiungere qualcosa relativa ai temi che afferiscono al mondo imprenditoriale. Forse una parte un po' scomoda, ma che è importante ribadire e sottolineare. La prima: il passaggio generazionale spesso arriva quando le aziende hanno bisogno della spinta maggiore e spesso si conclude con la scelta, diciamo, più conservativa, con la vendita o con la chiusura, che va a impattare naturalmente mediamente su una produttività nazionale che non si sposta. Secondo punto, tante di queste aziende lavorano in zona di comfort. L'azienda col capannone pagato, il cliente storico, è un margine che tiene, quindi che sembra al sicuro, ma che espone le imprese o al cambio di tecnologia o al cambio di committente che le porta in momenti di crisi. Vediamo quello che sta succedendo nel comparto automotive in particolare. E poi una cultura di impresa, questa tutta italiana, che misura il successo dalla continuità più che dalla crescita. Allora, con rispetto soprattutto verso gli stessi imprenditori che sostengono quello che ho appena detto, nessuna politica pubblica può sostituirsi a una decisione che spetta all'impresa. Però quello che la politica può fare è togliere le ragioni per cui oggi non crescere resta la scelta più razionale. Arriviamo ai numeri, perché dai numeri è possibile trarre delle informazioni molto importanti per comprendere quello che stiamo vivendo in questo momento. A volte questi numeri sono anche fraintesi, quindi mi permetto di spendere qualche secondo per ricordarli. Dal 1990 al 2024 il peso, diciamo, della manifattura sul PIL è sceso. In Italia dal 20 al 14,6%. Può essere letto come un declino italiano. Non lo è perché in Francia la stessa percentuale è passata dal 16 al 9,4%, in Germania dal 24 al 17%, gli Stati Uniti da circa il 16% a circa il 10%. È successo anche in Cina, dove la quota è scesa da circa il 32% dei primi anni 2000 a circa il 25%, pur restando la più alta fra le grandi economie che sviluppa manifattura. E il motivo è lo stesso ovunque, non è la deindustrializzazione che ha causato questo cambiamento di percentuali. In valore assoluto la manifattura è cresciuta quasi dappertutto. qualche paese europeo più che in Italia, però è cresciuta anche in Italia. La quota scende perché corre il denominatore, confonderlo con il declino porta a diagnosi sbagliate e quindi anche a interventi sbagliati. Il punto italiano però è un altro, forse anche il più scomodo. Lo dimostra anche lo studio condotto dalla Banca d'Italia. La produttività rispetto a Francia e Germania dell'Italia è concentrata interamente nelle micro e piccole imprese. All'interno del position paper trovate questi dati evidenziati molto bene. Le nostre medio e soprattutto grandi imprese sono invece allineati agli partner europei. Quindi significa che non abbiamo un problema di manifattura, abbiamo un problema di dimensione. La nostra impresa media ha 4 addetti, quella tedesca 12, quasi 13. E queste imprese non sono un mondo a parte, sono l'ossatura delle nostre filiere. Il problema è che la domanda di innovazione che scende lungo la filiera spesso non le raggiunge, esattamente come non le raggiungono gli strumenti pubblici così come sono costruiti oggi. Tanto è stato fatto, ma molto deve essere ancora, credo, migliorato. C'è poi una cosa che si vede solo stando in fabbrica e mi piacerebbe condividerla perché è il cuore della questione. Quando una piccola impresa prova a entrare in una filiera nuova, quando c'è un momento di crisi, pensiamo dall'automotive all'aerospazio, oppure dalla meccanica alla meccanica intelligente o al medicale, l'ostacolo non è quasi mai tecnologico. Le competenze spesso sono di eccellenza, le macchine ci sono, le persone sanno anche lavorare molto bene, sono ben organizzate, ma manca una cosa banale, ma necessaria: la certificazione, i requisiti di qualità, i processi di omologazione, tutte cose che per una grande impresa rappresentano il pane quotidiano, rappresentano azioni normali. Ma per una piccola e media impresa e soprattutto una microimpresa, i mesi di lavoro e i costi fissi da sostenere non sono assolutamente sostenibili e quindi è lì che bisogna intervenire. Quando si parla di diversificazione non parliamo soltanto di risolvere un problema di una filiera produttiva, parliamo di rendere un'azienda più resiliente o addirittura di far sì che quell'azienda possa crescere e scalare da una, diciamo, categoria ad un'altra. Ed è questo, quindi questa è la ragione che è per cui un'impresa spesso resta legata a un solo committente con un tetto di crescita che di fatto non è deciso dall'azienda ma dal proprio cliente. Quindi innovare va bene, ma innovare da solo non basta. È quello che praticamente rappresenta la tesi di questo documento. Negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 3 anni, abbiamo investito molto e io direi, come ha sostenuto anche il dottor Spallone, anche bene sull'innovazione tecnologica. Ma l'innovazione tecnologica da sola non produce competitività di sistema. Io posso leggere un miglioramento, lo posso leggere ex ante, lo posso leggere anche e monitorare dopo, però da solo questo non mi sposta la competitività del nostro territorio, per quello che abbiamo detto prima. E quindi abbiamo fatto una simulazione, abbiamo detto, ma ipotizziamo per esempio nei prossimi 10 anni di cofinanziare col pubblico e con il privato uno sviluppo tecnologico. Immaginiamo questo sviluppo tecnologico di cofinanziarlo senza modificare la struttura manifattura attuale. E poi invece immaginiamoci lo stesso investimento fatto non soltanto per innovare all'interno del comparto, quindi all'interno delle micro, all'interno delle piccole, all'interno delle medie imprese, ma di farlo in maniera puntuale, andando appunto a sviluppare l'aggregazione, andando a sviluppare la diversificazione, andando a sviluppare l'internazionalizzazione di queste imprese. Cosa si scopre? Si scopre che l'effetto non è la somma, non è, come dire, un incremento, ma è decisamente, diciamo, importante e sposta il posizionamento, diciamo, della competitività della manifattura nazionale. Naturalmente dentro questo calcolo che noi riportiamo in un allegato C'è un risultato che vale la pena quindi isolare. Nel primo scenario la produttività media del settore cresce meno di quanto cresce in ogni singola classe di imprese, nel secondo cresce più del guadagno ottenuto da qualunque classe. Non è un errore di calcolo, la dimostrazione è aritmetica che innovazione e crescita dimensionale usate insieme valgono più della somma delle due. Lo ripeto perché è alla base della proposta che noi, come dire, avanziamo. Una proposta che si basa sostanzialmente su tre assi. L'asse della capacità, portare diagnosi, sperimentazione e formazione alle imprese che oggi non arrivano nemmeno a presentare una domanda. Quindi spostarci anche verso le microimprese, non soltanto lungo le piccole e medie imprese. La seconda azione, agire sulla soglia, quindi rimuovere gli scalini fiscali e amministrativi che rendono praticamente poco razionale la crescita e non abilitano l'aggregazione, favorendo la diversificazione coinvolgendo anche i capi filiera. Secondo, diciamo, importante, o meglio, il terzo è il metodo, no? Prima si ricordava il metodo di misurare. Va benissimo l'ex ante, va benissimo misurare il progetto, ma qui bisogna cambiare approccio. Non bisogna valutare il progetto, non bisogna valutare l'investimento, ma credo che occorra misurare gli impatti e legare il finanziamento alla capacità anche di attrarre risorse private. Quindi bisogna in qualche modo completare un metodo che già viene agito, ma non viene agito nel tempo per monitorare l'evoluzione. Naturalmente queste tre azioni sono tre azioni che non possono essere considerate indipendenti. Le prime due, diciamo, che non producono le stesse la stessa efficacia se ad esempio non facciamo crescere le imprese. Così come il problema per cui le presentiamo in maniera integrata è che la sinergia tra i due assi più l'asse della metodologia di fatto garantiscono il risultato finale. Le presentiamo insieme perché diciamo ognuna di queste deve essere considerata in maniera rigorosa, cioè dobbiamo mettere in evidenza sempre il problema che risolve, la proposta, il veicolo normativo, l'impatto atteso. E ripeto, nessuna di queste azioni, almeno sulla base della nostra idea, della nostra esperienza, seppur limitata, richiederebbe creazione di nuovi enti. Ma si tratta di farli praticamente lavorare magari un po' meglio. Oggi il sistema misura le risorse impegnate, misura le attività realizzate, però non misura in maniera puntuale l'impatto sulla competitività dell'azienda stessa. Non misura in maniera piena i risultati. È come valutare un'azienda dal budget speso invece che dal fatturato generato. E quando misura, guarda spesso solo da un lato, spesso misura e chiede conto a chi eroga, quasi nulla di ciò che accade nell'impresa dopo. Cioè ci dimentichiamo dell'effetto e se quell'effetto atteso ha portato a un cambiamento. Ha portato a un cambiamento all'interno dell'impresa piuttosto che all'interno di un'intera filiera. Proponiamo quindi un sistema che guarda ad entrambi, guarda diciamo attraverso un soggetto pubblico che di fatto esiste già, no? Potrebbe essere l'Istat come candidato naturale, che può pubblicare annualmente i risultati in un formato aperto. E naturalmente in questa metodologia che noi proponiamo non è che guardiamo soltanto al tema della domanda, guardiamo anche al lato dell'offerta. Quindi chiamo in causa i competence center che oggi rispondono di quante imprese hanno accompagnato, di quanto capitale privato hanno mobilitato per ogni euro pubblico, ma devono anche rispondere in quanto tempo sono riusciti a portare un'impresa dalla diagnosi alla messa in produzione. L'impatto vero è quello, cioè l'impatto non è il completamento di un progetto, ma è il contributo allo sviluppo di un territorio, allo sviluppo di un'impresa. Stessa cosa vale dal lato della domanda. Al momento della domanda, certo, l'impresa dichiara ex ante i suoi obiettivi, ma spesso sono obiettivi tecnici, sono obiettivi specifici di un prodotto. Ebbene, quello che noi chiediamo che ex ante, ma poi anche monitorandogli dopo, si possa capire in termini di produttività, valore aggiunto per addetto, consumi energetici per unità di prodotto, quota di export, come sta andando l'evoluzione del nostro comparto manifatturiero. Naturalmente la prima cosa che potrebbe in qualche modo essere criticata, no, da parte soprattutto degli imprenditori è creiamo un'altra azione per la misurazione. Qui non stiamo chiedendo alle imprese di compilare nulla, non un modulo in più, non una relazione, non un questionario. I dati esistono, bisogna soltanto utilizzarli in maniera imparziale, e serve quindi che qualcuno li colleghi e che a farlo sia un soggetto, ripeto, indipendente. Aggiungo un altro indicatore che nel dibattito spesso manca, e spesso manca perché lo diamo per scontato, il fattore tempo. I giorni che passano tra la domanda e l'erogazione, i mesi che passano tra la diagnosi e l'avvio dell'investimento, i mesi che passano tra l'avvio di un progetto e la messa in produzione. La velocità con cui una tecnologia diventa applicazione produttiva è il vero fattore competitivo che spesso chi guarda ai territori per un potenziale investimento considera tra i primi KPI. E naturalmente non abbiamo fatto un esercizio giusto per trasmettere una sensazione, trasmettere una proposta, una delle n proposte. Lo abbiamo fatto, e qui vedete praticamente lo schema, anche evidenziando i tempi, visto che abbiamo parlato proprio adesso di tempi. Nel 2027 si può decidere la cornice, tra il 2027 e il 2028 possono entrare in funzione gli strumenti, tra il 2029 e il 2031 si può consolidare o correggere quello che si è impostato, entro il 2030 si può realizzare la prima valutazione indipendente così come l'abbiamo descritta. E concludo con una parte che è anche una sorta di ammissione, no? Un impegno che ci prendiamo come CIM e come Competence Center. Ripeto, in 7 anni abbiamo lavorato con 2.000 imprese, 87% di micro e piccole e medie imprese. Abbiamo attivato 83 progetti. Oggi siamo una struttura che realizza servizi grazie a 120 tra dipendenti, specialisti e ricercatori, e distaccati dal Politecnico di Torino e dall'Università di Torino piuttosto che dai nostri soci fondatori. Ma 2.000 imprese sul totale della manifattura italiana contano meno dell'1%. Se sommo per 10 arrotondo, considerando il lavoro fatto dai nostri colleghi, altri centri di competenza o altri centri per il trasferimento tecnologico, manca comunque un ordine di grandezza. Quindi io sono d'accordo, il modello funziona, sta dimostrando che ci sono anche delle aree di miglioramento, ma il modello funziona, ma non va bene la scala, ed è il motivo per cui oggi siamo qui a sottolineare l'importanza anche di scalare, l'importanza di scendere e poter coinvolgere un maggior numero di microimprese. Ma occorre farlo lavorando anche con le grandi imprese, perché questo è fondamentale. Non per completezza di catalogo, cioè non è che i competence center lavorano con le microimprese e lavorano anche con le grandi aziende. Lavorare con un capo filiera che introduce un nuovo standard e il fornitore fatto anche di 8 addetti, 50 addetti, è importante perché, come dicevamo prima, il problema va visto nella sua interezza lungo la filiera produttiva. E quindi è questa la funzione che rivendichiamo. Se vogliamo, quella che sottolineiamo come azione che può far la differenza, coordinare l'ecosistema nazionale del trasferimento tecnologico. Lo sottolineo 2 volte. I centri di competenza hanno dimostrato di saperlo fare con gli EDH, possono coordinare non per creare un nuovo livello amministrativo, di quelli ce ne sono già abbastanza, ma per far sì che nei competence center le cose si incontrano. Le università che hanno promosso la nascita dei competence center e garantiscono la guida scientifica. L'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale, ho provato a non usare l'acronimo intelligenza artificiale, ma è doveroso. Transizione digitale significa applicare in maniera sistematica l'intelligenza artificiale. L'istituto che sviluppa le soluzioni, che promuove le migliori soluzioni, e i competence center che li portano all'interno, li ingegnerizzano e li portano all'interno dell'impresa. Naturalmente con le camere di commercio, con gli ITS Academy, con i poli di innovazione e, ripeto, non solo con la finanza, ma soprattutto con i capi filiera. Ecco, i competence center possono realizzare questa sorta di efficacia. Una sola porta d'ingresso per l'impresa, molti soggetti dietro quel punto d'ingresso. E non chiediamo quindi però che vengano misurati soltanto gli altri. Noi proponiamo

0: finanziamento pubblico o a non dipendere in maniera così diretta, con un indicatore pubblico annuale verificabile da chiunque, sia in questa sala che fuori. Quello che noi proponiamo non è nulla di nuovo, è il modello con cui operano da decenni i Fraunhofer Institute. Quindi qui non stiamo parlando di imitare la Germania, ma di accettare un principio semplice. Chi chiede di misurare i risultati degli altri deve accettare di essere misurato per primo. Vale quindi anche per noi che offriamo innovazione, vale per le imprese che la domandano. È la stessa regola applicata ai due lati dello stesso incontro. Quindi concludo dicendo, questo è un position paper di partenza, parte per essere un punto di confronto, quindi una proposta di metodo più che una proposta di politica industriale, con i numeri però che la sostengono, le date per attuarla e gli strumenti per verificare gli effetti. Quindi dal momento che tutto questo che noi lo facciamo per le imprese, io sono convinto che le imprese non abbiano bisogno che qualcuno le protegga, hanno bisogno che qualcuno smetta di renderle piccole. Grazie.
1: Grazie Ingegner Pisino, la invito a rimanere seduto e chiedo di raggiungermi qui al tavolo l'onorevole Giulio Pastorella, il senatore Lorenzo Basso e il senatore Luigi Nave. Grazie, un applauso. Avevamo invitato il senatore Roberto Rosso, che per motivi istituzionali non è riuscito a essere presente, mentre l'onorevole Federico Mollicone mi ha mandato un suo messaggio che poi ovviamente ripartirò e leggerò da mettere agli atti. Però io volevo partire intanto con i nostri interlocutori. Parto dalla chiusura dell'ingegner Pisino nel raccontare i temi principali di questo position paper, soprattutto delle proposte. Lui ha detto questo è un position paper di partenza, è una proposta di merito che però ovviamente va nella direzione di sostenere in maniera molto chiara, l'avete letto e visto attraverso il documento, una parte importante della produttività del nostro paese che è data dalle micro, piccole e medie imprese. Allora, volevo partire appunto dall'onorevole Pastorella per riprendere un po' il tema oggetto del paper e soprattutto capire come da un punto di vista di sensibilità politica risulta fondamentale in questo momento puntare sulla produttività, che è un tema centrale che ovviamente abbraccia il mondo industriale in senso ampio, ma che coinvolge in maniera specifica in questo periodo storico di grande cambiamento tecnologico soprattutto le micro e piccole imprese che devono cavalcare questo momento.
2: Grazie mille per l'invito, ma non mi capita spesso di dirlo, però questo paper è musica per le mie orecchie, perché dice esattamente quello che noi di Azione tentiamo di dire da tempo, forse influenzati dal fatto che il nostro segretario è stato l'ideatore, diciamo l'implementatore almeno in quanto ministro di Industria 4.0, ma il tema della produttività è un tema assolutamente sottovalutato. Questo governo parla molto di occupazione, ma il vero tema, visto che si parla anche molto di salari, è naturalmente quello della produttività, senza la quale i salari difficilmente cresceranno per decreto, salvo ovviamente il salario minimo, che è una cosa buona e giusta. Perché musica per le mie orecchie? Perché intanto ha il coraggio di dire che piccolo non è necessariamente bello, o almeno magari è bello ma non è produttivo, che è comunque un messaggio che nel nostro paese non è facile da digerire, proprio perché le micro e piccole imprese sono la stragrande maggioranza delle nostre. Quindi avere il coraggio di dire forse l'aggregazione anche mediante misure fiscali, quindi mediante un aiuto dello Stato all'aggregazione d'impresa, è comunque in un certo senso avere il coraggio di criticare il modello esistente e di dire forse dovreste pensare anche voi a crescere. E mi è piaciuto anche il focus di una delle proposte sul tema della successione, quindi

0: Anche le misure che esistono ad oggi sulla successione tendenzialmente familiare per permettere l'attrattività verso, e comunque il coraggio anche lì di andare verso investitori esterni, verso magari fondi o semplicemente verso manager esterni, e quindi anche lì la normativa può aiutare, tra virgolette, a costo zero nella crescita dimensionale delle imprese. Mi è piaciuto tantissimo anche il messaggio di non c'è bisogno di aggiungere ulteriori, diciamo, strati a questa lasagna di incentivi che già abbiamo e mangiamo giornalmente, ma aiutare invece le imprese a navigarla, a partecipare ai, insomma, tanto vituperati giustamente click day, quindi non volete togliere click day, allora aiutate la partecipazione, aiutate anche ad evitare che le imprese abbiano a interfacciarsi in ogni fase con enti diversi, quindi anche lì un'idea di semplificazione che non significa diminuire necessariamente le risorse, ma significa far sì che, così come sta facendo a livello europeo la Commissione europea, che vuole tagliare la burocrazia del, mi pare, 25%, così dovremmo fare noi. Quindi questo anche lì è un'idea molto intelligente. Continuo sui punti positivi. Mi è piaciuto anche molto l'idea della degli scivoli, degli scaglioni della dimensione d'impresa. È un po' lo stesso tema della flat tax, perché noi abbiamo criticato la flat tax al di là del tema dell'essere regressiva, non progressiva, anche perché oltre gli 80.000 euro c'è letteralmente un burrone, per cui si passa da niente a tutto. E anche lì a livello fiscale noi avevamo detto forse avrebbe senso avere degli scivoli, quindi delle vie di mezzo che fanno sì che non si sia incentivati a fare del nero oltre quella dimensione, ma che si accetti, diciamo, di passare allo scaglione successivo in maniera più graduale. Quindi l'idea di fare lo stesso sulla dimensione d'impresa e degli obblighi che seguono è assolutamente, credo, di buon senso, proprio perché diminuisce il costo del crescere. Due ultimi temi. Uno è, c'è anche dell'autocritica. Mi ha fatto molto piacere vedere, almeno così l'ho interpretato, poi magari l'ho interpretato male, che benché si mantenga il ruolo del Competence Center, anzi si amplifichi come ruolo che può appunto fare questo accompagnamento, questa guida, questo orientamento, si riconosce anche che devono questi centri diventare meno dipendenti dai finanziamenti pubblici. Sarà che io vengo da una tradizione liberale, ma questo mi sembra assolutamente corretto. Perché devono dimostrare di non essere semplicemente sovvenzionati, ma essere attrarre i privati che vedono del valore nell'ottenere i servizi di questi competence center, e quindi giustificare la propria esistenza con un successo di mercato. È altrettanto ovvio, avendo parlato con tanti competence center, non solo quello che ha organizzato questo incontro, che un privato piccolo ha più difficoltà a pagare un competence center per aiutarlo a passare da prototipo, insomma fare tutte le cose che fanno i competence center. Quindi si tiene tutto giustamente insieme, che man mano che le aziende cresceranno avranno anche più disponibilità finanziaria per andare a imbarcarsi in dei processi e dei progetti che alle volte sono anche molto costosi. Ed è questo, giuro, l'ultimo punto, che non è più di moda dire che alle aziende forse serve della tecnologia per aumentare la produttività. Nel senso che si sta purtroppo facendo subdolamente strada l'idea che in fondo ci stiano raccontando delle bufale, in particolare con l'intelligenza artificiale si sta facendo strada l'idea che in fondo non serva poi così tanto, che non aumenti la produttività, che non riesca forse alla fine a sostituire quasi nessuno. E leggevo un'altra presentazione da ICOM, c'erano dei numeri abbastanza spaventosi su quante aziende non intendessero adottare l'intelligenza artificiale. E quindi, perché mi piace invece queste proposte, questo paper e questo studio sulla produttività? Perché ancora una volta conferma che invece la chiave per aumentare la produttività è duplice: da una parte la dimensione, ma la dimensione porta con sé la capacità di investire in ricerca e sviluppo, e anche assolutamente nell'adozione di tecnologie che molto spesso sono costose, avveniristiche, e quindi c'è bisogno che dietro ci siano delle spalle abbastanza larghe da poter mettere dei fondi in questi talvolta esperimenti, robotica, intelligenza artificiale, eccetera. Quindi avere il coraggio di dirlo quando là fuori i comitati no data center, comitati no AI, comitati no tecnologia si stanno moltiplicando, credo che sia, ecco, un messaggio che bisognerebbe condividere di più con il Paese, condividere di più con le micro e le piccole imprese, aiutandole giustamente a non credere sulla fiducia a questa storia, ma credere a questa storia perché ci sono dei numeri che la dimostrano e delle strutture che possono aiutare in questa transizione. Grazie.
1: Grazie onorevole. Senatore Basso, il tema è anche un tema di confidenza nel riuscire da parte delle imprese, soprattutto quelle più piccole e le micro, a gestire il processo di trasformazione tecnologica, che non è un processo semplice, è un processo complicato che ha bisogno di essere ovviamente guidato. Quindi l'approccio non è soltanto, diciamo, essere spinti a livello tecnologico, ma avere un percorso di accompagnamento continuo per riuscire a a proseguire in maniera costante questo processo di innovazione. Quindi il tema, la domanda che volevo porle era, da un punto di vista di approccio e quindi guardando la produttività, come i competence center e tutti gli attori che abbiamo quindi letto anche nel documento possono lavorare insieme alle istituzioni per migliorare o comunque rendere più facile non l'inizio di un percorso tecnologico, ma la continuità di un percorso di trasformazione che soprattutto per le piccole diventa sempre più difficile.
2: Ma intanto volevo partire anch'io ringraziando e complimentandomi per il paper che, come diceva la collega, è di rara profondità e anche di chiara sincerità in un'analisi che proviene e si vede da un confronto diretto con le imprese, non soltanto da un'analisi di studi economici, e lo si vede perché il riscontro è proprio delle proposte che vengono da chi vive ogni giorno quelle che sono le difficoltà del fare impresa. E poi non eludo la domanda, ci torno, fa particolarmente piacere perché, insomma, come ha accennato la collega, il percorso che portò ai Competence Center nacque con il primo Industria 4.0, con il ministro Calenda e con quel lavoro fatto nell'indagine conoscitiva che condusse insieme al collega Alberto Bombassei e che portò appunto all'individuazione dei Competence Center sulla base anche della felice esperienza tedesca all'interno del nostro paese. E qui mi fa piacere ricordare che quell'indagine conoscitiva in realtà partì dalle riflessioni che con il collega Bombassei facemmo dopo una lettura molto interessante del professor Giuseppe Berta, si chiamava Impresa intelligente o Fabbrica intelligente, il libro del professore, che aveva già nell'analisi delle problematiche molti dei temi che oggi, dopo il libro del 2014, quindi oramai dopo 12 anni ancora vediamo essere le problematiche maggiori del nostro paese, quindi il fattore dimensionale, il tema della pianificazione di lungo periodo e di una regolarità, di una certezza delle regole che alle imprese sono più importanti a volte che non il tema degli adempimenti, perché il problema non è forse l'adempimento da assolvere, ma la certezza che quell'adempimento sia un adempimento che non cambia ogni anno, che non cambino le regole, che non cambino le regole per poter accedere ai finanziamenti, che non ci sia appunto un lavoro e un peso, un onere organizzativo che supera poi invece quello che è il tempo da dedicare ai processi di innovazione. E credo, come dire, che quel tema sia un tema importante. E con l'accezione, ma il paper è molto preciso, ma lo dico perché a volte poi quando si traducono questioni complesse in comunicazione si tende a una semplificazione che non rende onore al problemi da affrontare, che il tema non è il tema dimensionale puro, quindi noi non stiamo dicendo che all'interno di un ecosistema produttivo non possano e non debbano anzi esistere anche piccole e medie imprese che possano all'interno dell'ecosistema garantire quella flessibilità, quell'innovazione, penso alle start-up e a tante altre imprese, ma la capacità di crescere di un'impresa. Quindi il problema non è l'esistenza delle piccole e medie imprese, ma il fatto che non difficilmente una piccola impresa che rimane tale per 20-30 anni possa riuscire a costruire quei processi di innovazione che hanno bisogno di una professionalità, di investimenti, di una managerialità che la perdurare, il conservare la dimensione piccola non permette di avere. Quindi il tema è costruire e quindi togliere quei lacci e costruire da parte dello Stato, non, e qui vengo alla domanda, non tanto accompagnare l'imprenditore a determinate scelte, perché quella parte deve rimanere all'interno dell'impresa sia per la natura del mercato sia per la natura proprio del meccanismo con cui un'impresa è capace di rispondere a quelle che sono le sfide, e il tema è che gli tolga e anzi metta a disposizione strumenti che consentono a quelle imprese che hanno la capacità di mercato di poter crescere, di potersi aggregare e quindi di poter costruire anche quelle professionalità che poi sono necessarie per un'innovazione. Io su questo anche penso che anche sul tema delle soglie noi abbiamo bisogno di fare una riflessione, perché non dobbiamo come spesso capita come dire, pensare queste soglie sono fondamentali quando riguardano fattori di sicurezza del lavoro, quanto riguardano questioni di appunto formazione dei lavoratori, diventano invece bloccanti quando costruiscono misure fiscali come quella che prima veniva ricordate che sono disincentivanti alla crescita, quando costruiscono oneri burocratici che dobbiamo ancora superare, lo dico in maniera autocritica invece da parte dello Stato. Noi non stiamo riuscendo ancora a imporre delle semplificazioni, per esempio per l'accesso ai dati, e abbiamo ancora un sistema che pretende dalle imprese di riportare tutte le volte una documentazione che è già nelle disponibilità delle strutture dello Stato, eppure abbiamo strumenti in questo momento che hanno fatto passi da gigante, lo vediamo anche nelle varie, siamo molto indietro in molte statistiche di digitalizzazione, ma siamo molto avanti in alcuni processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione che negli ultimi anni ha consentito di portare a un'accelerazione nei nostri processi interni, eppure il rapporto tra Stato e impresa è ancora un rapporto che tutte le volte richiede all'impresa di fornire le stesse informazioni, di autocertificare tutto quello che può fare invece che utilizzare le informazioni che sono già a propria disposizione, e anche questo è un onere che ovviamente non favorisce la fruizione di quelli che poi sono una serie di incentivi che, se continuano a essere, come dire, sovrapposti, come prima ben veniva detto, invece che essere ottimizzati rispetto a una valutazione a posteriori di quelli che sono obiettivamente poi le ricadute, rischiano di non essere davvero il metro corretto con cui andare a valutare l'impatto delle politiche pubbliche, perché la quantità dei soldi spesi non è la qualità dell'investimento che viene fatto, e noi dobbiamo invece, come dire, guardare su dei KPI che sono l'impatto sulla crescita del paese, l'impatto occupazionale, la capacità capacità di essere più competitivi e quindi su parametri che non sono quanti soldi pubblici vengono spesi, ma quanto quei soldi pubblici producono poi un reale aumento di capacità competitiva del nostro sistema. L'altro punto, secondo me, che è di grande importanza in questo vostro studio è anche una capacità di dire che la sfida della manifattura non è una sfida finita per il nostro paese, che invece oggi sta diventando un leitmotiv molto preoccupante di un arretramento anche a volte per interessi di altre economie del mondo che vorrebbe diventassimo soltanto gli utilizzatori specialisti di alcune competenze, di alcune piattaforme tecnologiche, e invece di continuare a essere una grande potenza manifatturiera che utilizza le innovazioni tecnologiche per migliorare la propria capacità produttiva e consentirle di rimanere competitiva all'interno di uno scenario globale che è profondamente cambiato. Ecco, credo che questo sia molto importante che arrivi dal Competence Center, che come sappiamo ha un valore nazionale, ma che avendo un radicamento territoriale in quella che è stata il più grande territorio di produzione manifatturiera del nostro paese, dà un messaggio secondo me molto importante, molto significativo, che noi come legislatori e rappresentanti del paese dobbiamo cogliere nel saper raccogliere le proposte, ma anche raccogliere, come dire, la sfida, che non possiamo arretrarci soltanto in maniera difensiva, ma dobbiamo andare a ottimizzare le risorse che il nostro paese ha all'interno di un contesto europeo per rilanciare la nostra manifattura. Se in questo clima di dialogo e di complimenti e invece posso fare un appunto di qualcosa che vorrei ancora vedere, è anche qualche proposta per aumentare la nostra capacità come, non dico paese, ma come continente, come Europa, e quindi qualche proposta che leghi di più questa capacità, questi incentivi, queste semplificazioni, queste misure che sono proposte per accrescere però anche l'autonomia e la forza del nostro paese e del nostro continente, perché oggi noi ci misuriamo anche con aree del mondo che a volte con un ignorante dileggio abbiamo giudicato per le loro proposte pianificatorie. Penso per esempio alla Cina. Abbiamo troppo volte dileggiato i piani quinquennali cinesi. Leggendo quei piani quinquennali noi vediamo quanto di quello che avevano pianificato e ipotizzato e incentivato e sostenuto sia diventato capacità competitiva dell'industria di quel paese. Ecco, non dobbiamo passare, come dire, dal dileggiare allo scimmiottare, quindi pensare di creare, però sicuramente abbiamo bisogno di pensare di essere più flessibili, meno pesanti come Stato, ma anche con una capacità di pianificare gli obiettivi più a lungo termine.
1: Grazie senatore Basso, è assolutamente condivisibile il suo pensiero e mi rivolgo adesso al senatore Nave per introdurlo nella discussione. Il tema quindi, anche come obiettivo di questo documento da parte del Competence Center, è proprio stimolare e favorire ulteriormente un continuo dibattito tra, diciamo, chi opera nell'industria e chi ovviamente opera invece nel mondo della costruzione, del miglioramento e dell'implementazione delle norme legislative, e quindi ovviamente la politica. Direi che uno dei punti importanti, diciamo non tecnici ma di cornice di questo documento, è quello di dire facciamo squadra, lavoriamo insieme, ministero, parte politica, industria, imprese, università, centri di competenza, centri di ricerca, proprio perché, come si diceva, l'Italia ha una base di eccellenza molto, molto forte. Allora, come riuscire effettivamente a migliorare questo processo di connessione tra tutti questi attori, e che tipo di ruolo quindi dovrebbe avere o potrebbe avere in maniera più forte la politica.
3: Grazie, innanzitutto grazie per l'invito e soprattutto per aver avuto oggi una fotografia su quello che è in realtà un pensiero che ritengo noi delle opposizioni, come dire, finora il dato non era uscito fuori, ma a questo tavolo ci troviamo più o meno concordi su una linea, ed è quella dell'opposizione su quello che possa essere un piano industriale. Ci sono delle distinzioni da fare, perché seppur ritengo che possiamo essere concordi sulla linea, poi il modo con cui viene coniugata sul territorio, beh, quella lì fa la scelta politica. Allora c'è differenza, nonostante, ecco, ritengo ci sia un'unità di intenti tra chi ha questo tavolo oggi. È pur vero che per esempio misure come Industria 4.0 e Industria 5.0 non hanno aiutato le micro e piccole imprese, perché mostravano una soglia, uno scoglio notevole da superare dovuto, ecco, alla capacità finanziaria, al credito d'imposta. Ricordo che invece con Transizione 4.0 si era molto più vicino anche a quel mondo lì, quindi proposta fatta nel governo Conte. Però detto questo, io ritrovo delle misure da voi messe, come dire, nero su bianco, che sono assolutamente condivisibili, rappresentano la realtà del paese, pur facendo dei distinguo su quello che può essere, ecco, la microimpresa e manifatturiera da quella che è per esempio il mondo dell'artigianato, che ha pur necessità di mantenere dei numeri, a volte lo scaglione fa la differenza anche contrattuale, non solo di oneri ma anche in modo contrattuale, cioè avere 40 sarti che lavorano manualmente non è la stessa cosa di avere 40 che lavorano su una linea di produzione che invece è fatta a livello industriale, anche a livello sartoriale. Quindi c'è una dimensione ancora da verificare all'interno di chi lavora in determinati numeri e contesti. Quindi avere una fase di transizione per gli scaglioni assolutamente aiuta. Ecco, prima la collega accennava a quella che è la soglia, no, sulla flat tax o il contratto dei minimi. Quando ho raggiunto la soglia, poi vado da mio cugino, vado dall'amico e quindi riesco a bypassare. Su questo l'italiano poi in realtà c'ha il suo ben da fare, soprattutto in un contesto in cui le lobby poi sono forti anche a livello di rappresentanze sindacali. Quindi condivisibile in pieno quella linea. La politica deve fare la sua parte, ma ripeto, la fa poco la sua coniugazione. Quindi ecco, in momento in cui si è d'accordo su questa linea, non si può fare altro che emendare sulle risposte da dare. Ritengo noi l'abbiamo fatto, l'ho fatto personalmente, per esempio per il mondo degli artigiani, proponendo, ecco, di portare a 49 il numero dei dipendenti per le aziende artigiane senza essere considerate una PMI, per avere, ecco, quello che qui viene scritto, cioè una ripartizione differente, e quindi dare un contesto particolare per la crescita. Come correttamente sosteneva il collega Basso, non sempre il numero è corretto che la piccola o meglio la microimpresa, l'azienda artigianale debba fare quest'altro, ma nel momento in cui c'è una necessità tecnologica allora bisogna intervenire. In questo caso i competenze inter fanno la differenza. Perché? Perché c'è quel lavoro di foresight tecnologico che di certo non se la può permettere la microimpresa. E questo il competence center con la parte scientifica dell'università invece sono al corrente con quei meccanismi dell'horizon scanning, no? Cioè quindi di capire dove la tecnologia si evolve invece aiuta, e allora lì c'è bisogno e necessità di incidere. Così come ritengo che la parte di formazione sia fondamentale, quindi anche quella proposta sui voucher sia altamente condivisibile, ma dirò di più, leggevo quest'estate il libro di Padre Ricco e Padre Povero di Kiyosaki, dove veniva riportato un dato fondamentale: nelle nostre scuole non si insegna la materia della finanza, quindi anche la possibilità di formare i giovani imprenditori, e quindi anche quel passaggio generazionale diventa fondamentale nel momento in cui si hanno nozione anche di finanza, non solo di economia. Ritengo anche assolutamente condivisibile l'aspetto del controllo, perché nulla è possibile, se non è verificabile un processo non si possono tirare poi le conclusioni, quindi il controllo va assolutamente fatto, e quindi anche quella partecipazione da parte dei competence center sul trovare dei partner che rendano poi efficace quelle misure da parte delle imprese che hanno usufruito di incentivi diventa fondamentale, perché si va anche ad operare su quella che è la necessità del momento e non superare il momento della crisi avendo degli investimenti. Quindi io da questo punto di vista ritengo che la politica debba fare la sua parte nel momento in cui ha le idee chiare, ha una fotografia come quella che c'è oggi qui. Io ritengo che queste proposte possano coprire quel contesto attualmente insomma in difficoltà. Ricordo sempre i 35 mesi di calo industriale, un'economia ferma al mese di luglio, leggevo agli inizi di settembre, e da inizio gennaio praticamente stagnante, quindi una necessità di rivedere i paradigmi pur non toccando quello che è la parte economica, che ritengo possa essere anche sufficiente, ma se distribuita bene, correttamente, lungo tutto il tessuto produttivo nazionale. Grazie.
1: Grazie. Mi permetto di leggere ora brevemente un messaggio dell'onorevole Mollicone, che appunto si scusa per non essere qui oggi, quindi cerco di leggerlo. Allora, desidero rivolgere il mio più cordiale saluto alla dirigenza del CIM, al CEO Enrico Pisino e a tutte le autorità, ai colleghi parlamentari, ai rappresentanti del mondo dell'industria e della ricerca riuniti oggi al Senato nella sala degli atti parlamentari. In più occasioni ho avuto modo di incontrare i vertici e le realtà operative dei centri di competenza nazionali, potendone apprezzare direttamente lo straordinario valore strategico. I competence center come il CIM rappresentano un presidio tecnologico-scientifico irrinunciabile per la nostra nazione, reali orchestratori capaci di mettere in rete la ricerca accademica di eccellenza con il tessuto vivo delle nostre piccole, micro e medie imprese, favorendo il trasferimento tecnologico e la crescita del capitale umano. Il position paper presentato oggi, Misurare per scegliere, investire per crescere, e la proposta con il Programma Nazionale per la Competitività delle Micro, Piccole e Medie Imprese 2027-2031 offrono un contributo di straordinario pragmatismo al dibattito della politica industriale e scientifica del Paese. In un contesto globale sempre più competitivo, puntare alla scalabilità dimensionale delle imprese, sull'innovazione integrata, sulla formazione e la misurazione oggettiva degli impatti delle politiche pubbliche, significa tracciare la rotta corretta per la competitività del Made in Italy. La convergenza tra ricerca scientifica, applicazione tecnologica e sviluppo industriale costituisce uno dei pilastri centrali del futuro della nostra economia. Per questa ragione riteniamo fondamentale raccogliere e approfondire le analisi e le 7 proposte elaborate dal CIM. A tal fine annuncio con piacere che inviteremo quanto prima il Centro di Competenza Nazionale CIM in audizione ufficiale presso la Commissione da me presieduta alla Camera dei Deputati per illustrare nel dettaglio questo piano strategico e coordinare le necessarie iniziative istituzionali e legislative a sostegno della ricerca applicata e dell'innovazione delle PMI. Un saluto il Presidente Federico Mollicone. Arriviamo in chiusura e lascio la parola all'ingegner Pisino per un po' insomma tirare le fila e dare un suo ultimo contributo prima di liberare la sala e i nostri ospiti qui presenti.
4: Intanto grazie a tutti, grazie ai senatori e all'onorevole deputata per diciamo aver preso parte a questo diciamo il confronto che conclude la giornata, no? Però volevo puntualizzare tre aspetti, uno per ogni vostro intervento. E parto dalla onorevole Pastorella. Effettivamente è un'autocritica quella che noi abbiamo fatto ai Competence Center, nel senso che già in Industria 4.0 i competence center erano identificati come soggetti che avrebbero dovuto poi camminare con le proprie gambe, no? Questa fu la parola di qualche, diciamo, direttore del MISE all'epoca. E quindi è un'autocritica, cioè quindi è un impegno che noi ci prendiamo e lo vogliamo appunto esplicitare in maniera chiara. Perché? Perché lo leggiamo all'interno di questo position paper, è il problema di molte piccole imprese, quella di trovare una propria zona di comfort e continuare, come dire, a sopravvivere senza fare la differenza, no? Quindi il tema di puntare alla crescita con i finanziamenti privati riguarda anche i competence center, fino a limitare quindi il contributo del finanziamento pubblico. Quindi ha centrato esattamente quello che volevamo in qualche modo trasmettere come impegno. E il tema invece è legato alle filiere strategiche, le chiamiamo così, no? Il senatore Basso ha messo in evidenza, che devono essere in qualche modo guidate da un paese, non dalla sola impresa. Io credo che vada fatto anche come Italia. Io non credo che esista, no? O meglio, non ne ho, come dire, non sono informato evidentemente, qual è la strategia dell'industria, qual è la politica, o meglio, cosa esprime la politica in termini di filiere strategiche per il paese, per essere indipendente, per garantire la sovranità, per crescere più velocemente. La Francia lo fa, cioè la Francia è esplicita, no? Cioè dà queste indicazioni. Il nucleare, o meglio l'energia, è una filiera strategica, deve essere curata lungo tutta la filiera. Ecco, io credo che quello che lei ha puntualizzato riguarderà anche le piccole e medie imprese, ma non sono le piccole e medie imprese che possono da sole, e come dire, per quanto private, definire questa politica. Quindi io mi aspetto che sia soprattutto la politica a definire quelle che potrebbero essere, da un confronto naturalmente con le associazioni, con le grandi imprese, quelle che potrebbero essere le filiere rilevanti per l'Italia, anche in termini di eventualmente garanzia delle materie prime o delle materie critiche, no? Quindi con i temi del riuso, riciclo, eccetera eccetera, no? Quindi io credo che dalle piccole e medie imprese non possiamo aspettarci questo indirizzo, ma credo che lei volesse proprio evidentemente sottolineare questo. Terzo punto, la formazione, no? Che mi ha messo in evidenza come punto di attenzione, no? E naturalmente parliamo anche di ITS, parliamo di ITS Academy, parliamo anche di formazione, upskilling e reskilling delle persone. Io credo che anche da questo punto di vista vada fatta una azione che trasformi il sussidio, il supporto alle imprese in crisi attraverso azioni che portino la forza lavoro a trovarsi preparata quando poi la crisi prima o poi finirà in quel comparto, no? E non voglio, come dire, evidenziare altre azioni che naturalmente non sono state tutte considerate all'interno di questo position paper. Non abbiamo voluto affrontare il tema del costo dell'energia, non abbiamo voluto affrontare il problema dell'attrazione degli investimenti per le grandi imprese. Sono tutti temi che nel capitolo industria manifatturiera italiana dovrebbero in qualche modo completare un focus, che è quello che era un po' l'obiettivo di questo position paper, per sostenere soprattutto le micro, piccole e medie imprese. Un ultimo punto, credo che un po' tutti siate passati sul tema della rilevanza della manifattura. Io non sono un tifoso della manifattura, sebbene abbia lavorato tantissimo con le scarpe antinfortunistiche, come dico io, no? Quindi all'interno degli stabilimenti produttivi. Però la manifattura garantisce l'evoluzione tecnologica, garantisce lo sviluppo delle competenze, è fondamentale, va letta in assoluto, non soltanto in relativo, in assoluto è ancora una cosa importantissima per l'Europa, però in Europa ormai l'Italia non sta più giocando il ruolo che giocava negli anni 90 o all'inizio degli anni 2000, da protagonista. E dobbiamo capire come ha fatto la Spagna a fare della manifattura una leva importante per il suo sviluppo economico. Oggi, dialogando con le grandi imprese, quindi non con le piccole e medie, ma con le grandi imprese, guardano la Spagna con un interesse mai visto, e quindi secondo me, ripeto, dovremmo affrontare o sviluppare un altro position paper, quindi quello non è stato in qualche modo affrontato all'interno di questo studio. Io vi ringrazio tantissimo, perché l'obiettivo oggi era di non raccontare un punto d'arrivo, un position paper così come l'abbiamo chiamato, ma di aprire un confronto, e quindi mettiamo sul tavolo dei pensieri che arrivano dalle imprese. Non sono i pensieri del Competence Center quelli che abbiamo riportato, sono, diciamo, quello che noi abbiamo raccolto dialogando con gli imprenditori e con le imprese, che non rappresentano significativamente o statisticamente l'insieme delle piccole imprese italiane, che sono tantissime, c'è un numero, come dire, che a me spaventa, però sono vere, sono, come dire, dirette. E quindi vi ringrazio ancora per il tempo che ci avete dedicato.
1: Grazie a tutti e buona continuazione di giornata.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Il filo di Arianna.
2: Donne fuori dal labirinto.

0: è il santo delle genti, il cantore del creato, ma anche colui che ha dato piena dignità alle donne ancora nel 1200 nella via spirituale. Buon pomeriggio da Arianna Voto. Oggi celebriamo la festività di San Francesco, patrono nazionale, che ha voluto unire la sua missione a quella di Santa Chiara e che prima di tanti altri è stato precursore di una chiesa universale aperta ai poveri, agli ultimi, spogliata delle sue ricchezze terrene e materiali. Oggi ne parliamo con due ospiti veramente speciali. Abbiamo con noi, non poteva essere che così, una donna, Cecilia Dall'Oglio, responsabile italiana e global advisor del movimento Laudato Si, già movimento cattolico globale per il clima. Benvenuta.
1: Salve, grazie molte, salve a tutti.
0: Ecco, ricordiamo, un'organizzazione cattolica impegnata nella cura del creato e nella giustizia climatica, quindi che si ispira anche a San Francesco e poi all'enciclica di Papa Francesco, la Laudato Si, che ha voluto rivalutare anche l'attenzione al creato di questo santo e da cui ha preso anche il nome. Ecco, Cecilia Dall'Oglio, tu hai avuto importanti ruoli anche in molte organizzazioni ecclesiastiche e cattoliche. Parliamo per esempio della più grande rete di volontari, la FOCSIV, e poi sei anche consigliera della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana. E allora, le donne hanno un ruolo sempre più importante nella Chiesa, partecipano anche al Sinodo. Raccontaci innanzitutto questa tua esperienza personale. E poi daremo voce anche al nostro ospite maschile, perché sappiamo che lavoriamo sempre in parità di genere in questa trasmissione, ma lo lasciamo un attimo da parte.
1: Allora, grazie tantissimo. Intanto questo richiamo a San Francesco oggi veramente è molto forte, e soprattutto nell'ottocentesimo anniversario, quindi grazie moltissimo di questo spazio. E per noi San Francesco, per il movimento Laudato Si, è proprio l'abbraccio di San Francesco con il lebbroso, da cui nasce, no? La sua conversione e poi anche proprio il canto di San Francesco nel creato, quindi quello che poi per Papa Francesco nella Laudato Si è stato proprio ascoltare sia il grido dei poveri che il grido della terra. Ecco, io rettifico soltanto, ecco, per la Conferenza Episcopale io sono stata una collaboratrice, ecco, consigliera in senso lato per la Commissione Giustizia e Pace Europa, e questo mi ha dato modo per 25, dal 2001, ho terminato proprio a fine 2025, di girare molto per l'Europa ascoltando questo grido dei poveri e della terra. Sono stata anche a fare un momento simbolico di preghiera ecumenica davanti ai reattori di Chernobyl, ecco, per dire quante esperienze forti. Sulle donne, innanzitutto Madre Chiesa è la prima donna, per noi la Chiesa è una madre, perché come una madre si ama e si soffre anche quando certe volte non è facile, no? Essere anche, ispirare e mobilitare il mondo cattolico con il nostro carisma a vivere la Laudato Si, anche i nostri migliaia di animatori Laudato Si che sono in Italia e nel mondo vivono veramente questa dimensione ecclesiale come una madre a cui volere bene e quindi anche un po' soffrirci quando le cose non sono così facili. Le donne nella Chiesa, vorrei ricordare innanzitutto un'amica, perché con lei abbiamo collaborato in Conferenza Episcopale quando era nel gruppo esperti dell'ufficio problemi sociali e lavoro, e io anch'io nella consulta nazionale per la FOCSIV e poi per il movimento Laudato Si, anche come esperta del gruppo creato, che lo sono ancora, ecco, per la Conferenza Episcopale, ed è suora Alessandra Smerilli, terza donna nominata prefetto, lei è la prima nominata da Papa Leone
0: ed è anche una grande economista, quindi diciamo che ha rotto questo tetto di cristallo non solo nella Chiesa ma anche in una materia che è, come dire, spesso appannaggio maschile.
1: Ass- Assolutamente, una donna che veramente è la propria vocazione, no? Di suora e di consacrata, che ha lavorato tanto anche con lei. Ci siamo incrociati per esempio su Prophetic Economy insieme a Luigino Bruni, e poi che è diventata L'economia di Francesco. Ecco, quindi le donne nella Chiesa stanno avendo uno spazio molto molto grande. Poi è stato nominata anche prefetto da Papa Leone, la direttrice del Dicastero per la Comunicazione, che succederà a Paolo Ruffì, che è, voglio proprio in questo 4 ottobre mandargli un ringraziamento per il suo servizio nella Chiesa tutti questi anni, il primo laico uomo.
0: Ecco, possiamo prefetto. Mandargli anche gli auguri per il compleanno, perché Paolo Ruffini proprio oggi festeggia il suo compleanno ed è stato anche il fondatore di GR Parlamento, nonché direttore di Radio 1, quindi
1: guarda, mi fai venire
0: è veramente
1: brividi,
0: un'occasione
1: non lo
0: incredibile.
1: Sapevo, è la gratitudine per quello, perché nell'umiltà, nel nascondimento, io penso anche nel martirio quotidiano, fuori dagli occhi, no? E dagli riflettori, una persona che ha saputo veramente tessere nella Chiesa al servizio. Quindi grazie e tantissimi auguri, Paolo, per tutto quello che hai fatto.
0: Grazie anche al direttore e fondatore di GR Parlamento. E dunque, dicevamo, Papa Leone e le donne, e proprio nella festa della Trasfigurazione il 6 agosto ad Assisi, Papa Leone XIV ha citato San Francesco e Santa Chiara come simboli dell'aurora e di una rivoluzione del Vangelo vissuta senza sconti, capace di accendere la speranza e abbattere i muri della paura. Quindi diciamo che si arriva al Cristo insieme, donne e uomini.
2: C'è quel matto di Francesco. Siediti, perché non mangi con noi?
3: Mi basta soltanto qualcosa.
4: La sua immagine ha riempito la mia esistenza fin da quando ero ragazzina.
5: Chiara dice di amare Cristo. Forse ama te e non lo sa.
6: Chiara è bella, Rufino, ma non tentarmi con le tue paure. Non voglio che qualcuno ti possa umiliare.
4: L'amore ha un prezzo.
7: Chiara, dov'è? Al lazzaretto. Portala a San Damiano.
8: Parla. Il Papa ti ascolta. Credi sia importante vestire da miseri?
7: È solo un primo passo.
0: Ecco, questo affiatamento così puro tra Francesco e Chiara nella loro missione è veramente di esempio anche oggi per una parità di genere anche nella Chiesa, nel cammino di fede. Un cammino che innanzitutto coinvolge credenti ma anche non credenti, un cammino in cui nella concretezza, nella fatica, ma anche nell'osservazione, nella bellezza della natura, del creato attorno a noi, riusciamo forse anche a compiere una trasformazione spirituale. E questo è un messaggio che va anche ai laici, ovviamente. E svegliamo il nostro ospite maschile, quindi Gigi Bettin, benvenuto.
9: Grazie.
0: Sviluppo Umbria, lavora in Sviluppo Umbria, che è l'agenzia regionale che sostiene la crescita economica dell'Umbria, ma anche un viandante, un amante dei cammini, e da un decennio si occupa proprio della promozione e tutela del Cammino di Francesco. Che cos'è il Cammino di Francesco e come si sviluppa?
9: Beh, è molto coerente con quanto è stato detto da Cecilia, e anche sul tema poi della femminilità, e lo citerò con un esempio concreto. Prima di tutto, il Cammino di Francesco è formato da due parti: cammino e Francesco, l'identità è Francesco. In questo cammino Francesco è al centro, perché è un cammino nato dal basso, quindi non già fondato da una regione o da un ente pubblico. Nel corso degli ultimi 30 anni autori, associazioni italiane e straniere hanno sentito il bisogno di unire in una linea, quindi in un cammino, in un percorso, i luoghi dove è passato Francesco, quindi i luoghi citati nelle fonti francescane. In questo modo chi cammina entra in dialogo con Francesco attraverso i luoghi. Quali sono i luoghi di Francesco? Beh, principalmente sono gli eremi e i conventi, silenzio e attività, no? L'attività verso i lebbrosi, l'attività verso i più fragili, i più poveri, la comunità. Quindi, come dire, silenzio e lavoro e fatica e servizio. Questo cammino che attualmente si sviluppa da Rimini verso Laverna, quindi dall'Emilia Romagna verso Laverna, da Firenze, un altro punto di partenza, verso Laverna e Cortona, ha la sua meta in Assisi e nella parte sud parte da Roma attraverso la Valle Santa di Rieti, dove sono i famosi santuari di Greccio legato al presepe o di Poggio Bustone, la foresta, Fonte Colombo, e poi entra in Umbria. Cosa accade? C'è tutto l'elemento, il portato dei cammini di pellegrinaggio medievali, ma non è un cammino storico. Questo negli ascoltatori potrebbe far venire il dubbio: ah, allora è un'invenzione, ve lo siete inventato? No, però, attenzione, come ho detto, è nato dal basso. C'era questa voglia, a partire dalla fine degli anni 90, di rimettersi in cammino in Europa. Sappiamo la storia del cammino di Santiago. Santiago a fine anni 80, a metà degli anni 80, erano circa 1000 le persone che arrivavano a piedi percorrendo il cammino di Santiago.
0: Oggi sono veramente migliaia, ha avuto un'esplosione anche turistica, il turismo religioso per l'appunto, per cui è diventata una meta anche per chi non crede.
9: Esatto, e questo ci ha posto una domanda. Questa realmente io non saprei spiegarlo, perché a volte è bello saper dire che non si hanno le risposte, però in Europa è nata la voglia di rimettersi in cammino a piedi, quindi non più raggiungere nel nostro caso Assisi con l'auto, ma raggiungerla a piedi o anche in bicicletta, o anche, se si sta ed è importantissimo questo, anche con ausili, anche persone con disabilità stanno arrivando, quindi ipovedenti, abbiamo mappato negli anni, ed è importantissimo. Perché, e quindi mi ricollego alla domanda iniziale, cambiamento, al centro di un cammino, qualunque esso sia, in particolare il cammino di Francesco, c'è che se funziona quel cammino, se tu ogni giorno ti sei svegliato, hai rifatto lo zaino, hai camminato, sei un essere fragile sotto il sole, sotto la pioggia, con i problemi, magari hai sbagliato un bivio e ti sei perso, sei dovuto tornare indietro, sei fragile, però al centro c'è che torni a casa cambiato. Cambiato non vuol dire una grande trasformazione, non dobbiamo immaginare elementi. Io non sono mai tornato a un cammino biondo con gli occhi azzurri, ora chi mi vede non mi... No, ma io sono abbastanza scuro. Ma è quella sensazione di essenzialità, per esempio. Semplicemente una delle cose che più spesso sento dire, io stesso sono pellegrino, è che, ah mamma mia, ero partito con lo zaino da 10-12 kg, ci avevo messo tanta roba superflua che non mi serviva, per la paura, no? di non avere cose con me, e lungo il cammino le ho lasciate, quindi ho lasciato una maglietta che poi sarà utilizzata da un'altra persona. L'essenzialità, e quello è uno dei cambiamenti. Poi
0: l'essenzialità è anche forse la provvidenza, nel senso che magari quello che ti serve ti verrà dato anche se non te lo aspetti.
9: Questo è uno dei temi più affascinanti sul cammino di Francesco, per esempio sulla scorta, no? Sui passi della tradizione medievale del pellegrinaggio. Prima verso le mete religiose partivano i re, partivano i principi, ma partivano tantissime persone povere, e quindi c'è un sistema di accoglienza a offerta, quindi il cammino aperto a tutti a prescindere anche dal reddito.
0: E questo è veramente nello spirito francescano. Non abbiamo detto all'inizio che noi stiamo trasmettendo dalla sede RAI di Perugia, il cuore dell'Umbria, non poteva che essere così, e l'Umbria ovviamente è protagonista di questo 8° centenario dalla morte di San Francesco. Allora ascoltiamo la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti.
10: In questo 8° centenario l'Umbria diventa la capitale dei valori francescani: pace, dialogo, custodia del creato, custodia dei più piccoli e dei più fragili, custodia della povertà. Ecco, tutti i valori francescani diventano oggi un'esplosione di vita. Questo è stato anche il sottotitolo che ha scelto il Comitato Nazionale per segnalare quanto è vivo oggi Francesco, quanto è vivo.

0: Francesco, centrale nella vita non solo religiosa ma anche politica ma anche culturale.
1: Come vive la regione Umbria la sinergia con il territorio, con gli enti locali?
0: Gli enti locali sono per noi fondamentali. Crediamo di aver fatto la nostra parte come Regione dell'Umbria animando iniziative con la legge 1 del 2026. Ben 62 comuni hanno fatto iniziative in Umbria ispirate a San Francesco, ai suoi valori. In questo centenario la Regione non ha voluto avere un proprio comitato, ma ha voluto dirigere e animare le attività di tutti i comuni dell'Umbria e ha voluto aiutare il Comitato Nazionale nelle celebrazioni francescane, anche con l'impiego di importanti risorse. Ne cito una tra tutti: abbiamo valorizzato i trasporti pubblici locali connettendo Assisi a tutta l'Umbria per valorizzare tutti i luoghi bellissimi che abbiamo in Umbria in questa chiave del centenario. Queste iniziative sono state tutte sostenute dalle risorse regionali, come è stata sostenuta una bellissima mostra sui centenari.
1: La mostra documentaria Creature Umbre,
0: che si trova a Palazzo Donini, mostra fino al 10 gennaio. Abbiamo sostenuto la bellissima mostra alla Galleria Nazionale dell'Umbria e abbiamo sostenuto anche percorsi che vanno oltre il centenario. Ne cito uno importantissimo che abbiamo definito il Monumento alla Vita, l'hospice pediatrico che sorgerà in Umbria su questa base, cioè sul valore della vita sempre e soprattutto l'attenzione ai più piccoli e alle fragilità, che diventano un'opera segno del centenario francescano. Sorgerà l'hospice pediatrico nella rete regionale delle cure palliative pediatriche e avrà proprio il lascito di questo centenario.
1: E la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, lo citava, il Comitato Nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario di San Francesco, che è presieduto dal poeta e scrittore Davide Rondoni, che ci racconta come questo santo riesca a coinvolgere tutti, credenti e non credenti, donne e uomini di buona volontà, come citava nella sua enciclica Laudato Si Papa Francesco.
2: Sì, è un santo che interessa a tutti perché porta con sé la letizia, cioè una vita fertile, ne parliamo dopo 800 anni, porta con sé una proposta di amore povero al mondo, cioè la povertà intesa come il vero amore che non vuole possedere, che non vuole chiudere le persone nel proprio recinto. E quindi è affascinante in un momento in cui forse c'è poca letizia in giro e poco umore povero. E quindi Francesco viene guardato con grande attenzione. Io ho chiamato il comitato che indegnamente presiede un'esplosione di vita, e c'è un'esplosione di vita, perché da una vita fertile nasce un'esplosione di vita.
1: Ce la racconta, ci racconta brevemente le iniziative.
2: Le iniziative sono un'infinità, i soldi del comitato li ho usati per cose che rimangono nel tempo, quindi la conservazione dei beni librari, la digitalizzazione, 10 statue nuove fatte da grandi artisti in tutte le città italiane, un campo da calcio per i bambini poveri in Egitto, cioè cose che fra 100 anni ci saranno ancora. E poi intorno c'è un'esplosione di 1000 patrocini, a 1000 iniziative in giro per il mondo, anche in 50 paesi fuori dall'Italia.
1: Francesco è tornato all'attenzione della collettività sin dalla scelta del nome di Papa Bergoglio e poi con la Laudato Si, l'attualità anche della crisi, dei cambiamenti climatici. Cosa ne pensa?
2: No, io credo che Francesco fosse già l'attenzione di miliardi di persone prima, poi a volte certe cose servono a richiamare l'attenzione dei media, di chi si occupa di comunicazione, ma Francesco era già presente e continuerà ad essere presente nella vita reale di tante persone.
1: E nella sua vita ci racconta qualcosa di più personale?
2: Beh, da un lato un poeta non può non fare i conti con Francesco in Italia, perché è il primo grande poeta in volgare, Dante era un francescano, io sono stato, diciamo così, allievo di un poeta come Luzzi, come Bigongiari, Toscani, figli anche loro di San Francesco. Ecco, per me personalmente Francesco è innanzitutto un uomo commosso, cioè un uomo che guarda la vita in modo commosso, perché la vita è più grande di lui, altissimo, onnipotente, ma questo mistero è buono, perché Dio si è fatto bambino.
1: Francesco è anche in grado di portare il Cristo presso i non credenti, quindi anche questo è un messaggio importante.
2: Francesco, come dice la Bibbia, non divideva il mondo in credenti e non credenti, questa è una palla che ci stiamo inventando noi da 300 anni. Gli uomini si dividono in credenti e idolatri, cioè tra chi crede in un Dio grande, vero e misericordioso e chi invece crede nei propri soldi, nel proprio corpo, nel proprio successo o in altri idoli analoghi, il potere. Quindi Francesco porta l'idea di un Dio grande e che ama la libertà, e questo è affascinante.

0: E dunque Francesco, il suo valore letterario, la prima lauda in volgare della letteratura italiana, Francesco ispiratore anche del movimento per il creato, Cecilia Dall'Oglio.
1: Sì, assolutamente. Mi ha colpito la presidente Stefania Proietti, anche lei con cui abbiamo camminato insieme nel gruppo esperti creato della conferenza episcopale, e questi politici secondo il cuore, proprio, no? Secondo il cuore di Dio, ci danno tanta forza per andare avanti. Cioè, San Francesco è il patrono d'Italia e questa politica che sia veramente ispirata da questo patrono, e c'è tanto da fare. Un anno fa noi eravamo con tutto il movimento Laudato Si proprio ad Assisi per lanciare con tutto veramente gran parte del mondo cattolico italiano, dalla Coldiretti all'Azione Cattolica, passando per le ACLI alle congregazioni religiose, una grande chiamata alla responsabilità per la transizione ecologica, dai dibattiti ai dialoghi e dal dire al fare. C'è necessità di accelerare la transizione ecologica verso energie rinnovabili, sostenibili, energie di pace, perché vediamo gli interessi sui combustibili fossili e sulle risorse minerarie, quanti conflitti ti stanno scatenando nel mondo. Quindi noi come Movimento Laudato Si cerchiamo di impegnarci in questo amore politico, come ci richiamava anche la Fratelli Tutti, per ispirare la politica. Lo facciamo anche a livello europeo, abbiamo patroni d'Europa come San Benedetto, Santa Caterina, e veramente anche a livello europeo l'Europa deve rimanere fedele alla sua chiamata e anche a tutti gli impegni che aveva preso su questi temi della transizione climatica ed energetica. Abbiamo una campagna europea sottoscritta da centinaia di associazioni in Europa e realtà cattoliche e di altre confessioni, che si chiama proprio Europa sì fedele. Voglio però anche risponderti rispetto a quell'altro aspetto fondamentale che richiamava Rondoni, l'aspetto contemplativo, perché noi come Movimento Laudato Si cerchiamo di tenere sempre insieme la dimensione profonda, spirituale, contemplativa, con quella degli stili di vita personali e comunitari sostenibili, e la dimensione politica. Sono tre dimensioni che non si possono distinguere, e questa contemplazione è fondamentale. Ecco,
0: questo binomio fra contemplazione e anche vita pratica è propria del cammino, Gigi Bettin.
2: Assolutamente sì. Se lo guardiamo, prima ho provato a parlare del pellegrino, ma guardiamo il cammino cosa porta sulle comunità. Mi riaggancio a Cecilia, no? Dal dire al fare. In questi 15 anni il Cammino di Francesco e la Regione Umbria hanno particolarmente messo al centro il terzo settore, le associazioni civili. Perché? Perché sono l'anima del cammino. Quindi dalla contemplazione, quindi dai presupposti che sono la sostenibilità, però all'azione. Grazie alla società civile, al terzo settore, la manutenzione dei sentieri, che è qualcosa che grava anche sull'ente pubblico. Ma per esempio pensiamo anche al cammino che sta facendo sorgere, questo è il lato di turismo sostenibile, nuove occupazioni. Questi cammini, parliamo di Francesco, ma per esempio volevo citare il cammino di Santa Chiara da Montefalco e Santa Rita da Cascia, che passa da Spoleto col parco culturale ecclesiale della diocesi di Spoleto-Norcia. Beh, sta riattivando l'economia, quindi nuovi giovani che possono fare il lavoro di guida escursionistica e restare sul territorio, riaprire un piccolo bed and breakfast e quindi un'integrazione del reddito. Questa è economia civile, un'economia sana che consente ai giovani di restare sul luogo. E chiudo anche con un ulteriore esempio: il patrimonio pubblico ma anche religioso. Il cammino dà nuova vita a queste pietre meravigliose di cui l'Italia, queste chiese, conventi, che però sono pietre, se non sono animate dal terzo settore, dall'associazione o da chi con curiosità si butta dentro e riapre, bene, abbiamo tantissimi esempi di un patrimonio culturale che è stato riaperto al pubblico grazie al cammino, grazie all'associazione, grazie ai comuni che sono sempre centrali. È una sinergia, quindi anche il cammino, e chiudo, che produce nuova fiducia, collaborazione del cittadino con l'ente pubblico e con la regione.
3: Altissimo, onnipotente buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore, et omne benedizione. ad te solo altissimo se confane, et nullo homo ene digno te mentovare. Laudato siemi, Signore, con tutte le tue creature, specialmente Messer lo frate sole, lo quale iorno ed allumini noi per lui, ed ello è bello e radiante, con grande splendore, de te altissimo porta significazione. Laudato siemi, Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite, et preziose et belle. Laudato siemi, Signore, per frate vento, et per aere, et nubilo, et sereno, et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato siemi, Signore, per sora acqua, la quale è molto umile, et umile, e preziosa e casta. Laudato siemi, Signore, per frate fuoco, per lo quale n'allumini la notte, ed ello è bello, et iocundo, e robustoso et forte. Laudato siemi, Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sostenta et governa et produce diversi frutti con coloriti fiori et erba. Laudato siemi, Signori, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengo infirmitate e tribolazione. Beati quelli che il sosterranno in pace, che da te, altissimo, si erano incoronati. Laudato siemi, Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non farà male. Laudate e benedicetemi, Signore, e ringraziate e serviateli con grande umilitate.
0: Torniamo alla prima fonte di ispirazione che Francesco ci ha tramandato, il Cantico delle Creature. Ispirazione spirituale, valore letterario, ma c'è anche un valore scientifico vero e proprio, incredibile, perché, come ci spiega il neuroscienziato e saggista Stefano Mancuso, tutti gli elementi naturali che vengono citati sono realmente il presupposto per la vita sul nostro pianeta. Stefano Mancuso.
4: Noi abbiamo sempre chiaramente trovato nel Cantico delle qualità di ordine letterario, il più antico testo poetico della lingua italiana, poi delle qualità di tipo spirituale, la lode al creatore per il creato, ma non abbiamo mai visto in maniera, credo, approfondita il fatto che il Cantico delle Creature in realtà sia anche il primo, direi, manifesto di ecologia integrale, cioè è una vera e propria guida a ciò che serve perché si produca la vita e perché la vita possa continuare ad esistere.
0: A cominciare da Frate Sole.
4: Esattamente, a cominciare da Frate Sole, che è infatti il primo fra i fratelli che viene lodato e che è, diciamo, la fonte energetica del nostro sistema. Quindi ognuno dei fratelli e sorelle che vengono lodati sono fondamentali per la vita ed appaiono nella giusta sequenza.
0: In questa rilettura del Cantico delle Creature lei ha scelto una lassa in particolare, forse quella più lontana dagli elementi naturali.
4: Sì, è la nona. Beati quelli che perdonano e che sostengono infermitate e tribolazione. Sembrerebbe a prima vista davvero una lode di Francesco, diciamo, potremmo dire alle persone buone. In realtà io credo che Francesco stia dicendo una cosa molto diversa, cioè coloro che perdonano e che sostengono infermitate e tribolazione sono, traducendolo in italiano corrente, potremmo dire coloro che cooperano e che sostengono le debolezze e i problemi della comunità. E allora perché? Come mai Francesco ritiene che coloro che aiutano una comunità siano fondamentali per la vita? Perché è vero che è così, perché l'evoluzione premia quelle specie che sono in grado di cooperare.
0: In una parola, non ci si salva da soli.
4: Esattamente, non ci si salva da soli, poi la nostra specie è una specie eminentemente sociale. Il problema vero è che noi esseri umani stiamo dimenticando molto velocemente qual è l'obiettivo fondamentale della vita, cioè l'obiettivo fondamentale, il primo, Poi ce ne sono tanti altri, chiaramente, ma c'è un obiettivo che non possiamo mancare, che è quello della sopravvivenza della specie. La specie deve essere in grado di sopravvivere e noi questo sembriamo dimenticarcene, presi soprattutto dalla sopravvivenza e dal beneficio del singolo individuo. Ma vede, quando noi prendiamo qualunque problema e lo guardiamo dal punto di vista del beneficio del singolo individuo, abbiamo un tipo di soluzione. Se lo guardiamo invece dal punto di vista della sopravvivenza della specie, abbiamo una soluzione che spesso è opposta.
0: Poi però c'è una via escatologica, ovvero l'aspettativa di una vita ultraterrena o comunque di un destino ultimo per i credenti, anche per lo stesso Francesco, che loda alla fine anche Sorella Morte, morte corporale. Le chiedo, intanto, per lei che è uno studioso della biologia, delle piante, della natura, se c'è anche questa dimensione metafisica. E poi, comunque, come legge questa parte finale del Cantico delle Creature?
4: Beh, dunque, la parte metafisica e scatologica a cui lei fa cenno non fa parte della scienza, cioè proprio è una materia che, non potendo essere investigata attraverso prove evidenti, non fa parte della scienza. Questo non vuol dire che gli scienziati non abbiano ben preciso il valore dello spirito, che gli scienziati, ad esempio, non siano credenti. Io, per esempio, non ho nessuna difficoltà a dichiararmi credente. Il fatto che io sia credente non ha niente a che fare con la mia attività di scienziato. Io sono un credente che, quando lavoro da scienziato, lo faccio come se Dio non esistesse. Quindi questi sono veramente due fattori che vanno compresi. Detto questo, Sora Nostra Morta Corporale, che Francesco richiama nell'ultima lassa, beh, sembra strano, sembra particolare, sembra addirittura controintuitivo, ma la morte è fondamentale per la vita. Cioè, provi a immaginare se per qualche evento particolare di colpo nessuno morisse più, cioè se non ci fosse più morte sulla Terra. Cosa accadrebbe? Beh, accadrebbe che non ci sarebbero più risorse. Tutti quanti continuerebbero a consumare, non ci sarebbe un ritorno delle risorse che abbiamo consumato alla Terra. Il ciclo fisico naturale si richiude con la morte. È per questo che Francesco, da questo punto di vista, è davvero profetico, perché riesce a illuminare il ciclo della vita come noi poi lo avremmo compreso, ma davvero pochi decenni fa, ma lui lo comprende nel 200. È una roba realmente incredibile.
0: Cosa le ha ispirato Francesco?
4: Io credo che oggi dovrebbe essere riscoperto da tutti, credenti e non credenti, proprio per la filosofia, per ciò che Francesco racconta, ad esempio sull'uso delle risorse, no? Sul fatto che le risorse del pianeta non sono nostre. Il fatto che l'uso povero, dice Francesco e i suoi successori, l'uso povero delle risorse, beh, questa, pensi a quanto è importante questa cosa. Noi che viviamo su un pianeta che termina, le risorse non rinnovabili che potremmo usare ogni anno le termina agli inizi di luglio, quindi vive 6 mesi utilizzando risorse che non sono nostre. E di chi sono queste risorse qui che utilizziamo? Erano delle generazioni future. Da questo punto di vista è fondamentale riscoprire Francesco. Quando Francesco dice, guardate che le risorse non sono nostre, per questo che la proprietà non può esistere da questo punto di vista, delle risorse noi non possiamo usarle come se fossero nostre, ha ragione. Noi sono risorse che abbiamo trovato e che dovremmo mantenere intatte, utilizzandone soltanto quella minima frazione che riguarda la nostra sopravvivenza, perché possano sopravvivere gli altri esseri viventi e le nostre generazioni e le generazioni umane del futuro. Pensi a quale crimine stiamo commettendo. Rubare risorse alle generazioni future è un crimine molto grave, come rubare ciò che permette la sopravvivenza ai nostri figli.
0: E con questo allarme ci lascia Stefano Mancuso, che ci ha insegnato l'etologia delle piante, la capacità cooperativa delle specie vegetali, da cui anche noi esseri umani dovremmo forse imparare. Cecilia Dall'Oglio, Movimento Laudato Si.
1: Grazie. Questa capacità cooperativa di cui Stefano Mancuso ci parla, fondamentale, richiama quella fraternità universale della famiglia umana di Papa Francesco nella Fratelli Tutti, ma che adesso Papa Leone, anche nel suo ultimo viaggio in Francia, ha così così fortemente richiamato. Vorrei ricordare le bellissime parole di Papa Leone nel suo messaggio per questo primo settembre, nella giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, quando ha detto che in questo modo siamo chiamati a tutelare i molti ecosistemi che ci sono stati affidati, del creato, delle relazioni umane e del cuore. È quell'unità nella diversità che cerchiamo di vivere anche nel cammino sinodale della Chiesa, e noi, ecco, io sono anche nel direttivo ecumenico mondiale per il tempo del creato, allora vorrei su questa cooperazione concludere dicendo che oggi termina anche questo tempo del creato, un tempo ecumenico, si è aperto il primo di settembre in modo molto significativo ad Assisi con Sua Eccellenza il Vescovo di Gubbio e con il Vescovo a Crocca di Assisi, no? Bedini di Gubbio, che hanno aperto questo meraviglioso sentiero di Francesco che ripete proprio il cammino di San Francesco dalla sua spoliazione fino poi a Gubbio, dove è stato accolto dal vescovo, e che si conclude con delle iniziative ad esempio del movimento adulti scout che in tutta Italia realizzano iniziative, ne abbiamo avute più di 350 in tutta Italia, tutte le comunità si sono mobilitate, e il 3 di ottobre questo transito notturno dalla Basilica fino a San Francesco, proprio nella notte del transito, organizzato sempre ad Assisi. Quindi veramente un'esplosione, come si diceva prima, di cooperazione.
0: Gigi Bettin, con Cecilia Dall'Oglio condividi anche l'esperienza scout, un cammino che è anche simbolico.
2: E certo, perché uno dei principi base, no, è lasciare il mondo un po' meglio di come l'hai trovato, e questo ti insegna il cammino. Il pellegrino che fa questo cammino è un turista già responsabile, perché sente poi un vincolo, crea un vincolo, una relazione con la comunità che lo ha ospitato, e ritorna nel tempo. Non è soltanto una questione importantissima, anche io mi occupo di sviluppo economico, di un flusso che c'è sulle aree fragili, un flusso economico, ma la costruzione di relazioni fra la comunità e il viaggiatore, che in questo caso sul cammino chiamiamo pellegrino.
0: Allora, grazie a Cecilia Dall'Oglio e a Gigi Bettin per essere stati con noi oggi e per averci messo tutti e tutte in cammino, uomini e donne.
1: Grazie a tutti voi, laudato si.
2: E allora il saluto è quello giusto, è buon cammino a tutte e a tutti.
0: E io ringrazio Sergio Gisti, Al di là del vetro, per la messa in onda. Da Arianna Voto un saluto, l'appuntamento a domenica prossima, 16:30, GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Roberta Gentilini. Oggi 4 ottobre, a festa di San Francesco. Quest'anno ricorrono gli 800 anni dalla morte. Nella Basilica di Assisi, la messa celebrata dal Cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Il suo e il nostro è un mondo segnato da conflitti terribili, ma Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino, ha detto Zuppi. All'Angelus, in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha ricordato il messaggio di pace del poverello di Assisi. Sentiamo.
2: Mentre celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace e impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli.
1: E ad Assisi presente anche il capo dello Stato Mattarella, che ha tenuto un discorso dalla loggia del convento, come ci racconta Valentino Russo.
3: Un profeta di pace e di amore, tuttora fonte di ispirazione per milioni di persone, è San Francesco nelle parole che il presidente Mattarella pronuncia dalla loggia della Basilica di Assisi, occasione per ricordare una figura mite ma per nulla accomodante, i cui insegnamenti sono ancora più importanti oggi.
4: Terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
3: Uomo del dialogo, della fratellanza e della pace, Francesco, prosegue il capo dello Stato, guarda all'ambiente e all'umanità, ci insegna la dignità della persona e il rispetto per il creato, un albero dalle solidissime radici ancora più prezioso nei tempi attuali che Papa Leone, ricorda Mattarella, ha definito di violenza, manipolazione e arroganza.
4: L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
1: 4 ottobre, giornata mondiale degli animali, un'occasione in coincidenza con la festa di San Francesco d'Assisi per contrastare crudeltà, abbandono e maltrattamento, ma serve maggiore consapevolezza fuori dai luoghi comuni e dagli stereotipi. Sentiamo Mauro Zanda.
5: Infido come un serpente, stupido come un asino, sporco come un maiale. Gli animali da sempre abitano la nostra lingua, nei proverbi, nelle favole, nelle metafore che usiamo senza accorgercene. Ma proprio il linguaggio che ci ha permesso di raccontarli li ha rinchiusi in figure che somigliano più a noi che a loro, spesso negando o sottovalutando capacità proprie che semplicemente non riusciamo a vedere. Bruno Cignini, zoologo, autore del libro Bugie bestiali.
6: Bisognerebbe imparare ad osservare gli animali, quello che fanno, come si comportano, e non sempre pensare a quello che viene detto in luoghi comuni. Ce ne sono tantissimi, in realtà molti di questi non sono veri e ci danno anche un'immagine distorta di quello che sono i loro comportamenti.
5: E quando la scienza si avvicina alle loro esistenze reali, quegli stereotipi iniziano a crollare.
6: L'intelligenza è la capacità di adattamento, la capacità di avere successo. Ogni animale è intelligente esattamente quanto noi. Lo è la zanzara, come l'elefante, come il ratto, per perfettamente adattati per il ruolo che loro svolgono all'interno dell'ambiente.
1: Doppia apertura per Montecitorio a porte aperte, che è ripartita oggi con alcune novità. Oltre al Palazzo della Camera, infatti, anche il complesso di Vicola Valdina ha accolto i visitatori. In mattinata l'esibizione in piazza Montecitorio della banda musicale del Corpo di Polizia Penitenziaria, mentre la Corale di Orgiano ha salutato in musica gli ingressi in aula. In mostra opere di diversi autori, di recentissima installazione nelle sedi istituzionali. Continua inoltre in Sala della Lupa la mostra 1946 nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio. E da domani in Parlamento la legge elettorale torna protagonista alla Camera, i prossimi passaggi ed altro nel calendario dei lavori di Stefania Benigni.
7: L'agenda settimanale di Montecitorio è incentrata sulla riforma della legge elettorale, nel testo già passato al Senato dopo alcune modifiche e che la maggioranza punta ad approvare definitivamente alla Camera in terza lettura. Tra martedì e mercoledì previsti 3 voti di fiducia, mentre giovedì 8 ottobre è atteso il voto finale sulla riforma. Per il sindacato ispettivo, mercoledì il question time e venerdì le interpellanze urgenti. Al Senato i lavori riprenderanno martedì pomeriggio alle 16:30 con la conversione del decreto sulla continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale, il cosiddetto ex Ilva. Sempre martedì all'ordine del giorno la discussione del DDL sulla giornata del riciclo della carta e di quello di delega al governo in materia farmaceutica, collegato alla manovra di finanza pubblica. Mercoledì 7 ottobre, attese in Parlamento le comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.
1: Il notiziario termina qui, un ringraziamento va in regia Stefano Catini, Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
8: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Disco sveglia.
0: Disco sveglia.
1: Disco sveglia.
2: Buongiorno, buongiorno, sono Emilio da Vicenza, faccio un saluto a tutti i miei colleghi camionisti, auguro a tutti un buongiorno e desidererei sentire Autogrill di Francesco Guccini, grazie.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica dei Discardi, ovvero le canzoni più trasmesse dalla 20ª all'11ª posizione, ma visto che siamo veramente nella prima settimana di ottobre, quindi scendono vertiginosamente tutte le canzoni estive, andiamo a guardare anche cosa succede dalla 30ª posizione in su. E allora, in 30ª posizione una canzone regina di quest'estate è sempre stata sul podio, Sorry Scusa Lo Sento dei Pinguini Tattici Nucleari. 29ª posizione una new entry, anche se molto bassa, Ne Vale la Pena di 22 Simba. 28ª posizione invece una delle cover contenute in Io Canto 2 di Laura Pausini, Siamo Soli Nell'Immenso Vuoto Che C'è, che scende in 28ª posizione. 27ª posizione in leggera risalita La Città degli Angeli di Achille Lauro. 26ª posizione in vertiginosa invece discesa Canto d'Amore di Angelina Mango con Marco Mengoni. 25ª posizione in leggera risalita Malika Yanako, Detto Tra Noi. 24ª posizione Non convince il nuovo singolo Miss Italia di Dito nella Piaga, e quindi pubblicato praticamente a metà di settembre, già in 24ª posizione, così come Non convince le radio, 23ª posizione per noi di Joliet e Achille Lauro, che è in leggera risalita ma soltanto in 23ª posizione. New entry, 22ª posizione, insomma pensavamo ad un inserimento in classifica molto ma molto più alto, invece entra soltanto in 22ª posizione, quindi fuori dalla classifica ufficiale dei dischi più trasmessi, Sfera Ebbasta con Lontano. 21ª posizione Flamenco Paranoia, Samurai J. E quindi arriviamo alla prima canzone che trasmettiamo in questa classifica dei dischi caldi, 20ª posizione stabile J-Ax con Vita Morte Miracoli. Morì.

18ª posizione, in leggera risalita, quindi controtendenza rispetto alla scorsa settimana, Meraviglioso errore, una canzone scritta da Dario Brunori e Antonio Di Martino per Gianna Nannini.

0: lassù.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: 17ª posizione, altra canzone estiva in discesa ed anche insomma consistente, Agitare Coca-Cola del nostro Tommaso Paradiso.

undicesima posizione per una delle canzoni estive pubblicate proprio estate inoltrata, quindi parliamo di Antidroga di Emma e Fabi Fibra, che sale invece in controtendenza rispetto alle altre in 15ª posizione.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In 13ª posizione abbiamo la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope con Merken Cremo, Serena Brancali e The Colors, che rimane stabile in 13ª posizione, quindi nella classifica dei dischi caldi.

Ed ecco la new entry più importante di questa settimana nella classifica dei dischi caldi. In 12ª posizione abbiamo un ottimo posizionamento appunto per Biagio Tonacci con Safe, per questo nuovo duetto pubblicato il 25 settembre, ed è in playlist anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, Spiritualè.

e quindi siamo alla vetta della classifica dei dischi caldi, una canzone pubblicata a fine estate, quindi a fine agosto, che resiste comunque nelle primissime posizioni. Quindi la vetta della classifica dei dischi caldi questa settimana è occupata da Alfa con Gigi D'Alessio e con questa Genova e Napoli. Ogni bene, ovviamente ci troviamo tra poco anche con la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Ho visto un re.
1: Se lo dico, scusa?
0: Ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca,
1: beh,
0: il violino,
1: sì,
0: la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
2: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
2: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
2: Ma Salema?
0: No, il fatto è

stante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: chi è?
1: Andò a cantarlo al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada...
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
0: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava,
3: ma cosa spiegava? La rava e la fava.
1: Che storia è?
2: E in fondo la storia,
0: no, spiegamelo,
2: è sempre la stessa.
0: Cosa te l'ho detto io?
3: C'è uno che grida, che grida e fa i versi da quella finestra.
4: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
0: Quali accordi?
4: Soliti.

0: eso.
1: Fantástico.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa?

passaporto in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera. Il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Disco Sveglia.
1: Disco Sveglia.
0: Disco Sveglia.
2: Meteo Radio.
3: Tempo previsto sull'Italia domenica 4 ottobre. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per oggi. Sarà infatti una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia. In estensione poi, anche nella forma di temporale, alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio. E sulla Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
5: E bentornati alla classifica delle top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio e anche dalla nostra. Partiamo dalla decima posizione con una canzone che ha avuto un fortissimo traino con il film documentario pubblicato, è andato nelle sale proprio qualche giorno fa, ovvero il documentario del concerto evento di Tor Vergata di quest'estate. Parliamo di Ultimo, in decima posizione con Tutto.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E in settima posizione invece abbiamo In Salita, in risalita, in netta risalita, una canzone che sta andando davvero molto ma molto bene in tutte le radio italiane, Serenamente, Giulie con Brash.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

terza posizione è la new entry che più si afferma in questo periodo, pubblicata il 18 settembre. Sta piacendo moltissimo l'incontro musicale firmato da Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Luca Narducci, insieme ovviamente alle due protagoniste, ovvero Annalisa e Madame, per Amica.

quinta posizione troviamo l'ex prima posizione della scorsa settimana, un duetto che sta facendo molto discutere e che ha aperto proprio filoni di riflessioni sulla musica italiana, per Goya, Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so-

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Stabile in quarta posizione invece l'incontro tra due amici e due colonne della musica rap italiana, Marracash e Ghepeghegno, per Casini.

netta risalita invece Elisa con il suo nuovo singolo Kitsugi, in terza posizione appunto la canzone scritta insieme a Dardust.

E questa settimana in prima posizione abbiamo il re, diciamo, di quest'anno di tutte le pubblicazioni dei singoli, sicuramente ne ha collezionati tre di grandissimo livello, di grandissimo ascolto. Parlo di Ernia e questa è Dedica, la canzone che chiude il periodo di grande successo e di grande lavoro dell'album Per soldi e per amore. Io vi ricordo tutti gli appuntamenti che mi riguardano qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, siamo ogni giorno presenti con la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, la Top Week, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, il sabato e la domenica alle 18 e alle 19 e in replica la sera dal lunedì al mercoledì alle 22 e alle 23. Mentre siamo in diretta con Disco Rai, la musica scelta, dal lunedì al mercoledì con tutti gli ospiti che la formano questa classifica, che la raccontano, e soprattutto anche gli artisti che stanno per esplodere e che portiamo proprio in studio, nel Meta Studio di Via Asiago. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Muah!

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Ho chiesto aiuto molte volte prima di decidere. Ho chiesto aiuto anche con gli occhi ma scoppiava a ridere. Ho chiesto aiuto 100 volte solo a mia cugina e non sapeva cosa dirmi. Marchi, stai serena. Mi riempivo di dolore come un grande imbuto, ma era tutto molto meglio perché ho chiesto aiuto. E mia madre mi sussurrò una sera: la vita è bella, ne varrà la pena.

tempi sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: non può essere l'unica condizione.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

0: E insieme a voi quando vi guardate allo specchio, dopo la doccia, quando consegnate un compito o date un esame. E al vostro fianco mentre mangiate, anzi, quando ordinate un tavolo per due, in realtà siete in quattro. E lì prima, durante e dopo il sesso.
1: Ah, allora è con lui che faccio sesso, no? Perché c'è sempre qualcuno che si
0: lamenta.
1: Niente.
0: Si lamenta, guarda, è lui, eh? E il critico interiore.
2: Tra l'ansia e la paura del giudizio c'è un nesso molto stretto, ma è innanzitutto la paura del proprio giudizio, perché innanzitutto è l'ansioso che sente, percepisce le forze della sua anima selvaggia, il suo stesso potere, e lo giudica inadeguato, inappropriato.
0: Harry Class dell'Università di New York sostiene che i gesti ripetitivi siano buoni rimedi contro l'ansia. La ripetizione di una parola, una frase, un movimento o un suono può avere effetti di riduzione dello stress. Harry Class dell'Università di New York sostiene che i gesti ripetitivi siano buoni rimedi contro l'ansia. La ripetizione di una parola, una frase, un movimento o un suono può avere effetti di riduzione dello stress. Harry Class dell'Università di New York sostiene che i gesti ripetitivi siano buoni rimedi contro l'ansia. La ripetizione di una parola, una frase, un movimento o un suono può avere effetti di riduzione dello stress.
3: Più sembrano sicure le persone, più in realtà sono fragili. Quindi non ci facciamo confondere. Una persona veramente sicura di sé non ha bisogno di mostrare niente. Non gli serve mostrare niente. È sicura di sé. Le persone che mostrano la propria sicurezza, che in qualche modo te la sbattono in faccia, sono le persone in assoluto più fragili. Non ci credono nemmeno loro. Sono persone che in realtà non danno retta al critico, vanno avanti come dei treni e il critico interiore lavora dentro fino a farli ammalare.
4: Appunto, per chi soffre d'ansia, di terrore da palcoscenico, la punizione più grande gli puoi dare è dire: adesso noi iniziamo lo spettacolo. No, ma non facciamo quella cosa che il pubblico entra, gli attori stanno dietro di quinto e poi entra in scena. No, siamo tutti insieme, il pubblico entra, voi siete già in scena che aspettate. Ecco, quello è terribile.
5: E anche perché tu vedi tutte le persone che entrano, conosci quello,
4: ti sale l'ansia sempre di più, capito? Perché stai lì e appunto non è che poi a un certo punto dici: vabbè, aspetta, esco un attimo, no? Perché ormai sei già in scena. E quindi a quel tempo dello spettacolo ci devi aggiungere pure il tempo in cui tu aspetti, guardi il pubblico che entra, che sta lì, che ti guarda. È terribile. Quando abbiamo fatto il concorso alla Biennale di Venezia, il pubblico entrava, c'ero io da solo in scena, vestito con una parrucchetta, un bastone tipo da lord inglese, però poi con degli shorts, cioè era tutta una roba assurda. Che devo stare immobile, fermo come una statua, e capito, questo pubblico che ci mette a mezz'ora a entrare, a sedersi tutti quanti, io lì ho avuto proprio un attacco di panico.
5: Sì, perché a volte il teatro, appunto, l'immagine fuori non corrisponde a quello che accade dentro di noi.
4: Anzi, secondo me è un moltiplicatore il fatto di non poterlo sfogare fisicamente, di non poter dire aiuto, capito? Cioè, tu lo devi con te, e quindi quello si cresce ancora di più.
0: Il dio Pan, nella mitologia classica, è una divinità selvatica, metà uomo e metà caprone, che si trasforma in albero e roccia e suscita terrore in chi ne avverte la presenza. Alla fine dell'Ottocento, il panico è un'emozione contagiosa. Qualcuno grida e tutti gli altri scappano. Oggi siamo indipendenti, facciamo da soli. Si chiama attacco di panico ed è per molti un'esperienza spaventosa. Ora, sul palcoscenico noi sappiamo a cosa andiamo incontro, eppure...
4: Spesso io mi chiedo perché cavolo ho scelto di fare questo lavoro se mi crea così ansia, diciamo, l'andare in scena. Almeno, come accennavo anche prima, con l'età sono migliorato e quindi prima, diciamo, era più paralizzante il terrore da palcoscenico che avevo. Adesso sto andando su un palcoscenico con le luci puntate addosso, il pubblico che mi guarda, non posso scappare da qui. Adesso se io mi sento male, che succede? Che faccio? Che figuraccia faccio? Insomma, mi partono tutti questi pensieri qui. Non tanto su, oddio, non sono capace, non sono in grado, ma proprio sulla... Sì, proprio sul luogo, capito? Sì, è quasi una forma, no, di claustrofobia, quindi condannarsi a stare in uno spazio dove non si può scappare, in più visto da tutti.
0: Chiamo Federica Mura e questo è Ansia 2.0, un podcast realizzato insieme al mio collega Luca Franco che imbavaglia, con rispetto, il proprio critico interiore.
6: Ma pure quello esteriore.
0: Ok, legato. Mani e piedi.
2: Ma se noi osserviamo l'ansioso, che cosa gli succede? Allora, ha un'accelerazione del battito cardiaco, un'accelerazione della respirazione, un aumento del calore corporeo e quindi della sudorazione, e ha anche un in circolo maggiore quantità di ormoni come per esempio l'adrenalina, il cortisolo. Ora, se noi andiamo a vedere i transiti dallo stato di coscienza ordinario allo stato di coscienza ampliato, che sono i transiti che compiono gli sciamani, i mistici, quando passano da uno stato di coscienza ordinario a uno stato di coscienza ampliato, esattamente questo succede. Naropa, che era un grande mistico tibetano, diceva il passaggio dallo stato ordinario allo stato ampliato comporta un aumento del fuoco psichico, che lui chiamava dumo, il calore interno, poi l'accelerazione della respirazione. Respirare di più in fondo vuol dire esserci di più, sentire di più, è vero o no?
5: Verissimo.
2: Quindi capisci, cioè, l'ansioso o colui che ha un attacco d'ansia, un attacco di panico, ha esattamente gli stessi fenomeni che ha il mistico o lo sciamano quando cambia stato di coscienza.
5: Quindi nascere nel posto sbagliato. Cosa? Siamo sempre in tempo.
4: C'ho un tesoro tra le mani, non lo sapevo. Certo.
3: Quello che possiamo imparare a fare è disidentificarci dal critico, immaginarlo fuori di noi. Io addirittura lo visualizzo, lo immagino, io ci parlo con il mio critico interiore. È uno degli strumenti più potenti per allentare un pochino, per abbassare un pochino il volume della voce del critico, è quello di fare un pochino di ironia. Quindi quello che io faccio sempre è parlare con lui e dire vabbè, però aspetta un attimo, calma, va tutto bene, certo oggi siamo belli carichi. Ecco, ci gioco un pochino e soprattutto cerco di capire qual è la sua paura, di che cosa è preoccupato. Quindi la domanda che gli faccio quando lui arriva in modo molto potente è: che cosa temi? Di che cosa hai paura?
5: Quando cominci a parlare, per esempio, no? In teatro, il momento prima stai in uno stato terribile, poi inizi a parlare, è come se entri in un altro mondo, in realtà entri in un altro mondo, e quindi comunque quello con l'ansia, non so, sta bene, lo lasci là.
4: Beh, per esempio, sì. Tu che fai molti monologhi o comunque stand up, cioè io non riuscirei a gestirmi tutta quella solitudine, diciamo.
5: Devo dire che l'ansia che ho provato le prime volte che mi sono esibita proprio con dei pezzi comici da sola era diversa, comunque, perché c'era un'esposizione grandissima che te li scrivi, poi comunque la comicità di quel tipo è proprio rischiosa, perché se le persone non ridono non c'è molto altro a cui tu ti puoi aggrappare, quindi devo dire, ecco lì un po' di ansia da palcoscenico sì l'ho avuta assolutamente.
4: Però diciamo, ma prima di entrare o durante?
5: Prima di entrare,
4: poi durante invece.
5: Perché ripeto, a me queste cose in pubblico mi arriva sempre questa specie di ondata, proprio di come dici tu, una cosa molto avvolgente che mi rilassa comunque da qualche parte. Quello che mi succede a volte come cosa dell'ansia, però quell'aspetto, diciamo, da negativo a positivo, è che negli assoli capita spesso a volte di sbagliarsi, di saltare dei pezzi, no? Poi tu per riacchiappare a volte dici, cioè ti viene questo vuoto, quella sensazione che tanto l'attore ha di non sapere più dov'è, chi è, vorrebbe tirare fuori la carta d'identità, chi sono io? Però è una sensazione veramente paurosa quella, sì.
4: il dover far ridere è una cosa che a me metterebbe tantissima ansia, sebbene mi piace far ridere, però all'interno di un contesto dover stare lì con un microfono adesso ti faccio ridere, madonna, una roba che metterebbe un'ansia atroce, proprio atroce.
7: L'attore ha il terrore del palcoscenico, benissimo. In realtà ha paura del pubblico, no? Il pubblico, cioè, proietta le sue istanze critiche, autocritiche, sul pubblico. Cioè, il pubblico mi giudicherà. Vado sulla scena, comincio a parlare, il pubblico mi giudicherà, valuterà se sono un artista all'altezza della pièce che sto recitando. In realtà l'ansia gli segnala una cosa: guarda, caro amico, tu dovresti staccarti dal pubblico, non devi recitare per il pubblico, devi farlo per te stesso. A quel punto c'è un upgrade, cioè se l'attore cancella il pubblico, entra in una specie di flow, una specie di trascendenza, per cui l'atto gli arriva perfetto. E lui non sa neanche da dove è arrivato.
0: L'atto gli arriva perfetto e lui non sa neanche da dove. Questo meccanismo non riguarda solo gli attori, i cantanti, gli artisti, ma tutti noi che andiamo in scena sul palco della vita.
1: Il palco della... Bella questa, ma è tua?
0: Esagerando.
1: C'è inventata te questa? Bella, bella, no.
0: In una società costruita su doveri e responsabilità...
1: Palco della vita.
0: Ci dimentichiamo di tornare sulle nostre necessità e ogni volta che lo facciamo è come se avessimo un navigatore che ci fa compiere miracoli finché non ritorna lui.
1: Il palco della vita. No, vabbè.
0: No, il critico interiore.
1: Ah, il critico interiore, che però è imbavagliato.
8: È un po' pogliuto.
3: Critico interiore è una nostra parte con cui tutti noi nasciamo e che in realtà ci vuole proteggere e vuole proprio garantirci quell'appartenenza, vuole assicurarsi che noi saremo accettati da quelle che sono le persone importanti per noi, la società o quant'altro. Lui è convinto che noi siamo nati fallati, quindi in qualche modo pensa che così come siamo non andiamo bene. E allora è quella vocina dentro la nostra testa che continuamente ci dice: no, così non va bene, dovresti fare meglio questo, dovresti fare meglio quell'altro, ecco, vedi, hai le rughe, sei troppo grassa, sei troppo magra, e via dicendo. Dobbiamo capire che lo fa per uno scopo positivo, che è proprio quello di garantirci quell'appartenenza. C'è da capire che intanto lui non è proprio gentilissimo, lui arriva un pochino a gamba tesa, quindi arriva pesante e soprattutto ci mette costantemente a paragone con gli altri, costantemente, è un grande paragonatore. E quel paragone ovviamente noi lo perdiamo, naturalmente, per il nostro critico interiore, sono sempre tutti meglio di noi, sempre tutti meglio di noi. E questa cosa qui chiaramente noi la viviamo in modo... faticoso, delle volte addirittura proprio pesante, cioè se abbiamo un critico interiore molto forte possiamo veramente stare male e stare male anche spesso.
0: Quasi la metà di tutte le nostre angosce e delle nostre ansie deriva dalla preoccupazione per l'opinione altrui.
1: Questa pure è tua?
0: No, questa è di Arthur Schopenhauer, 2 secoli fa. Okay. E non si pensi che basti vincere, arrivare per primi per far tacere il critico. Anzi, a quel punto arriva il peggio.
9: Ci sono delle ansie che sono immotivate e delle ansie che sono motivate. La mia ansia è sempre un'ansia motivata.
0: Persino per i grandi come Paolo Villaggio, salivazione azzerata, lingua felpata e mani come 2 spugne.
9: I motivi fondamentali della mia ansia sono: primo, fondamentale, da sempre, la paura di non farcela nella vita; poi, dopo, quando ce l'ho fatta, alla grande, la paura di perdere il successo raggiunto.
3: E io lo dico sempre ai miei atleti: il momento in cui sarete sul podio con la medaglia d'oro in bocca, il critico interiore arriverà e vi dirà: non te la sei meritato, i tuoi avversari non sono stati forti come sono di solito, ti è andata bene questa volta, è stato solo un colpo di fortuna, in realtà quella medaglia non te la meriti e proprio, voglio proprio vedere come farai a confermare questo risultato da adesso in poi, perché per te è stato solo un colpo di fortuna. Ecco, questo è quello che ci dice il critico interiore anche in quei momenti, perché dobbiamo capire che per lui niente è mai abbastanza. Noi potremmo in contemporanea vincere l'oro olimpico, il Nobel, l'Oscar, e non sarebbe abbastanza. Lui troverebbe sempre qualcosa che non va. O magari si placa un istante per poi ritornare subito dopo.
8: Io sono sempre un po' agitata perché è una paura che mi è sempre tanto fedele, ma anche perché non sapevo che le prove andassero così in fretta, no? Per fortuna che sono andate bene.
4: In che senso in fretta?
8: In fretta vuol dire sono arrivata, abbiamo provato e ce ne andiamo via. Allora io muoio dalla paura.
4: Paura? Ancora, Dalida che ha paura.
8: E perché no? Uno più avanti più paura c'è, perché la responsabilità sì. È maggiore, no?
0: Siamo contemporaneamente servi e padroni gli uni degli altri, servi e padroni di noi stessi e di conseguenza viviamo in uno stato perenne di controllo e ansia.
5: Questa introiezione della dinamica servo-padrone è un'idea di Byung-Chul Han, che è un filosofo coreano che vive adesso, è naturalizzato tedesco, perché effettivamente noi abbiamo, la filosofia ha raccontato queste dinamiche come appunto un'opposizione, una contrapposizione tra due posizioni differenti, quindi appunto il servo e il padrone che opprime il servo. Questa oppressione ancora oggi in realtà spesso è così ed è come visibile, a volte ancora oggi non ce ne accorgiamo, ma è stato tutto assorbito a livello culturale ed è per questo che è molto più insidioso, per cui non serve più che ci sia qualcuno che ci dice non stai facendo abbastanza, siamo noi che ce lo diciamo e che abbiamo sempre la sensazione che non ci si possa mai davvero riposare. Quindi anche le vacanze diventano poi qualcosa che devi dimostrare e che devi poter raccontare, perché non può esserci un tempo in cui non hai fatto niente e in cui non sai esattamente che cosa è accaduto, ti sei semplicemente riposato, per esempio. Devi sempre anche raccontare e dare un valore, però non è una questione di valore, è proprio una questione di spendibilità, che è una cosa diversa. Cioè abbiamo la sensazione di dover costantemente aggiungere qualcosa al curriculum, anche solo per un bilancio personale. C'è stato questo trasferimento a livello personale di idee che sono idee appunto di una dimensione più economica e lavorativa. Quindi il tempo libero lo devo capitalizzare, lo devo ottimizzare. Quindi questo ci allontana poi dal capire che cosa desideriamo veramente, che magari quello che desideriamo durante le vacanze è solo riposarci, non fare niente. E però se non fai niente rischi di avere la sensazione di aver buttato, sprecato del tempo. In realtà la cosa peggiore, ma questo lo diceva già Seneca nel 49 d.C., è la cosa peggiore che possiamo fare col tempo è pensare di poter correre perché è troppo breve e quindi di rimanere in superficie. Oggi è molto difficile infatti andare in profondità.
0: Ci riempiamo di impegni, informazioni, cibo, fumo, farmaci, relazioni, obiettivi, trofei e oggetti, moltissimi oggetti, perché non siamo in grado di contenere il vuoto. È una fame che una volta saziata porterà altra fame, in un circolo senza fine, come quando fumi. Ti ricordi, Luca, il dialogo di Twin Peaks?
1: No.
5: Oggi la grande difficoltà di tantissime persone, sempre più persone, e non solo le persone giovani, come si dice, è concentrarsi, perché l'attenzione è frammentata, perché l'ansia poi ti porta a frammentare costantemente l'attenzione in tante cose diverse, perché devi averne il controllo. Se l'ansia servisse a capire cosa ti piace veramente, cosa desideri veramente, a dedicarti profondamente a quello a cui desideri, quello sarebbe un modo per usarla come carburante e non solo come qualcosa che rischia solo di paralizzarti.
7: Il superamento dell'ansia nella psicologia junghiana lo chiamiamo individuazione. Che cos'è l'individuazione? L'individuazione è quando la persona non è più in rapporto ad una rappresentazione sociale di se stesso, ma in rapporto con se stesso, solo con se stesso. Quindi fa esattamente quello che sente essere giusto per realizzare appieno la sua dimensione esistenziale. A quel punto la persona è al di là del giudizio, supera l'ansia e entra in una sorta di trascendenza, cioè funziona in modo perfetto senza dover render conto al pubblico esteriore.
0: Senza.
1: Abbiamo detto senza.
0: Senza dover rendere conto al pubblico esteriore.
1: Capiscono niente.
0: C'è bisogno.
7: L'ansia a livello umano dipende moltissimo dalla interiorizzazione di un giudizio. Cioè si presuppone che gli altri stiano lì a giudicarci, così come un tempo i genitori giudicavano noi bambini o adolescenti, e oggi c'è il collettivo, il pubblico, la gente che ci giudica, qualunque sia il contesto in cui ci muoviamo. Se noi riusciamo a eliminare il problema del giudizio, eliminando il pubblico, le persone che riteniamo debbano giudicarci o possano giudicarci, noi siamo in rapporto con noi stessi. Questo noi stessi in realtà è una dimensione assoluta dell'umanità, è l'autonomia piena della persona. Quando la persona è pienamente autonoma, chiaro che siamo in un ambito un po' utopico, no? Però quando riusciamo ad essere pienamente autonomi non possiamo avere ansia, perché non c'è giudizio esterno, non c'è conflitto.
0: Le nostre paure sono molto più numerose dei pericoli che corriamo. Soffriamo molto di più per la nostra immaginazione che per la realtà. Quando qualcuno faceva notare a mia nonna che spesso parlava da sola, lei rispondeva: si vede che mi sto simpatica. Perché la voce del suo critico era gradevole?
10: Ora, il critico interiore ha lo stesso scopo per ciascuno di noi. È come noi lo gestiamo. Quindi esistono persone che hanno imparato a gestire il proprio critico interiore, per cui lo tranquillizzano in qualche modo, no? Aiutano a portare l'attenzione a tutto quello che c'è in realtà. Questa è un'altra cosa essenziale che non facciamo mai. Portiamo sempre l'attenzione a tutto quello che ci manca, e quello che poi ci fa entrare nell'ansia da prestazione. Ecco, avrei dovuto fare meglio questo, avrei dovuto sapere meglio quest'altro. Tutta l'attenzione su quello che potrebbe andare male o su quello che ci manca. Invece di fare cosa? Invece di portare l'attenzione a tutto quello che c'è.
5: Verso il caffè, e volevo dire appunto che però per me il pubblico, ci ho pensato molto, perché non mi mette ansia? Perché sono tanti anche, io mi relaziono meglio con una moltitudine, mentre invece col singolo, proprio l'appuntamento col singolo mi crea forte ansia, cioè vabbè, ovviamente quelli, gli appuntamenti amorosi, ma io mi ricordo anche le prime sedute dall'analista, ma io le vivevo come una che andava al patibolo, cioè era una cosa, c'erano degli stati d'ansia proprio fortissimi, infatti arrivavo talmente tanto in anticipo che dovevo poi fare, non lo so, ho consumato veramente quella, come si dice, quartiere, quel block camminando. Questa cosa, per esempio, dell'anticipo, io non riesco ad arrivare in ritardo, questa è una cosa, secondo me, un sintomo di ansia molto peculiare. Nelle relazioni, a me la cosa, proprio il sintomo ansioso, vabbè, si manifesta in tanti modi, è sempre stato molto presente. Per esempio, tendo molto ad interrompere le persone, una cosa lo dico qui pubblicamente per chiedere scusa a tutte le persone che ho interrotto la mia vita, ma è sempre l'ansia, perché io vado molto molto veloce, l'ansia a me mi dà una cosa di velocità che crea appunto tanti, diciamo, problemi relazionali, però ha anche le sue sbocchi positivi comunque nella scrittura, per esempio nella creazione, questa cosa a doppia velocità a volte è anche utile. Che sentite, è il mio cane, perché adesso io ho un cane ansioso, tanto per chiudere il cerchio, giusto?
4: E quindi e per chi invece io per chi soffre invece di ansia nei confronti della moltitudine e anche nei confronti del singolo, come si fa? Non c'è soluzione.
5: Oddio, mi sento una cosa qua, guarda, ma veramente, non sto scherzando. No.
11: Ansia 2.0 è un podcast RaiPlay Sound di Federica Mura e Luca Franco, scritto da Federica Mura. Direzione artistica Andrea Bornino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biagi.
12: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando, mi hai baciato di nascosto.

anni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria.

0: è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica dei Discalbi, ovvero le canzoni più trasmesse dalla 20ª all'11ª posizione, ma visto che siamo veramente nella prima settimana di ottobre, quindi scendono vertiginosamente tutte le canzoni estive, andiamo a guardare anche cosa succede dalla 30ª posizione in su. E allora, in 30ª posizione una canzone regina di quest'estate è sempre stata sul podio, Sorry Scusa Lo Sento dei Pinguini Tattici Nucleari. 29ª posizione una new entry, anche se molto bassa, ne vale la pena, di 22, Simba. 28ª posizione invece una delle cover contenute in Io Canto 2 di Laura Pausini, Siamo Soli Nell'Immenso Vuoto Che C'è, che scende in 28ª posizione. 27ª posizione in leggera risalita La Città degli Angeli di Achille Lauro. 26ª posizione in vertiginosa invece discesa Canto d'Amore di Angelina Mango con Marco Mengoni. 25ª posizione in leggera risalita Malika Ayana con Detto Tra Noi. 24ª posizione Non convince il nuovo singolo Miss Italia di Dito nella Piaga, e quindi pubblicato praticamente a metà di settembre, già in 24ª posizione, così come Non convince le radio, 23ª posizione per noi di Joliet e Achille Lauro, che è in leggera risalita ma soltanto in 23ª posizione. New entry, 22ª posizione, insomma pensavamo ad un inserimento in classifica molto ma molto più alto, invece entra soltanto in 22ª posizione, quindi fuori dalla classifica ufficiale dei dischi più trasmessi, Sfere Basta con Lontano. 21ª posizione Flamenco Paranoia, Samurai J. E quindi arriviamo alla prima canzone che trasmettiamo in questa classifica dei dischi caldi, 20ª posizione stabile J-Ax con Vita Morte Miracoli. Morire.

18ª posizione, in leggera risalita, quindi controtendenza rispetto alla scorsa settimana, Meraviglioso errore, una canzone scritta da Dario Brunori e Antonio Di Martino per Gianna Nannini.

0: lassù.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: 17ª posizione, altra canzone estiva in discesa ed anche insomma consistente, Agitare Coca-Cola del nostro Tommaso Paradiso.

quindicesima posizione per una delle canzoni estive pubblicate proprio estate inoltrata, quindi parliamo di Antidroga di Emma e Fabi Fibra, che sale invece in controtendenza rispetto alle altre in quindicesima posizione.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In 13ª posizione abbiamo la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope con Merken Cremo, Serena Brancali e The Colors, che rimane stabile in 13ª posizione, quindi nella classifica dei dischi caldi.

Ed ecco la new entry più importante di questa settimana nella classifica dei dischi caldi. In 12ª posizione abbiamo un ottimo posizionamento appunto per Biagio Tonacci con Safe, per questo nuovo duetto pubblicato il 25 settembre, ed è in playlist anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, Spiritualè.

e quindi siamo alla vetta della classifica dei dischi caldi, una canzone pubblicata a fine estate, quindi a fine agosto, che resiste comunque nelle primissime posizioni. Quindi la vetta della classifica dei dischi caldi questa settimana è occupata da Alfa con Gigi D'Alessio e con questa Genova e Napoli. Ogni bene, ovviamente ci troviamo tra poco anche con la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi.

0: 日本だ。
1: Rai Radio tutta italiana.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla classifica delle top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio e anche dalla nostra. Partiamo dalla decima posizione con una canzone che ha avuto un fortissimo traino con il film documentario pubblicato, è andato nelle sale proprio qualche giorno fa, ovvero il documentario del concerto evento di Tor Vergata di quest'estate. Parliamo di Ultimo, in decima posizione con Tutto.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E in settima posizione invece abbiamo in salita, in risalita, in netta risalita, una canzone che sta andando davvero molto ma molto bene in tutte le radio italiane, Serenamente, Giulie con Brash.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

sesta posizione è la new entry che più si afferma in questo periodo, pubblicata il 18 settembre. Sta piacendo moltissimo l'incontro musicale firmato da Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Luca Narducci, insieme ovviamente alle due protagoniste, ovvero Annalisa e Madame, per Amica.

In quinta posizione troviamo l'ex prima posizione della scorsa settimana, un duetto che sta facendo molto discutere, che ha aperto proprio filoni di riflessioni sulla musica italiana, per Goya, Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Stabile in quarta posizione invece l'incontro tra due amici e due colonne della musica rap italiana, Marracash e Ghe Pegueño per Casini.

In netta risalita invece Elisa con il suo nuovo singolo Kitsugi, in terza posizione appunto la canzone scritta insieme a Dardust.

E questa settimana in prima posizione abbiamo il re, diciamo, di quest'anno di tutte le pubblicazioni dei singoli. Sicuramente ne ha collezionati tre di grandissimo livello, di grandissimo ascolto. Parlo di Ernia e questa è Dedica, la canzone che chiude il periodo di grande successo e di grande lavoro dell'album Per Soldi e Per Amore. Io vi ricordo tutti gli appuntamenti che mi riguardano qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, siamo ogni giorno presenti con la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, la Top Week, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, il sabato e la domenica alle 18 e alle 19 e in replica la sera dal lunedì al mercoledì alle 22 e alle 23, mentre siamo in diretta con Disco Rai, la musica scelta, dal lunedì al mercoledì con tutti gli ospiti che la formano questa classifica, che la raccontano, e soprattutto anche gli artisti che stanno per esplodere e che portiamo proprio in studio, nel Meta Studio di Via Asiago. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Mio fratello era forte, ribelle, più bello di me. Avevamo una donna in comune e una macchina in tre. Mi faceva conoscere gente che poi malediva. Mi parlava di stati sovrani e di nuove famiglie.
1: Adesso tocca a me. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Partecipazione, certo, è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

vasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa, canto.

0: gente c'è,
1: bocca chiusa.
0: Guarda quanta gente c'è,
1: bocca chiusa.
2: Rai Radio tutta italiana.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in fiume.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di quel

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1989, l'appuntamento di Rai Radio Tutta Italiana per ascoltare un anno di successi in meno di un'ora. Parliamo naturalmente dei singoli, quelli suonati dalle radio, suonati nei jukebox, perché nell'89 ancora erano ben piazzati in tutte le rotonde sul mare, ovunque jukebox. Il 14 febbraio, San Valentino, ma in questo caso da ricordare perché l'Iran condannava a morte, era proprio Khomeini, lo scrittore Salman Rushdie, autore dei versetti satanici. È una condanna che praticamente ha impedito a Salman Rushdie da allora e fino a oggi di vivere tranquillamente. Il 18 aprile cominciavano in Cina e in piazza Tiananmen, ormai tristemente nota come piazza Tiananmen, le proteste studentesche di Pechino, alla quali venne posta fine il 7 giugno in modo disastroso. Le vittime sono innumerevoli e intervennero i carri armati per interrompere naturalmente le manifestazioni della piazza degli studenti. Il 13 ottobre, venerdì nero a Wall Street, crollo della borsa. Il 9 novembre cade il muro di Berlino, quindi la storia dell'Occidente volta pagina. E un altro avvenimento storico, il 25 dicembre, in Romania, il dittatore Nicolae Ceausescu e la moglie Elena vengono giustiziati e viene adottata l'attuale bandiera il 27 di quel mese, quindi praticamente cambia anche la storia della Romania. Alcuni dei film usciti nel 1989: L'attimo fuggente, Batman, nato il 4 luglio, Ritorno al futuro, il secondo episodio di quella saga. Il 23 gennaio, Salvador Dalì, il pittore spagnolo, moriva. E poi ancora Gaetano Scirea, il 3 settembre, il calciatore, e lo scrittore e giornalista Leonardo Sciascia moriva il 20 novembre del 1989. Chiudiamo con Sanremo. Il vincitore quell'anno fu un duo, la coppia Anna Oxa Fausto Leali con Ti lascerò. Secondo posto, eterno secondo, Toto Cutugno, Le mamme, e al terzo posto un'altra coppia, questa ben più famosa e collaudata, Albano e Romina Power con Cara terra mia. Noi a questo punto diamo spazio ai successi e i singoli più venduti in Italia proprio nel 1989. Appuntamento alla prossima con Mi ritorni in mente, un anno in un'ora.

sì. E quando sono disperati, li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.